0: Muchas gracias.
1: Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

0: La musica indipendente in radio, ben trovati, eccomi, io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora attraverso quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere che riguardano gli artisti indipendenti. Come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 2011.

Gustavo Lima con Balada Estate 2011, oggi qui a Ora Musica per scaldare i motori e anticipare quello che è il nostro singolo al primo ascolto. Nuova versione di un grande classicone, Luglio col bene che ti voglio. Questa è la versione Frambé.

0: Oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica parliamo dei Dresda. C'è fuori un album, Civili, e il nuovo singolo Maledetto Orgoglio, quindi l'occasione per fare una chiacchierata con Enrico che rappresenta questo progetto. Ciao Enrico, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, grazie dell'invito.
0: Enrico Giorgino, che con Francesco Parisotto ha dato vita a questo progetto. 2023, quindi siete abbastanza freschi, dai, 3 anni che siete insieme, giusto?
1: Sì, sono 3 annetti, ci siamo già stati un po' di avvicendamenti, abbiamo fatto uscire fino adesso un EP 2 anni fa di 4 pezzi e poi abbiamo fatto per adesso uscire 2 singoli, Maledetto Orgoglio è il secondo dell'album che sarà pubblicato a settembre.
0: Ah, ecco, a settembre, quindi non è ancora uscito l'album.
1: Sì, non è ancora uscito.
0: È uscito il primo singolo, Civili, giusto? E poi a settembre arriverà l'album. Come ci racconti Maledetto Orgoglio?
1: Allora, Maledetto Orgoglio è una canzone, diciamo, di tutto l'album. Personalmente è quella che trovo un po' più divertente. Comunque l'album tocca anche dei temi abbastanza profondi, più o meno personali, ma anche sul sociale. Qua il tema della canzone, che è un pezzo diciamo tendente al punk, comunque veloce, incalzante, anche orecchiabile, il tema è quello del diventare grandi, del lasciare un po', diciamo, cominciare a vedere con un pochino di nostalgia gli anni dell'infanzia, gli anni in cui anche in qualche modo forse l'orgoglio, l'ego non erano ancora così sviluppati e non contribuivano ad allontanarci, così come fanno, insomma, quando si diventa grandi. E quando si diventa grandi, purtroppo, poi le persone un po' si perdono, si allontanano.
0: Passaggi di vita importanti, la consapevolezza dei cambiamenti di stato, dei tempi, no?
1: Sì, esatto, c'è anche la pressione della società, nel senso del dover fare, del dover performare, anche in qualche modo la pressione che mettiamo su noi stessi con i sogni, che a volte diventano anche un pochino il nostro gioco, tanto più in questo momento storico in cui sembra che tutto sia possibile, sembra di poter fare tutto, però alla resa dei conti è molto difficile, sono pochi quelli che tra virgolette ce la fanno, e quindi dall'altra parte c'è anche frustrazione, insoddisfazione e così via.
0: Siete in giro quest'estate live?
1: Quest'estate live abbiamo, in realtà stiamo per lo più facendo attività di ricerca live, anzi faccio un appello, abbiamo una gran voglia di suonare, possiamo farlo ovunque in Italia, preferibilmente nel centro nord. Per il momento non abbiamo date, a settembre ne stiamo chiudendo una, ma non la dico per scaramanzia, diciamo per lanciare l'album a Milano.
0: Allora, facciamo le cose fatte bene. Noi adesso mettiamo la canzone. Tu adesso ci dai anche i tuoi social, i social del gruppo, di modo che se qualcuno che ci sta ascoltando vuole seguirvi attraverso i social lo farà. Se poi vuole contattarvi potrà farlo sempre attraverso i social, che,
1: esatto.
0: Che sono? Dresda?
1: Dresda Music.
0: Dresda Music.
1: Quindi su Instagram Dresda Music.
0: Dresda Music, adesso noi andiamo ad ascoltare Maledetto Orgoglio. Enrico, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi, è stato un piacere.

Ah, ma riuscivo.

0: Ora musica.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: lontana e noi si resta qua.
1: Novità al primo ascolto qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me. No.

anche questa settimana Francesca De Bonis tra i più trasmessi della settimana qui a Ora Musica con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Eccoci, buona mattinata, buon mercoledì. Oggi è il 12 del mese di agosto, la settimana di Ferragosto ci si apre davanti. E perché devo spostare il microfono proprio adesso che fa un casino? Non devo farlo, va bene, scusate. Allora, buona mattinata, questo è il nostro spazio, queste sono le nostre 2 ore e 30 che passeremo insieme sulle frequenze di Radio Capodistria. Parleremo ovviamente anche di questo evento astronomico che ci caratterizzerà nella giornata di oggi, questa sera dalle 19:30 più o meno, questa eclissi parziale per le nostre parti di sole, che è una cosa effettivamente abbastanza rara. Io l'ho visto quello nel 1999, cos'era? Quello che era totale di sole, però sono andato in Austria quella volta a vederlo perché passava di là, in effetti, dalle nostre parti anche la parziale, ma insomma stasera sarà questa possibilità, ma attenzione ovviamente a come lo guardate. Ma non soltanto di questo, parleremo anche di vacanze, parleremo di sprechi alimentari, ma parleremo anche di celebrazioni di matrimoni che non sono andate proprio come dovevano andare, e da questo però è derivata anche una denuncia, tutta una serie di cose, udienze in tribunale, insomma hanno vinto alla fine. Ve lo dico dopo chi. Intanto c'è la musica, perché con noi c'è anche Madonna, il suo ritorno con Confessions 2, questa è Dance Ceria.

Mamma non mamma si fa con la margherita, no? Avete presente, strappando i petali uno dopo l'altro, no? Poi ci sono le stelle cadenti, anche in questo periodo, tra l'altro, no? Le lacrime di San Lorenzo per esprimere desideri, ma non so se esiste un qualcosa altro, no? Le lacrime di San Lorenzo per esprimere desideri, ma non so se esiste un qualcosa che si abbina all'eclissi solare. Beh,

Diciamo che da noi si vedrà abbastanza bene, perché anche se non siamo nella fascia geografica in cui la copertura sarà totale, potremmo vedere una versione parziale, significativa e spettacolare, però dicono lo stesso, con un oscuramento che sarà intorno al 90% poi a seconda delle latitudini, delle longitudini. Il fenomeno avverrà al tramonto, solo abbastanza basso sull'orizzonte. Dalle nostre parti leggevo che non vedremo tutto cioè l'inizio, il massimo e poi la parte calante, nel senso che poi tornerà al sole perché nel frattempo sarà tramontato. Però arriveremo a vedere fino al suo massimo, poi dipende dalla zona ovviamente in cui siete, dalla possibilità di vedere tutto l'ovest, praticamente sarà là, insomma, al tramonto, no? Una zona libera da palazzi, da colline, da rocce, quindi probabilmente o in riva al mare, dalle nostre parti più facili, insomma il mare è là e quindi il sole tramonta a ovest dalle nostre parti, quindi sul mare, e quindi oppure su qualche colle, da qualche parte, insomma. Comunque la cosa da non dimenticare assolutamente di non guardarlo con semplici occhiali da sole, neanche mettendone due o tre uno sopra l'altro, non sicuramente attraverso una fotocamera, poi tra l'altro insomma godetevi lo spettacolo e non state là a tentare di mettere a fuoco con la fotocamera che poi fate dei disastri. Però comunque sarà la prima eclissi totale di sole in Europa dal 99 che citavo prima, appunto, quando invece attraversava gran parte una zona insomma dell'Austria e gran parte dell'Europa continentale. Beh, insomma, lo sappiamo, inutile ve lo spiego, c'è questo fenomeno per cui Luna e Sole, che hanno dimensioni apparenti ma non è vero, quando si spostano in questa situazione si equivalgono e quindi perfettamente nel cielo, quindi il disco lunare maschera del tutto quello solare, salvo appunto dalle nostre parti che sarà un po' meno. Però c'è un aspetto che magari qualcuno non pensa, e tutti gli impianti fotovoltaici. Ecco, quando ci sono impianti fotovoltaici, quando ci sono le eclissi, questi primi smettono di funzionare, o meglio, cioè, funzionano molto meno, pur essendo appunto in ore diurne. Sono migliaia che perderanno potenza quasi in concomitanza di queste eclissi. E pensate che la Commissione Europea e l'Organizzazione Continentale dei Gestori di Rete hanno proprio inserito questo evento di oggi, 12 agosto, tra i fenomeni di massimo rischio operativo, per quello che è definito l'equilibrio energetico addirittura dell'intero continente. L'associazione infatti dei gestori della rete elettrica europea, che è la ENTSO-E, ENTSO, non è Enzo il tuo amico, no, è ENTSO-E, ecco, ha attivato un piano specifico e ha stimato infatti che tra le 19.15 e le 21.30 di quest'oggi, in effetti più o meno l'orario in cui avviene sta cosa, in condizioni di cielo sereno ovviamente, la produzione di energia fotovoltaica potrebbe diminuire fino a 9,7 gigawatt. In Spagna, dove sarà ben più visibile, l'ammanco dell'energia catturata dal sole potrebbe raggiungere i 5 gigawatt, cioè il 13% del fabbisogno massimo di un normale, come dire, mercoledì di agosto, perché appunto si è ancora in fascia diurna, per cui c'è ancora produzione, e invece in questo caso si ha un calo di quella che è prevista. Un altro paese maggiormente colpito, non tanto perché lo attraverserà questo eclissi di tanto, però comunque è la Germania, perché là invece c'è molto fotovoltaico, e da quelle parti la stima di calo di produzione di questa sera tra le 19.15 e le 21.30 e di 2 gigawatt e mezzo. Notevole previsto il calo anche in Inghilterra, e il gestore della rete elettrica stima un calo da quelle parti, non tantissimo, però comunque di 700 megawatt. Però hanno suggerito che l'effetto potrebbe arrivare anche a 1 gigawatt e 300 sulla base di modelli storici e di cose che sono già successe. Per cui, come dire, c'è anche questo aspetto questa sera. Oltre, e non è da sottovalutare, lo ripeterò a vita, state attenti, ci sono, o meglio, non so se ci sono ancora, se sono ancora disponibili, perché leggevo online che molti sono andati a caccia di questi occhialini speciali o comunque delle lenti speciali, sono quelli da saldatore, dicono, no? O comunque altre lenti particolari per poter vedere l'eclissi di sole, quindi non mettetevi là, guardate, non vedete nulla, però non sforzatevi nemmeno di guardare, perché insomma guardare il sole è già una cosa che non si riesce a fare, figuriamoci un'eclissi, poi fa male agli occhi, quindi mi raccomando, cercate ancora queste lenti se partecipate magari ad un evento organizzato. In questi casi so che in quel caso vi vengono dati in omaggio, come dire, o comunque comodato d'uso quasi, poi ve le chiedono
indietro questi occhialini, comunque delle lenti, per poter assistere a questo evento. Ma stasera, quindi, tutti con gli occhi puntati non in alto ma in basso, perché dobbiamo guardare l'orizzonte e vedere appunto

Brani che vanno, che vengono, che tornano. Una canzone che era del 2002, all'epoca cantata assieme a Santana, come lo so, c'era Santana che suonava e lei, Michel Branch, che suonava, che cantava e suonava, ma alla fine adesso l'hanno voluta riproporre questa con la formazione, come dire, originale, con l'autore originale Greg Alexander, The New Radicals, e si sono messi nuovamente insieme anche per festeggiare 25 anni di attività musicale, appunto, di lei e di Michel Branch. Fra poco per noi arriveranno le notizie, quelle flash dell'8:30, ma intanto c'è Tommaso Paradiso, una cosa che sicuramente fate quest'estate: agitare Coca-Cola. Questo un po' la cosa che magari molti fanno, poi ci mettono anche la mentina, sapete, quegli esperimenti che una volta andavano di moda. Lui è Tommaso Paradiso.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

Gracie Abramson, Look at my life, guarda alla mia vita. 8:47 minuti, questa è la nostra mattinata in questo mercoledì 12 del mese di agosto. Estate, la stiamo vivendo, la stiamo soffrendo quest'estate. Ho sentito un'intervista tempo fa in cui parlavano, cioè, in cui è stata intervistata una signora che ammetteva di amare l'estate, di amare il caldo, eccetera, però ha detto che con queste ondate di caldo quest'estate non è godersi l'estate, è veramente una tortura. L'estate, ho detto brava, c'ha ragione, ma estate vuol dire anche comprare cose da mangiare che poi durano di meno, perché con il caldo, se le lasciamo fuori, no, perché magari sono cose che non dovrebbero andare in frigo o che comunque non serve che vadano in frigo, durano meno. E allora proprio in estate si spreca più o meno il 30% del cibo acquistato o preparato. A causa del caldo in effetti dura di meno, si deteriora di più e quindi alla fine si butta. Secondo gli ultimi sondaggi, in questo caso in Italia, elaborati sui dati Waste Watcher International e Too Good To Go, per l'estate 2026, pensate, si prevede uno spreco alimentare tra le 30 e le 40.000 tonnellate. Non è male. A venire sprecati sono in maggioranza i prodotti che generalmente si tengono in frigo, come frutta, verdura, pane, perché mi dicono pane, insalate e cibi pronti. Perché comunque sia, dopo un po' se ne fanno pure quelli. Altro spreco ovviamente quello tra i ristoranti, stabilimenti balneari, servizi da sport, perché il cibo che avanza viene gettato. Eppure sta crescendo la consapevolezza, no, nei confronti dello spreco. Nel 2026 comunque è sceso lo spreco domestico di circa 554 grammi a settimana per persona e ci si attrezza in effetti per conservare meglio il fresco, no? Ecco, si sta un po' più attenti a queste cose qua. Su internet infatti è cresciuta del 34%, e non è poco, un terzo quindi, la richiesta di borse termiche, di contenitori ermetici, di lunchbox e di macchine per il sottovuoto, che in effetti aiutano per quel che riguarda proprio la conservazione degli alimenti, cioè sottovuoto, poi in frigo, quindi alla fine non si hanno gli attacchi di batteri che poi determinano il deterioramento. Io penso le volte quando si parla di deterioramento alle mie banane. Io mangio banane, nel senso che faccio una colazione a base di banane e ci aggiungo altre cose ovviamente, però le metti in frigo, diventano nere perché le molecole si spezzano, mi ha spiegato una volta, cioè riporto quello che mi hanno detto, le lasci fuori, fa caldo e diventano nere comunque, e poi hanno questa caratteristica: oggi non la mangio perché è nera, boh, non mi ispira, allora la mangerò domani è ancora più nera, quindi alla fine che ne fai, alla fine ti mangi sta poltiglia, poi se proprio dici boh, per piuttosto che buttare, quindi per dire, questa è un po' la fine che fanno. E poi anche altra frutta, no? Se non le mettete in frigo, no? Poi se ne va, ecco, viene attaccata dalle muffe o comunque si secca, no? Si raggrinzisce, quindi sono poco utilizzabili. Quindi attenzione, fate degli acquisti oculati per quel che riguarda i prodotti che poi si deteriorano più facilmente appunto con il caldo. Usate il frigo laddove è possibile, come vi dicevo per le banane, un po' meno perché diventano nere un po' prima. Vabbè, comunque almeno però forse durano un po' di più che lasciarle fuori al caldo. 8:50 minuti, la musica è quella di Chris de Sarandi, questa è Good Old Days.

La romantica Beyoncé con Morning Dew Donk, questa è la canzone che abbiamo ascoltato. A proposito di romanticismo, un matrimonio, no, sono i momenti che magari tutti aspettano con tanta trepidazione, no, ci sono le cose che si organizzano per tempo, soprattutto le location, il catering, oppure che ne so, il wedding planner, tutte queste cose qua. Beh, non sempre vanno come si vogliono queste cerimonie. E in particolare è successo durante un matrimonio del non tanto lontano, però come sappiamo la giustizia ci mette i suoi tempi, era il 16 settembre di 3 anni fa, 2023. Ricevimento a Villa Geggiano, che è nel comune di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, una bella location, una villa. Organizzano questi matrimoni, c'è la possibilità di farli nel parco con tutte le illuminazioni, tutte queste cose, tutto bello, bello, bello, bello. Però è stato tanto disastroso da essere trattato in una casa in tribunale. Proprio in questi giorni c'è stato l'esito. Andiamo con ordine, diciamo così, no? Ecco, avevano affidato gli sposi l'organizzazione di questo evento a una società specializzata, no? Però diciamo che qualcosa già è andato storto all'inizio, perché secondo quanto ricostruito nel corso del processo, quasi fin da subito mancavano cibo e bevande. E nel giro di poco tempo il vino era già terminato dopo pochi brindisi, quindi alla fine no. Tra gli episodi emersi durante il procedimento appunto in tribunale, secondo quanto racconta il Corriere Fiorentino, c'è anche la testimonianza proprio del proprietario della villa, secondo cui gli organizzatori di questo evento gli avrebbero chiesto se avesse del vino da vendere per rifornire il ricevimento, evidentemente rimasto a secco. Tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, proprio questa villa produce del vino proprio, per cui poteva anche essere una richiesta lecita, però cioè, voglio dire, non è che funziona così. Non solo, torta nuziale, ecco, a mezzanotte, insomma, già sono tutti stanchi, non era ancora arrivata quell'ora, come previsto del resto, e sarebbe stata infatti, secondo quanto è stato ricostruito, servita soltanto verso le 2 del mattino, quindi 2 ore dopo. Secondo quanto riportato poi nella sentenza, consisteva tra l'altro in 2 piccole basi di pan di Spagna preparate al momento, con crema apposta così a spatola come la malta, non gradevoli a vedersi e non idonee per dimensioni anche al numero degli invitati, ancora una volta sottostimati in effetti. Il buffet, anche quello dei dolci, sarebbe stato allestito su dei tavoli appena sparecchiati, quindi con tovaglie sporche e tutto ciò che ne consegue. Il tavolo della confettata e delle bomboniere invece sarebbe stato preparato direttamente dai genitori degli sposi, perché non c'era nessuno che lo stava facendo, quindi si sono arrangiati loro. Vabbè, sta cosa è finita in tribunale. Il giudice del Tribunale di Siena ha ritenuto gravi le inadempienze contrattuali dell'agenzia. Nel motivare questo risarcimento alla coppia degli sposi, il Tribunale ha riconosciuto quello che è il danno non patrimoniale che la Costituzione riconosce, perché infatti nella sentenza scrivono: la felice riuscita del banchetto costituiva un interesse non meramente economico per la coppia, ma rappresentava meglio un momento di manifestazione della personalità, della vita affettiva e della dimensione familiare e sociale degli sposi. Andando tutto questo a mancare, effettivamente il tribunale ha riconosciuto le colpe a questa società. Quindi a quasi 3 anni da questo matrimonio da dimenticare, il tribunale ha condannato l'agenzia che aveva curato il banchetto a risarcire la coppia toscana con circa 30.000 euro tra danni e morali e veri, effettivamente, cioè quelli proprio quantificati economicamente, e spese legali. Ecco, quindi diciamo che se lo ricorderanno per tutta la vita questo matrimonio. E vabbè, quindi può capitare? Beh, si spera ovviamente di no, ma in certi casi in effetti ti rovina molto quella che dovrebbe essere una grande festa un po' per tutti. Alle 9:08 c'è anche Edoardo Bennato e la sua Ogni Settimana.

Era il 2022 quando usciva questa canzone, anche un album, era So Happy It Hurts, a parte di Bryan Adams, del resto un inno alla libertà, alla gioia di vivere, al bisogno di ritrovare spensieratezza e contatto umano. Era una canzone che appunto usciva, un album che usciva poco dopo, insomma, tutto il lockdown che abbiamo ben ricordato in quel periodo. Tra l'altro una canzone ideata prima del blocco globale del 2020 e poi rifinita durante il lockdown, quindi una sorta di cura terapeutica, l'hanno definita così lui stesso, a base di ottimismo ed energia positiva per superare i momenti bui. Il titolo della canzone, poi anche dell'album, è appunto essere così felici tanto da provare dolore, cioè tutta una cosa molto molto ma molto intensa. Quindi il valore delle piccole cose, come nel caso del testo appunto, guidare su una strada aperta, l'energia del rock and roll, l'importanza di non dare per scontata la propria libertà, la propria spontaneità. Questo appunto era un inno praticamente al post lockdown, post covid, eccetera. Sono passati un po' d'anni, no? In effetti sono passati un po' d'anni. Per noi invece un tris d'eccezione, una delle di quelli che sono definiti, ma poi alla fine sono scomparsi negli anni, questi martelloni, tormentoni, come volete definirli, estivi, sono Fabio Rovazzi, che non manca mai in queste situazioni, assieme ad Arisa, e addirittura Nino D'Angelo, recuperato per questa La Costiera Amalfitana.

Se parlavo prima di Bryan Adams con una canzone scritta nel 2020, quella su Happy It Hurts, ma uscita appena nel 2022, in questo caso questa canzone è stata scritta addirittura nel 2021, però è rimasta ferma là, ed è uscita appena il 3 luglio di quest'anno, perché non piaceva, non andava, c'era comunque una collaborazione tra Rovazzi e Arisa, che però non era riuscita ad avere questo risultato finale. Anche Arisa ha proposto, ma perché non coinvolgiamo anche Nino D'Angelo, visto l'argomento? Beh, in effetti le sonorità, come vi dicevo prima, Martellone, Tormentone Estivo, sono mai scomparsi in questi ultimi anni, però all'epoca c'erano ancora, 5 anni fa, per cui infatti mantiene queste sonorità. E lei propone appunto a Rovazzi di chiamare Nino D'Angelo per completare questo progetto, e Nino D'Angelo, nonostante fosse sempre stato scettico a duetti, in questo caso terzetti, ha accettato subito, perché ha pensato ai nipoti che già da piccoli cantavano Andiamo a comandare di Rovazzi, per cui ha detto ma perché no? Ecco, collaboriamo con lui, così creiamo un leitmotiv assieme ai parenti. E vabbè, questo è il progetto appunto che abbiamo ascoltato. Fra poco l'informazione flash, ma intanto c'è Harry Styles, Dance No More.

I Duran Duran, quelle di Save a Prayer qui su Radio Capodistria. Questa sera lo sappiamo, grande momento con l'eclissi, e tra l'altro insomma attenzione, ve lo ricordo sempre, no? Cioè, usate gli occhialini quelli giusti. Quella precedente era dell'11 di agosto, quindi praticamente stesso periodo, un giorno prima, era il 99, però si vedeva un po' più a nord in certe zone appunto dell'Austria, e non soltanto insomma, faceva quella fascia là. Per chi dice vabbè, me lo vedrò la prossima volta, beh, non è che avremo grossissime possibilità. Vabbè, la prossima sarà il 2 di agosto del 2027, una copertura che sarà più o meno del 55% del sole da queste parti, un po' di più a sud, bisogna andare più a sud, tipo qua mi citano tra Italia e Libia, sono comunque zona Lampedusa eccetera eccetera. Però ci sarà un'altra fighissima che in effetti finalmente passerà anche e bene su tutte le nostre zone, qui in Slovenia in particolare, zona di Lubiana ad esempio, poi verso l'Austria, il confine, i tre confini in zona del Tarvisiano, ad esempio, sarà proprio il picco della cosa, e passerà poi attraverso la Svizzera, insomma la Francia centrale. Sarà bello, bello, bello, perché sarà effettivamente totale sul nord-est dell'Italia e anche sulla Slovenia nella sua totalità come paese. Però, sarà il 3 di settembre del 2081. Bisogna aspettare 55 anni, sarà una cosa veramente veramente incredibile. L'orario non è ben chiaro, leggevo da qualche parte alle 8 del mattino, qualcuno diceva alle 13, però dipende probabilmente dalla zona, ovviamente anche dalla zona. Durerà più o meno 4 minuti e sarà visibile appunto dalle nostre parti, quindi se avete gli occhialini per vedere quello di questa sera, salvateli per il prossimo, che sarà molto più interessante, nel 2081. Ecco, vabbè, insomma, non sarà alla portata di tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento, effettivamente. 9:40 minuti, c'è la musica di Ravin Leany, questa è la sua Saturday Night.

C'è un fenomeno che è molto diffuso in Italia, ma non è soltanto italiano, cioè quello di lasciare sulla spiaggia pubblica, ombrelloni, lettini, sedie a sdraio, già la sera prima, per praticamente conquistarsi al mattino il posto migliore. Oppure, altra possibilità, sveglia puntata all'alba per appunto fare la stessa cosa, conquistarsi un tratto in prima fila davanti al mare, no? Se non lo si è già fatto la sera prima. I furbetti dell'ombrellone, così li chiamano, tant'è che sono finiti anche sui riflettori, sotto i riflettori del tabloid tedesco Bild, che racconta questa abitudine, qua dicono del tutto italiana, ma non è solo qua, cioè solo in Italia, no, alla fin fine, perché c'è questo fenomeno anche in altre zone, anche qui dalle nostre parti. E vabbè, insomma, comunque in Italia stanno aumentando anche i controlli e le multe, una sorta di prenotazione fai da te, che però sulle spiagge libere non ha alcun valore e tra l'altro può trasformarsi in un problema per chi la mette in pratica. Secondo la ricostruzione del tabloid tedesco Bild, dietro questa corsa alla prima fila ci sarebbe anche un costo che è sempre più elevato di attrezzature che si noleggiano negli stabilimenti balneari. Secondo quanto riportato infatti dalla rivista, le autorità costiere italiane stanno intensificando i controlli contro chi lascia di notte la propria attrezzatura sulle spiagge pubbliche. Ombrelloni piantati nella sabbia, celettini, sedie, anche tende possono diventare una forma di occupazione abusiva di spazio che in Italia è demaniale, pubblico, no? Se non è in zona attrezzata, gestita, eccetera. L'obiettivo è, da parte delle autorità, quello di impedire che una porzione di spiaggia venga sottratta alla collettività per diverse ore con questa sorta di prenotazione clandestina. La rivista tedesca cita la storia di Marina di Peschici in Puglia, dove i controlli a un certo punto hanno portato al ritrovamento di una vera e propria distesa di attrezzature lasciate sulla spiaggia a questo scopo. Cioè erano circa 180 ombrelloni, decine di lettini, oltre 200 picchetti per le tende e perfino una tenda da campeggio. Beh, in effetti c'è una legge, appunto quello sul discorso dell'occupazione di spazio demaniale, per chi viene sorpreso a occupare abusivamente la spiaggia lasciando questa attrezzatura durante la notte, la conseguenza è tutt'altro che simbolica, sono previste multe fino a 200 euro e in caso di comportamenti reiterati può entrare in gioco pure l'ipotesi di occupazione abusiva di suolo pubblico, quindi alla fine, cioè, è una cosa che non va proprio molto bene, però sappiamo che qualche volta è difficile combattere questi fenomeni quando sono così diffusi. Vabbè, ne parlano addirittura in Germania, per cui voglio dire, ben nota sta cosa. Musica per noi, questo è Teddy Swims e Mr. Know It All. Thank you.

Teddy Swims e Mr. Know It All. Fra poco orecchie tese, se dovete viaggiare ovviamente, per le informazioni sul traffico nel nord-est italiano. E poi torneremo insieme per l'ultima mezz'ora. Ma intanto, Ariana Grande.

0: single della settimana.
1: Il nuovo singolo dei Train è anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

Intelligenza artificiale e vacanze, molti stanno abbinando le due cose, in effetti. Lo fate da soli online le vostre programmazioni delle vacanze, oppure vi fate aiutare in effetti dall'intelligenza artificiale o da un'agenzia? Beh, da questo sondaggio che è stato fatto sembra che sempre più italiani si facciano aiutare dall'intelligenza artificiale per creare dei veri viaggi personalizzati. È fattibile, l'ho provato una volta, cioè nel senso mi sono fatto dare qualche idea, poi ho fatto di testania, però è un'altra storia. In effetti bastano pochi prompt, no, quelli che sono i comandi, per ottenere degli itinerari su misura con destinazioni magari anche fuori dai circuiti tradizionali troppo turistici e tante esperienze personalizzate di varia natura, soprattutto enogastronomica. Ecco, l'intelligenza artificiale è diventata un vero e proprio consulente di viaggi, in grado di organizzare anche lezioni di cucina in un borgo storico, oppure un trekking tra le Dolomiti e tanti itinerari in base ai vostri gusti anche gastronomici. Beh, in effetti una fiducia all'intelligenza artificiale che sta portando a una sorta di cambiamento nel rapporto tra consumatori e tecnologia digitale. Infatti, secondo una ricerca di Mastercard, gli italiani sono più propensi a condividere i propri dati sensibili per avere vantaggi concreti. Quindi chi se ne frega? Questa fiducia, ecco, nella condivisione di dati è particolarmente alta tra gli uomini tra i 30 e i 39 anni e più bassa invece quelli che sono un po' più su con gli anni, dai 40 ai 49. Sono più del 50% gli italiani che si sono appunto affidati all'intelligenza artificiale per organizzare un viaggio, perché c'è più attenzione per le esperienze da fare durante il viaggio piuttosto che semplicemente la meta. Tra i prompt, cioè i comandi più utilizzati, ci sono le grandi città d'arte, ad esempio c'è Roma, c'è Firenze, c'è Milano. Crescono le richieste per paesi e borghi sconosciuti, quindi non affollati, lontano dall'overtourism, e insomma sono queste un po' le caratteristiche. Però quali sono invece le destinazioni selezionate? Per chi cerca una vacanza attiva, ad esempio in montagna, ci sono Pinzolo e Brunico nel cuore delle Dolomiti. Invece se si cerca una vacanza con il mare, si segnalano richieste in merito a Pantelleria, Forte dei Marmi, luoghi quindi che offrono esperienze di alto livello però con costi competitivi. Poi, tra le altre richieste più fatte, c'è il Monte Argentario, ad esempio, c'è il Moltrasio, nuove destinazioni del turismo cosiddetto di lusso per paesaggi e servizi sempre più esclusivi. Quindi praticamente i chatbot in un certo modo stanno un po' cambiando il modo di percepire una vacanza alla scoperta anche delle eccellenze italiane, e c'è questa possibilità e pare che molti si stiano adeguando, si stiano un po' così ispirando da quello che l'intelligenza artificiale può fare. Io vi dicevo prima, ho tentato, ho fatto una piccola ricerca, ho detto organizzami questa, e gli ho detto anche un paio di posti, cioè vorrei mangiare cose tipiche all'estero in questo caso. Poi però, confrontando le risposte che ho ottenuto con delle recensioni lette contemporaneamente su un altro computer, gli ho fatto un po' limare la scelta e ho ricevuto anche le scuse da parte dell'intelligenza artificiale. Sì, scusami, hai ragione, ho visto male. Cioè addirittura è successo questo nel

mio dialogo con l'intelligenza artificiale e quindi un po' ha deviato il percorso sulla base di quello che poi gli avevo fatto notare, che era un discorso proprio di prezzo e qualità, no? Mi davano come prima scelta un tipo di ristorante, anzi un ristorante, poi leggendo le cose ho detto ma perché proprio questo? Ho detto ah sì è vero, no, infatti il discorso qualità prezzo, cioè si è un po', ecco, si è adattato alle mie esigenze, e beh è stato carino. Poi non ho preso in considerazione nulla di quello che mi ha detto, ho fatto comunque dei test a mie, ho guardato quello che erano le cose che mi ispiravano sul posto, e vabbè, ognuno fa a modo suo. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

0: Showa. This boogie's in my soul.
1: This boogie's in my soul. E la nostra mattinata termina qui per questo mercoledì, per questo 12 di agosto. Vi auguro una buona mattinata, un buon proseguimento di questo giorno di metà settimana, in questa settimana corta, ma allo stesso tempo anche molto lunga, perché saranno viaggi lunghi che voi farete sicuramente. Questa sera occhi all'orizzonte per vedere, occhi protetti all'orizzonte per vedere l'eclissi di sole parziale, ma insomma bello da vedere comunque anche dalle nostre parti. E ci risentiamo sabato pieno Ferragosto, sempre qui dalle frequenze di Radio Capodistria. Bacio e abbraccio da Sergio Lebelli e a sabato. Ciao ciao.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: An Arthur Kent in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Wilcox.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 6.15 di questo giovedì datato 13 agosto. La presidente della CAN di Capodistria, Roberta Vincoletto, ha firmato il decreto che indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria. Il voto rientra nelle elezioni amministrative che si terranno in autunno in tutta la Slovenia, quando sarà

Hanno rinnovati i sindaci e i consigli comunali per il prossimo mandato quadriennale nei 4 comuni costieri. Nello stesso appuntamento elettorale si voterà anche per i consigli delle comunità autogestite della nazionalità italiana. Il decreto conferma inoltre il 7 settembre come data di indizione delle elezioni, dalla quale inizieranno a decorrere i termini per le operazioni elettorali. Per la Candicapodistria a occuparsi dello svolgimento delle consultazioni sarà la commissione elettorale particolare del comune. Gli ultimi dati sul campionamento delle acque nell'area di balneazione di Punta Gallo, Svetilnica Isola, indicano l'assenza di contaminazioni da E. coli. Lo ha comunicato ieri pomeriggio il sito web del comune. Ciò nonostante, su consiglio degli esperti, la riapertura è rinviata a oggi pomeriggio in attesa di ulteriori analisi microbiologiche. I valori sono infatti crollati a 20 batteri su 100 millilitri, ben al di sotto della soglia limite di 500, confermando la conformità dell'acqua. Al contrario, lo stabilimento Delfin resta ancora non balneabile. L'inquinamento fecale che ha causato lo stop alla balneazione sembra un evento isolato, forse legato a un'imbarcazione, sulle cui cause si sta ancora indagando. Il direttore generale ad interim della Polizia, Daniel Lorbeck, ha disposto la supervisione professionale dell'operato del Dipartimento di Polizia di Capodistria in materia di sicurezza stradale a seguito del recente incidente in cui è rimasta coinvolta la Presidente della Repubblica, Natasha Pirs-Musar, nel traforo di Castellets. Il caso dovrà essere esaminato anche dalla Commissione Anticorruzione, che ha ricevuto diverse segnalazioni relative al viaggio della Presidente, tra cui una presentata dal movimento Zedinjena Slovenija, Slovenia Unita, per sospetto conflitto di interessi e corruzione in relazione all'autorizzazione del trasporto delle amiche di Natasha Pirs-Musar a bordo di una vettura di servizio. L'anticorruzione esaminerà le segnalazioni e deciderà se il contenuto suggerisce sospetti di violazioni di competenza della Commissione. A causa del caldo, della siccità e del basso livello delle acque del fiume Sava è stata prorogata di una settimana l'allerta per un basso rischio legato alla fornitura e all'approvvigionamento energetico del paese. Lo ha deciso il governo durante una sessione per corrispondenza. L'esecutivo ha inoltre ordinato alla centrale nucleare di Krško di rimanere operativa almeno alla potenza minima. Considerata la temperatura e la portata del fiume Sava, per il momento l'impianto può operare nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha riferito che durante questo periodo anche le centrali idroelettriche sul basso corso del fiume Sava dovranno adattare il loro operato alle esigenze della centrale nucleare di Krško. Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice sorpresa dalle reazioni di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito, ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. Intanto la premier danese Mette Frederiksen, che per prima si era schierata con il governo di Roma nel confronto con la Spagna sulla sospensione di Schengen, si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Medio Oriente, la permanenza di una forza militare stabile nel Libano meridionale contrasta con gli impegni stabiliti nell'accordo quadro e non garantisce la stabilità duratura per Israele e Libano. Questa posizione è stata espressa dall'amministrazione Trump in risposta alle recenti dichiarazioni del Ministero della Difesa israeliano riguardo alla gestione della sicurezza nella regione di confine, come riportato dal quotidiano The Times of Israel. Intanto Hamas ha condannato duramente un raid aereo israeliano su Gaza, il primo in oltre una settimana, che ha provocato un morto e diversi feriti. In una nota ufficiale riportata da Al Jazeera, il movimento ha accusato Israele di voler vanificare gli sforzi dei mediatori e dei garanti internazionali per raggiungere un cessate il fuoco duraturo. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6:20 minuti e 28 secondi. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Si viaggia regolarmente lungo le tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7:15. Cana di Capodistria ha firmato il decreto per le elezioni di metà novembre. Valori dell'acqua nella norma Punta Gallo a Isola, per la balneabilità rinviato tutto al pomeriggio. Annata positiva per le saline di Siciole, restano le sfide per il futuro. L'amministrazione Trump critica con la politica di Israele nel sud del Libano. Tartaruga aggressiva in Croazia, 5 feriti nello Spalatino. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Venti da est convogliano sulle nostre regioni, aria relativamente calda e molto secca. Le previsioni. Oggi è prevalentemente sereno, con vento da est, debole bora nel litorale. Temperature massime da 20 a 35 gradi. Domani sereno, ancora vento da est, debole bora nel litorale. Temperature minime da 10 a 20 gradi, massime da 30 a 35. Sabato bel tempo, fresco di primo mattino, domenica sereno e caldo con vento da sud-ovest. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in direzione dei grandi centri urbani. Ore 7 e 15 minuti.
1: Il giornale del mattino.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata giovedì 13 agosto. CAN di Capodistria ha firmato il decreto per le elezioni di metà novembre. Valori dell'acqua nella norma Puntagallo a Isola per la balneabilità, rinviato tutto il pomeriggio. Annata positiva per le saline di Sicciole, restano le sfide per il futuro. L'amministrazione Trump critica con la politica di Israele nel sud del Libano. Tartaruga aggressiva in Croazia, 5 feriti nello Spalatino. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Mancano ancora alcuni mesi alle elezioni amministrative in Slovenia, ma il voto comincia già a prendere forma il 15 novembre. Insieme ai sindaci e ai consigli comunali, nei quattro comuni costieri si rinnoveranno anche i consigli delle comunità.

0: comunità autogestite della nazionalità italiana anche a Capodistria, come in precedenza Isola, è stato firmato il decreto che dà il via al percorso elettorale. Il servizio di Beatrice Zisa.
1: La presidente della CAN di Capodistria, Roberta Vincoletto, ha firmato il decreto che indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria. Il voto rientra nelle elezioni amministrative che si terranno in autunno in tutta la Slovenia, quando saranno rinnovati i sindaci e i consigli comunali per il prossimo mandato quadriennale. Nei 4 comuni costieri, nello stesso appuntamento elettorale, si voterà anche per i consigli delle comunità autogestite della nazionalità italiana. Il decreto conferma inoltre il 7 settembre come data di indizione delle elezioni, dalla quale inizieranno a decorrere i termini per le operazioni elettorali. Per la CAN di Capodistria a occuparsi dello svolgimento delle consultazioni sarà la commissione elettorale particolare del comune. Il rinnovo riguarda anche le CAN di Pirano, Isola e Ancarano. Una volta eletti, i nuovi consigli delle 4 CAN comunali saranno chiamati anche a scegliere i propri rappresentanti nella CAN costiera. L'attuale consiglio della CAN Capodistriana, ricordiamo, è presieduto da Roberta Vincoletto. Ne fanno parte anche il vicepresidente Damian Fischer e i consiglieri Alberto Scheriani, Marco Apollonio, Noemi Stancic, Sandra Vitosevic, Fulvio Richter, Gianfranco Stancic e Ondina Gregoric di Abatè.
0: Gli ultimi dati sul campionamento dell'acqua nell'area di balneazione di Punta Gallo, Svetilnica, Isola indicano l'assenza di contaminazioni da E. coli, lo ha comunicato il comune di Isola sul proprio sito web. Prima di riaprire l'area ai bagni si attenderà in via preventiva fino a oggi pomeriggio, quando saranno noti gli esiti di ulteriori analisi microbiologiche. Al contrario, presso lo stabilimento balneare Delfin, in base all'ultima misurazione, l'acqua risultava invece ancora non idonea. Alessia Mitar.
2: Nonostante il suggerimento di evitare l'ingresso in acqua, diversi filmati diffusi in rete hanno mostrato alcuni bagnanti tuffarsi ugualmente. A tal proposito, le autorità hanno precisato che la misura adottata dall'Istituto Nazionale di Salute Pubblica per le 2 località interessate non costituisce un divieto assoluto, bensì una raccomandazione preventiva, lasciando la decisione alla responsabilità dei singoli. Nel dettaglio, la concentrazione di E. coli nel punto di campionamento del molo è crollata dai 4.300 ai 20 batteri per 100 ml. Litri, rientrando ampiamente al di sotto del limite legale di 500 ed evidenziando la conformità dell'acqua. Un miglioramento è stato rilevato anche allo stabilimento Delfin, dove i valori sono scesi da 900 a 600 per 100 millilitri, sebbene la zona resti per ora non idonea. Su parere degli esperti, la riapertura ufficiale della spiaggia a Punta Gallo è stata cautelativamente rinviata questo pomeriggio in attesa di ulteriori esami microbiologici. L'inquinamento fecale appare come un episodio isolato, per il quale non si esclude il coinvolgimento di un'imbarcazione sulle cui cause si sta ancora indagando. Il comune garantirà aggiornamenti tempestivi sugli sviluppi.
0: Nelle saline di Pirano, che comprendono le saline di Sicciole e di Strognano, quest'anno sono già state prodotte più di 250 tonnellate di sale e si spera in un buon raccolto. La manodopera continua comunque a rappresentare una delle principali sfide per il settore. Dionisi Botter.
3: La produzione avviene ancora oggi interamente a mano e comprende la raccolta del sale con speciali rastrelli chiamati gaveri. Una caratteristica unica della produzione piranese è la petola, uno speciale strato biosedimentario sul fondo delle vasche salenti che impedisce al sale di mescolarsi con il fango. Per la produzione è fondamentale il clima, che determina direttamente la quantità di sale raccolto. In condizioni favorevoli i salinari raccolgono, oltre al sale comune, anche il pregiatissimo fior di sale. Si forma esclusivamente sulla superficie dell'acqua, sotto forma di particolari strutture piramidali, cave, e deve essere raccolto manualmente con estrema delicatezza. Il fior di sale viene utilizzato soprattutto per insaporire piatti e insalate di alta cucina. Attualmente nelle saline di Pirano lavorano 14 salinari dipendenti a tempo pieno, mentre i campi vengono gestiti anche da affittuari esterni e studenti. Un'altra grande sfida è rappresentata dalla complessa manutenzione delle infrastrutture, per la quale la direzione conta fortemente sul sostegno dello Stato. Gli argini e le vasche sono infatti di proprietà statale e senza il sostegno pubblico e i finanziamenti necessari per gli interventi di ristrutturazione, la produzione locale non potrebbe sopravvivere. Sentiamo il direttore delle saline di Sicciole, Alexander Valentin.
4: Allora, il tempo quest'anno ci va un po' più alla mano e siamo adesso in metà agosto. già dove siamo stati l'anno scorso fine stagione, siamo a circa 800 tonnellate di sale. Procede bene, e se il tempo starà più o meno stabile fino a metà settembre, dovremmo arrivare a questi 1300 tonnellate che vogliamo fare quest'anno.
3: Nel prossimo futuro c'è qualche investimento, qualcosa che ci aspetta, qualche suo sogno nel cassettino che vorrebbe realizzare qui nel parco?
4: Ma qua quello che veramente adesso ci preoccupa tanto è di mantenere le saline funzionanti, perciò lavoreremo quest'inverno a provare anche a migliorare ancora la pentola e i bacini, perché la qualità del sale dipende tanto da questo, e questa sarà la nostra priorità numero uno. E poi venendo nel 2027 comincia anche nel parco un nuovo progetto che è finanziato dall'Unione Europea, LifeSnap, che è un progetto di 6 anni che prevede tanti investimenti nell'infrastruttura per mantenere il parco, tutti questi 700 ettari di parco, e di mantenere così anche l'infrastruttura salinaia.
0: Non solo campi e frutteti, la siccità che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura slovena arriva anche tra i filari, i vigneti resistono meglio di altre colture, ma la vendemmia 2026 si annuncia comunque quantitativamente più povera, come ha spiegato ai nostri microfoni il viticoltore isolano Robi Stule. Barbara Costamagna.
5: La siccità mette a dura prova l'agricoltura in Slovenia. A luglio le temperature sono state di 2 gradi sopra la media, con appena metà delle piogge abituali. Colpiti soprattutto cereali e prati, con perdite fino al 50%. I vigneti reggono meglio, ma la vendemmia si annuncia comunque in calo. Ne abbiamo parlato con il viticoltore Robi Stule.
6: Stiamo vivendo in una situazione che l'abbiamo già provata nel 2003-2013, un po' peggiore questa, un po' più dura. Vedendo adesso l'uva, sarà un'annata forse di qualità simile all'anno scorso, però con la quantità minore.
5: Nonostante il caldo, Stule non pensa di anticipare la raccolta, aspetterà la pioggia.
6: Io farò una scelta giorno per giorno, perché aspetto una pioggia, finché non è l'uva pronta come deve essere non ha senso.
5: Per il viticoltore ogni anno è una sfida nuova contro il tempo e contro un mercato sempre più ridotto.
6: Bisogna adeguarsi e dobbiamo studiare e vedere ognuno nel suo piccolo come può migliorare la sua vita.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il direttore generale ad interim della Polizia, Daniel Lorbeck, ha disposto la supervisione professionale dell'operato nel Dipartimento di Polizia di Capodistria in materia di sicurezza stradale a seguito del recente incidente in cui è rimasta coinvolta la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, nel traforo di Castelez. Il caso dovrà essere esaminato anche dalla Commissione Anticorruzione, che ha ricevuto diverse segnalazioni relative al viaggio della Presidente, tra cui una presentata dal Movimento Zedinena Slovenia Unita, per sospetto conflitto di interesse e corruzione in relazione all'autorizzazione del trasporto delle amiche di Natasha Pirc-Musar a bordo di una vettura di servizio. L'anticorruzione esaminerà le segnalazioni, deciderà se il contenuto suggerisce sospetti di violazione di competenza della commissione. In occasione della giornata della gioventù, celebrata il 12 agosto, il premier Janez Janša ha annunciato che il governo presterà maggiore attenzione ai giovani, ritiene che un numero sempre maggiore di giovani sia consapevole del significato di appartenenza al paese, che il loro voto sia stato un fattore importante per il cambiamento politico in un'azione con dei giovani che credono nel proprio futuro e sono disposti a contribuire a costruirlo a un futuro, ha aggiunto. Secondo il primo ministro, i giovani sloveni sono tra i più attivi politicamente nell'Unione Europea, soprattutto sui social media. I giovani, è convinto Janša, sono interessati al tipo di paese in cui vivranno. A causa del caldo, della siccità e del basso livello delle acque del fiume Sava è stata prorogata di una settimana l'allerta per un basso rischio legato alla fornitura e l'approvvigionamento energetico nel paese. Lo ha deciso il governo durante una sessione per corrispondenza. L'esecutivo ha inoltre ordinato alla centrale nucleare di Krško di rimanere operativa almeno alla potenza minima. Considerata la temperatura e la portata del fiume Sava, per il momento l'impianto può operare nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha riferito poi che durante questo periodo anche le centrali idroelettriche sul basso corso del fiume Sava dovranno adattare il loro operato alle esigenze della centrale nucleare di Krško. Italia, in un messaggio diffuso in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, dove 560 persone furono uccise dai nazifascisti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a sottolineare il valore della pace. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, ha detto il Capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Ciascuna generazione deve sapere che a ognuno appartiene il rafforzamento e la difesa delle conquiste civili. Alessandro Martegani.
8: La vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita e ricordare le tragedie come la strage di Sant'Anna di Stazzema è, oltre che un atto di responsabilità, un atto di liberazione che si rinnova. Ciascuna generazione deve sapere che a ognuna appartiene il rafforzamento e la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. In un messaggio diffuso in occasione della commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, paese della Versilia, dove il 12 agosto del 1944 le SS tedesche con la collaborazione dei fascisti italiani massacrarono sistematicamente 560 persone, soprattutto donne, anziani e bambini, Sergio Mattarella si è concentrato soprattutto sul valore della pace e della memoria come strumento per difendere le libertà conquistate con la caduta delle dittature. Si tratta di un invito molto attuale, anche perché, ha ricordato il Capo dello Stato, le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni e ora la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme anche inedite. Alla cerimonia celebrata nel paese della Toscana erano presenti fra gli altri anche il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha definito i fatti di Sant'Anna di Stazzema una ferita indelebile della storia italiana.
0: Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice sorpresa dalle reazioni di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. Intanto la premier danese Mette Frederiksen, che per prima si era schierata con il governo di Roma nel confronto con la Spagna sulla sospensione di Schengen, si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. La permanenza di una forza militare stabile nel Libano meridionale contrasta con gli impegni stabiliti nell'accordo quadro e non garantisce la stabilità duratura per Israele e Libano. Questa posizione è stata espressa dall'amministrazione Trump in risposta alle recenti dichiarazioni del Ministero della Difesa israeliano riguardo alla gestione della sicurezza nella regione di confine, come riportato dal quotidiano The Times of Israel. Intanto Hamas ha condannato duramente un raid aereo israeliano su Gaza, il primo in oltre una settimana, che ha provocato un morto e diversi feriti. In una nota ufficiale riportata da Al Jazeera, il movimento ha accusato Israele di voler vanificare gli sforzi dei mediatori e dei garanti internazionali per raggiungere un cessate il fuoco duraturo. In Croazia fa discutere la tartaruga marina che sta mettendo in apprensione i bagnanti nella baia di Castela nei pressi di Spalato. In 3 settimane ha morso 5 persone. Sentiamo Lionella Posin Acquavita.
9: Un incontro che 5 mai capitati, tra i quali anche un tredicenne, ricorderanno sicuramente a lungo. La tartaruga, si presume si tratta sempre dello stesso esemplare, è tornata ad attaccare, colpendo questa volta un giovane che è uscito dal mare sanguinante con un morso sul fondo schiena. Visitato dai medici e dimesso dopo alcuni punti di sutura, il ragazzo sta bene, ma il personale sanitario ha tenuto a precisare che il morso di questo animale non è affatto innocuo. Data la struttura anatomica della sua testa, oltre a ferite superficiali, possono verificarsi lesioni più gravi come schiacciamenti, fratture, ematomi e persino ferite aperte, avvertono i medici, ricordando l'intervento chirurgico necessario qualche settimana fa per la rottura del dito di una mano. Nonostante questi casi poco rassicuranti, gli esperti rilevano che l'animale si trova nel suo habitat naturale e che un allontanamento forzato dalla zona non viene preso in considerazione. Parliamo di una specie rigorosamente protetta e non dobbiamo assolutamente disturbare i singoli esemplari, spiegano i biologi. Nel frattempo, il Ministero della Protezione Ambientale invita le autorità locali a posizionare dei cartelli di avvertimento e consiglia ai bagnanti di uscire con calma dall'acqua in caso di avvistamento. Va detto infine che non si tratta di casi isolati. Nell'estate del 2023, sempre nell'area spalatina, si erano susseguite le aggressioni da parte di un esemplare di caretta caretta che era stato precedentemente maltrattato da un uomo.
0: Il battesimo di Nettuno è stato iscritto nel registro del patrimonio immateriale del Ministero della Cultura. Si tratta della cerimonia che dà il benvenuto alle nuove matricole dell'Istituto Nautico di Porto Rose e si svolge quindi all'inizio dell'anno scolastico. Comprende una serie di eventi che vanno avanti per giorni, tra cui processione, giuramento e lo stesso battesimo. Nel corso degli anni la cerimonia si è evoluta da un evento spontaneo in una tradizione consolidata che unisce l'intera comunità di Pirano e dei suoi dintorni. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Davorin Lauricic. Grazie dell'ascolto, 7:32 minuti e 30 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati a un nuovo appuntamento. Nessuna criticità al momento lungo la rete in gestione alle concessionarie Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: 8ottissimo! Buongiorno, ho 8ottissime. Chissà, comunque noi siamo quelli di Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam, ciao da Davorin, oggi con me. Che bello ritrovarti, Davorin, tutto bello fresco. Sì, sì, perché questa mattina mi è venuta da ridere. C'è una brezza leggera, perché si vede subito, no, quando viene un po' di borino. Non hai osservato? Io appena uscita qua a capodista dalla macchina, perché sto in un posto a Pirano dove c'è un po' di riparo, ma si vede che c'è il cielo nitido, il mare di un bel intenso blu, quindi sono già felice. Si comincia bene la giornata, poi vedo Davorin in studio e tutto fila liscio, ecco, cioè, ci sarà un po' di frizzantezza, come si dice, un po' di sì in più visto che c'è un po' di borino, ma speriamo, ecco, lungo tutta la giornata che si mantenga questo un po' di brezza. Intanto accontentiamoci di quello che c'è. Intanto anche oggi altra bella notizia, e facciamo dei regali. Un regalo, ma per due persone intanto. Magari qualcuno ieri guardando le stelle ne avrà viste, no? Delle stelle cadenti e quindi avrà desiderato magari qualcosa. Magari fra i desideri potrebbe esserci di andare al concerto di Tom Odell a Pola, all'Arena. Ecco. Se siete fra quelle persone che desiderano andare al concerto il 23 di agosto, siamo qua, noi siamo i geni della lampada, perché abbiamo in palio proprio anche questa mattina, ma non soltanto, anche a estate freschi con Tilly avremo in palio altri due biglietti. Comunque, vi spiego un po' per chi non fosse di casa qua sulle nostre frequenze, quando e solo quando vi darò il via, facendo il nostro numero, diciamo, potete scriverci un messaggio anche tramite WhatsApp oppure tramite, insomma, telefonia normale, quello che è, e vi darò anche i numeri e niente, il primo che ci scriverà un messaggio per il concerto di Tom Odell riceverà in palio ben due biglietti per andare al concerto all'Arena di Pola. Allora, vi do subito i numeri: 00386 51691274. Ripeto, no? Dubi. Contattaci anche tu, sarebbe appunto il nostro jingle. E poi ci vorrebbe, no, una canzoncina. Dubi, contattaci anche tu. 00386 51691274. Vabbè, adesso vi siete segnati il numero e magari ve lo ridarò. Potete trovarlo anche sulla nostra pagina su Facebook, Musica Radio Capodistria Musica, così magari ve lo vedete con calma. E niente, beh, poi si comincia solo al nostro via, al mio via, quando si nel corso della mattinata dalle 8 alle 10:30, ma no, alle 10:30 è già troppo tardi, facciamo conto prima che finisca la trasmissione, magari posso dare il via proprio un attimo prima, così vi ascoltate tutta la trasmissione. Ma intanto non è molto difficile ascoltarci, perché se non siete in giro con la radiolina o se non siete in macchina, potete anche sentirci tranquillamente, non soltanto tramite le nostre frequenze solite, no? 97.7, 103.1, 103.6 MHz, poi ci sono i 1100 270 kHz. E poi ancora siamo in DAB, poi sul nostro sito, in internet, basta pigiare Radio Capodistria, esce la nostra diretta, anche pigiate sulla freccetta e siamo là, senza scrivere chi siete, cosa volete. Centoferie, com'era quella battuta di non ci resta che piangere, penso, no? Comunque sì, è molto facile entrare nel nostro sito, non ci vuole proprio niente, ecco, scrivete Radio Capodistria in internet e vedrete, tutto molto facile e semplice. E sono già le 8:05, ho parlato troppo, quindi adesso mettiamo, invece di mettere la prima canzone, mettiamo l'ultima canzone, quella di Biagio Antonacci e Giulia.

Oui, questa, non chissà come si dice in francese questa radio Capodistria, farebbe, sì, sarebbe un bel accento francese così, il francese fa sempre un po' di francese così, il francese fa sempre un po' di così sensualità.

ecco, una bella serata emozionante, e ne parleremo appunto alle 9. Tutta la mezz'ora verrà dedicata appunto al concerto di Albano a Pola. Sentirete anche un po' delle dichiarazioni che ha fatto prima del concerto. C'è stata la conferenza stampa, ci siamo stati, è stato un bel incontro, ecco, quello con Albano, è molto disponibile, è stato gentilissimo. Poi c'è stato anche suo figlio, che a un certo punto è arrivato, ecco, che però per motivi di tempo non sono riuscita a introdurre in questo riassunto del concerto, ma comunque lo troverete tutta diciamo l'intervista, quasi tutto, lo troverete anche in internet sulla nostra pagina in internet. Poi ecco, tutte le emozioni del concerto, non soltanto sentiremo la voce di Albano, che cosa ci ha detto e raccontato, molte sono le esperienze sue musicali e non soltanto, ecco. E poi sentiremo anche il pubblico, gli organizzatori, ma poi non parleremo soltanto di musica, di concerti, ma ci sarà anche con noi l'architetta del paesaggio Romana Cacic di Pirano, dell'istituto Abacum, che insieme alla comunità degli italiani e la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, il 15 di agosto, sabato, ha preparato, anzi l'ho vista stamattina in bicicletta che passava per strada a Strugnano, sicuramente va a farsi un giretto per appunto preparare questa gita di sabato 15 agosto a Strugnano, ma ce ne parlerà appunto. Siamo già il 15, fra poco vi prepariamo in anticipo, qualche giorno in anticipo, così magari lo sapete, vi prenotate per andare in gita in bicicletta, oppure magari qualcuno può venire a piedi, ma tutte le informazioni ce le darà lei, Romana, e la sentiremo intorno alle 9:40. E quindi poi niente, si va avanti con la musica. Ah sì, che bello. Talk to you.

Ecco, ci voleva una canzone così frizzante di questo duo olandese, se non mi sbaglio. Sì, Talk to You è il brano, e loro sono gli Another, Another con 54 si chiama lui che si è occupato della voce, della chitarra. Bene, bene, bene, elettro disco, ci voleva anche un po' di questo, ce n'è per tutti i gusti qua su Radio Capodistria per quanto riguarda la musica. E niente, volevo dirvi anche così, sfogliando le varie notizie in internet, che non si sa mai cosa si può trovare su di una barca, no? Su di una barca abbandonata alla deriva. E magari immaginatevi adesso di trovare una barca abbandonata su una spiaggia, oppure non so, su una riva. Magari state passeggiando su una riva, che ne so, di Tacoma, in una cittadina nello stato di Washington. E va bene, e cosa potete trovare dentro una casa galleggiante? Diciamo una barca che è diventata una casa galleggiante. Non 44 gatti in fila per 6 con il resto di due, non so come. Allora, 50 gatti. 50 gatti e li hanno trovati appunto al largo, c'è una barca al largo di Owen Beach, appunto, negli Stati Uniti. E alcuni cittadini di Tacoma avevano segnalato questa imbarcazione il 6 di agosto alla polizia, ma poi gli agenti sono arrivati, entrano nella barca e cosa ci trovano? 50 gatti, ma ve lo immaginate, no? È una cosa da disegnare, cioè è una storia che ha dell'affascinante, del mistero, ecco, perché tra l'altro in mare, immagino, cioè forse in secca, chi lo sa, no? Bisognerebbe bisogna essere là per descrivere un po' la situazione e la scena. E vabbè, loro sono entrati, non si sono accorti subito perché i gatti si sono nascosti, ma non si può proprio nascondere 50 gatti in una barca, no? Ce ne saranno ancora di più forse. Intanto sono stati soccorsi questi 50 gatti. C'è chi era denutrito, chi aveva le pulci, insomma un po' di tutto, però è una scena da disegnare secondo me, no? Ecco, prendete magari un foglio, le matite, provate a immaginare questi gatti, una barca alla deriva, e ci mettete dentro, sopra, dove volete i gatti, cominciate a fare una storia, perché non sanno da dove possono essere arrivati questi gatti, forse si sono tutti trovati là, si sono riprodotti man mano che passavano gli anni, qualcuno li portava magari da mangiare, devono ancora scoprire che il proprietario, chi magari nutriva questi gatti, non so se si mettessero a pescare, ecco, magari vanno a fare una nuotatina. Chi lo sa, gatti da barca. Comunque succedono delle cose apparentemente strane nel mondo. Ecco, tante cose curiose, notizie così che ti fanno immaginare. Magari chi lo sa, chissà da dove veniva la barca, da chissà che spazio e tempo, e quei gatti magari, ma chissà, ecco, potete farci una bella storia partendo proprio così, da un disegno dove c'è una barca a vela, magari poi vedete voi che fare, comunque una storia vera. E allora salutiamo intanto tutti i gatti all'ascolto. Vi vedo, loro fanno finta di non sentire, però avete visto come hanno subito alzato le orecchie quando si parlava di loro. Comunque andiamo avanti con un'altra bella canzone, sì, vivace, ecco, Boogie Is In My Soul dei Chaka Khan e Snoop Dogg.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: 7 volte 7, sì, dai, così a bruciapelo è facile, facile. 7 per 7, dai, così cominciamo a fare un po' di esercizi, perché so che manca un po' per tornare a scuola, ma non soltanto per chi deve tornare a scuola e sapere già le tabelline eccetera, ripetere un po', no? Perché si perdono durante gli anni, durante le ore belle d'estate. E niente, vi do anche altri numeri: 0038651 6912 74, il nostro numero per chi volesse contattarci, non solo per giocare con noi, perché abbiamo in palio i biglietti per il concerto di Tom Odell a Pola, l'arena di Pola, il 23 di agosto, ma anche per salutarci. Sì, ecco, un saluto fa sempre bene. Comunque, abbiamo messo qualcosa di romantico questa mattina? Niente. Ah, sono le 8:26 per chi ci ascoltasse in diretta adesso, no? Però noi salutiamo pure quelli che ci stanno ascoltando e saremo in replica, e saranno le 3:26 grosso modo, ecco. Così è un buon mattino a tutti quanti, perché le 3 comunque comincia l'alba, eccetera eccetera, almeno. E niente, si parla d'amore, non parleremo d'amore noi, ma facciamo cantare Saif.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 8.30. L'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti nuove proposte riservate per porre fine al conflitto con la Russia, chiedendo contestualmente un deciso rafforzamento della difesa aerea. In un'intervista alla CNN, il presidente Volodymyr Zelensky ha sollecitato l'acquisto di almeno il 5% delle riserve americane di missili intercettori Patriot, fondamentali per superare l'inverno, e fino al 10% per neutralizzare la minaccia balistica russa, segnalando una drastica riduzione delle scorte rispetto al 2025. Nel timore di nuove mobilitazioni di massa a Mosca dopo le elezioni di settembre a causa dell'intensificarsi dei raid nemici, l'aeronautica di Kiev ha annunciato che limiterà la diffusione dei dati dettagliati sugli attacchi e sugli abbattimenti dei missili russi. L'auto a fine vita da rifiuto a risorsa. Ogni anno in Europa si smaltiscono dai 10 ai 12 milioni di veicoli che rappresentano una fonte affidabile di preziose materie prime. Pertanto, se non gestiti correttamente, possono causare problemi ambientali e l'economia europea perde milioni di tonnellate di materiali. Per questo da oggi, giovedì 13 agosto, entrano in vigore le nuove norme sulla progettazione, produzione, raccolta e trattamento a fine vita dei veicoli, volte a rafforzare l'economia circolare nel settore automobilistico e a sostenere l'autonomia strategica dell'Europa, promuovendo il recupero, il riutilizzo e il riciclo di acciaio, alluminio, rame e plastica. Il regolamento sui veicoli a fine vita rafforzerà la sicurezza delle risorse in Europa. Continua ad aumentare il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito il nord-ovest della Colombia, il più violento nel paese da decenni. Le vittime accertate sono 265 e i feriti circa 3.500, con numeri purtroppo destinati a crescere. Con oltre 140 edifici crollati, decine di migliaia di case danneggiate, in particolare nelle città di Cali, Pereira e Manizales, i soccorritori lottano contro il tempo allo scadere delle cruciali 72 ore per accelerare le ricerche, supportate anche da squadre internazionali provenienti da Stati Uniti e altri paesi. Il presidente Abelardo della Espriella ha dichiarato lo stato di emergenza economica e istituito un fondo speciale destinato al ripristino urgente delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Mortale incidente ieri sera sul Collio Goriziano. La vittima è il conducente di un trattore. Per cause ancora da accertare, è finito in un canale rimanendo schiacciato dal pesante mezzo. Sul posto soccorritori, polizia e vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto all'imbrunire dopo le 20. È tutto per il notiziario, le 8.33 minuti e 30 secondi.
0: Prima pagina.
1: Apriamo la rassegna, come sempre, con la voce del popolo, che titola Il circolo in mostra, in visione, in corso i pannelli dedicati all'ottantesimo anniversario della Comunità degli Italiani di Fiume. Il quotidiano Delo apre la prima pagina analizzando la nuova legge di intervento, sintetizzata nella formula vantaggi per alcuni gruppi, pochissimi per tutti. L'articolo approfondisce chi saranno i reali beneficiari dei provvedimenti previsti e quali misure orientate allo sviluppo siano effettivamente incluse all'interno del testo normativo attualmente al centro del dibattito politico e destinato ad una raccolta firme per l'indizione di un referendum. Il Neunich apre in prima titolando già la metà dei detenuti è straniera, quali accuse generiche sono infondate, analizzando la presenza degli stranieri nelle carceri slovene, dove oggi rappresentano circa il 50% dei reclusi. Il quotidiano evidenzia un trattamento giudiziario più severo nei loro confronti, caratterizzato da un maggior ricorso alla custodia cautelare e da un minore accesso alla sospensione della pena, e precisa come la loro incidenza sia schiacciante nel traffico di migranti, ma decisamente marginale in reati gravi quali lo spaccio di droga e le violenze sessuali. In prima, sulle Primorske Novizie, l'emergenza idrica in Istria viene posta in primo piano. La grave siccità estiva sta generando danni ingenti e il settore agricolo lancia un chiaro allarme, evidenziando come l'assenza di un'infrastruttura di irrigazione adeguata comprometta definitivamente il futuro della produzione alimentare locale. Vediamo il Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena, che apre titolando "La transizione ecologica è ancora in alto mare". La testata sottolinea il ritardo dell'Italia nel percorso verso la decarbonizzazione, evidenziando come la quota di fonti rinnovabili rispetto ai consumi energetici complessivi si sia attestata soltanto al 20% nell'ultimo anno, a fronte dell'obiettivo vincolante del 40% da conseguire entro il 2030. Il piccolo di Trieste in prima con energia stangata in arrivo, guerre, carburanti alle stelle, emergenza clima per lo studio di Nomisma, settembre bollette più care di oltre il 20% a carico delle famiglie, conto più pesante per le imprese, più del 50% di extra esborsi, appello di Confindustria, Friuli Venezia Giulia, in forte calo i consumi, venga abbassata l'IVA. Vediamo ancora i due maggiori quotidiani italiani, La Vitola confessa, Io il mandante, il titolo sulla prima del Corriere, l'inchiesta. L'imprenditore interrogato per 5 ore, il conduttore sui social si paragona a Moro, Falcone e Borsellino, l'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta, illegale, Sigfrido sapeva, no comment. A lato le espulsioni si faranno, nuove tensioni Berlino-Roma, migranti, la Germania è nelle intese, l'Italia replica e le ONG. E ancora così il sole nero ieri ha incantato l'Europa, la sequenza spettacolare appuntamento al 2081. Infine anche la Repubblica apre con la confessione di La Vitola, ammette di essere stato il mandante dell'attentato al conduttore di Report, i vertici RAI si preparano a chiedere un passo indietro di Ranucci. È tutto anche per la rassegna della stampa, tra pochi secondi le 8:38 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

sì, good old days, i bei giorni passati di Chris De Sarandi, no, guardavo in rete, vedendo che lui prima faceva l'artista da strada, no? Lui adesso, lui è un artista britannico, un cantautore britannico, però adesso ha sede a Berlino, scrivono qua, e chissà se fa ancora l'artista di strada, ma chi lo sa, ecco, con questa canzone, insomma, avrà fatto un bel successo. Qua scrivono a giugno, dal 26 giugno in radio questo pezzo, e già insomma erano oltre 350 milioni di stream e 2,2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Beh, è un articolo di giugno, e quindi vabbè, è del 22 di giugno. Aveva già fatto una canzone prima, ma adesso parlando di musicisti, parlando di stelle cadenti, di albe, di tramonti, di spensieratezza, ecco, magari la spensieratezza. Intanto sì, non devo dimenticarmi di dare i numeri, e vi do i numeri nel caso vorreste partecipare al gioco, ovvero vincere i biglietti per il concerto di Tom Odell della Pola all'Arena. 00386 5169 1274, potete scriverci al mio via quando darò il via al gioco, anche su WhatsApp, non soltanto tramite messaggio di telefonia, ecco, normale, come la vogliamo chiamare, ma anche su WhatsApp, e ovunque voi siate, così noi vi contattiamo, magari sì, se volete dirci anche qualcosina, perché di no, ecco. E Tom Odell, questo cantante, un cantautore britannico invece, che è giovanissimo, lui è del 1990, come Davorin. Ormai l'abbiamo saputo, l'abbiamo conosciuto man mano in questi anni, è che i nostri fonici sono tutti molto giovani, no? Più giovani di noi, allora si fa un po' di ci si confonde ogni tanto, no? E le date non sappiamo bene di che segno sono, ma comunque sì, più o meno adesso sappiamo chi è il più giovane fra di loro e chi è il più anziano. A proposito, sì, sai, salutiamo anche Iadranco, che fra un po' va in pensione. Ecco, sono felice per lui, è il nostro fonico, però sì, mi manca. Chi ci fa fare le cantate nei corridoi? Non so, voi Davorin, voi cantate insieme a Iadranco, a te piace cantare, lo so che canti in una clappa, non fare il timido. Ci deve avere anche una bella voce, perché Davorin ha una bella voce rock, però non vuole parlare, non vuole farsi sentire, perché è una di quelle voci tipo alla Mario Biondi, no? Mi cadete in svenimento se lo sentite. Vabbè, allora, comunque, stavamo dicendo, poi ci vediamo con Iadranco, sono gli ultimi giorni che lui è qua in radio, e quindi lo salutiamo, poi va a farsi le sue ferie, e poi in bicicletta. Comunque, stavo dicendo, così mi è venuta in mente questa cosa, ma stavo parlando appunto del concerto che si terrà all'Arena di Pola di Tom Odell, che durante la mattinata vi daremo in palio, cioè daremo in regalo questi due biglietti. Il primo che ci contatterà al nostro numero, e il numero lo trovate pure sulla pagina, ma solo quando vi do il via, alla pagina in internet, alla nostra pagina Facebook Radio Capodistria Musica. Stavo dicendo anche che ci sono anche altri concerti qua in giro. Adesso ho schiacciato la pagina, però mi si è incastrata, ma volevo dirvi che c'è sia Marco
Hatlak, che è un bravissimo fisarmonicista sloveno, il 15 agosto lo trovate a Tignano, ovvero Antignano, qua presso fra Rabuiese, Ospo e Decani, quindi qua vicino a Capodistria. Ci vogliono dei chilometri per raggiungere questo bel posto. Tra l'altro noi là abbiamo un trasmettitore, sì. Ecco, mi ha suggerito Davro, sì, perché adesso c'è su due piedi un'antenna, sai, noi il trasmettitore di sia di Radio Capodistria che di Radio Copri, insomma, per questa zona. E poi sì, stavo dicendo che all'alba ci sarà questo concerto il 15 di agosto a Antignano, Tignano, qua nei pressi di Capodistria, con Marco Hatlak alla fisarmonica, ma non solo, anche ci sarà il gong, quindi ci sarà alle 5:30, una bella mattinata, o si arriva a piedi o in bici, ovviamente parcheggiate da qualche parte, perché si aspetta un bel po' di pubblico, ecco, che bello, anche se alle 5:30 del mattino, sinceramente, no? Ma però l'atmosfera che c'è, no? Poi la vista magari, va bene. E non soltanto lui il 15 di agosto, ma a Capodistria ci sarà anche Angelica Zacchigna, che conosciamo, è stata molte volte qua a Radio Capodistria, non solo, la trasmettiamo volentieri, un artista, una cantante, cantautrice originaria istriana e vive a Trieste. Adesso noi ce l'ascoltiamo, però sappiate che lei è in concerto a Capodistria la sera del 15 agosto, proprio a Capodistria. Adesso noi ci ascoltiamo invece la canzone, la sua canzone, Hard Day in May.

Angelica Zacchigna, che sarà proprio il 15 di agosto in Piazza Tito, Piazza del Duomo, qua a Capodistria, alle 21. Serate musicali estive in piazza, sotto le stelle. Sono delle melodie, appunto. Altri concerti ancora ci sono stati e ci saranno sempre qua a Capodistria. Questo di Angelica, che è una cantautrice, interprete appunto italo-croata, e si è laureata col massimo dei voti in canto jazz presso il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste e ha perfezionato la propria formazione artistica partecipando a numerosi seminari, corsi di perfezionamento e studiando privatamente. Vi ricordo che tra l'altro l'entrata è libera, sto leggendo tutte queste informazioni sulla pagina visitcooper.si. Quindi sì, oltre che a essere una musicista, cantautrice, ha studiato canto, danza, recitazione e tra l'altro è stata Miss Croazia, che è proprio una bella giovane donna, ecco, che è stata anche a trovarci parecchie volte qua, l'abbiamo ospitata anche su Radio Capodistria e potete anche trovarla appunto fra le nostre diciamo, fra i concerti che abbiamo trasmesso, anche nelle interviste ad Angelica Zacchigna. Poi ha pubblicato anche un album proprio l'anno scorso, il 7 giugno, che comprende 11 brani originali in cui si intrecciano influenze jazz, pop, disco ed elettronica. L'album descrive un percorso personale artistico ed esplora la vulnerabilità, la resilienza e la costante ricerca della luce. E poi ha pubblicato il suo primo singolo italiano, Mai Più, che ha presentato anche al prestigioso festival sloveno Melodie Moria in Sonza, ovvero le melodie del mare e del sole a Porto Rose l'anno scorso. E vabbè, e tanto l'abbiamo sentita e andiamo avanti. Sì, andiamo avanti con Queen of Chinatown e dopo ci sentiamo appunto delle impressioni del concerto di Albano a Pola, che e c'è stato proprio questa domenica 9 di agosto, ci sono stata, quindi l'abbiamo anche incontrato e lo sentiremo.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste viene segnalato un incidente avvenuto in direzione Trieste, in immissione sull'A28 con direzione Conegliano. Vengono segnalate code in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per l'A28. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per l'A27, sempre verso Trieste. Per lo stesso motivo traffico incolonnato sull'A31 della Val d'Astico all'altezza di Piovene e Rocchette in direzione Piovene. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: La forza vitale, la potenza della voce di Albano ha fatto emozionare e cantare per più di 2 ore un gremito teatro romano di Pola. Domenica sera, 9 agosto, con un concerto dal titolo Una notte italiana, con canzoni del repertorio del cantautore italiano, ma anche con altri brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Il concerto è stato organizzato dall'Unione Italiana, dalla Comunità degli Italiani di Pola e dall'Art Hill Project and Management di Zagabria in collaborazione con altri sponsor. Per molti è stata un'emozionante, per alcuni indimenticabile, calda notte italiana a Pola, che si è conclusa con felicità. Per alcuni il volume era alto, come succede spesso ai concerti di questo tipo. Nel prezioso abbraccio del teatro romano, come viene definito piccolo teatro romano, o ancora come viene nominato nei segnali turistici e di territorio, teatro romano minore, hanno preso posto 500 connazionali delle varie comunità degli italiani dell'Istria e del Quarnero, che avevano ricevuto in omaggio il biglietto dall'Unione Italiana per assistere al concerto, ma per la maggior parte i posti erano occupati da un pubblico pagante proveniente non solo da Pola, ma anche da diverse parti dell'Istria e ancora da più in là. Per sentire un artista che con i suoi 83 anni sprigiona ancora dalla voce, dal suo essere, una grande energia vitale e che ci dice che cantare è un atto d'amore.
1: Felicità.

Albano nasce il 20 maggio del 1943 da una coppia di agricoltori a Cellino San Marco, nella provincia di Brindisi, in Puglia, da dove parte a 16 anni con una grande voglia di cantare che lo porta a cercare fortuna a Milano, dove si è arrangiato facendo vari mestieri, tra i quali il cameriere, lavorando in una fabbrica. Durante il concerto, infatti, prima di ogni canzone, nel presentarla ci ha raccontato degli scorci di vita. Il cantautore ha spiccato il volo con la canzone Nel blu, dipinto di blu, un omaggio a Domenico Modugno che, proprio come lui, era migrato come rondine da un paesino della Puglia per arrivare a vincere Sanremo nel 1958 con una delle canzoni più belle della musica italiana, e non solo, probabilmente una delle più conosciute al mondo. Sono seguiti altri suoi brani famosi, quali Ci sarà, canzone che aveva fatto vincere nel 1984 il Festival di Sanremo ad Albano e Romina Power.

seguita da Nostalgia Canaglia e altri suoi successi quali Libertà, Nel Sole, la canzone che nel 1967 lo aveva reso famoso, per proseguire poi con Charazan, per finire con Felicità, e ha cantato non solo suoi brani, suoi successi, ma anche altre canzoni della musica italiana, fra cui pure Il Va Pensiero di Giuseppe Verdi, Funiculi Funiculà e Dal Padrino Parla Più Piano. Più di 20 canzoni e ognuna presentata da Albano con dei ricordi, esperienze di tutti questi anni di carriera e di vita, dimostrando anche affetto e riconoscenza verso le persone che avevano creduto in quel ragazzo dalle origini contadine, partito da Cellino San Marco per arrivare a Milano con tanta voglia di cantare. Aveva creduto in lui infatti Celentano, al quale ha dedicato Azzurro. Ha reso omaggio pure a Lucio Dalla, cantautore geniale, come lo ha definito il cantante pugliese, ed è forse con Caruso che il pubblico del Piccolo Teatro Romano si è emozionato di più. L'artista ha anche fatto un elogio alla donna e ha anche trattato il delicato tema del femminicidio, dedicando a tutte le donne la canzone Amanda è libera, scritta e portata al Festival di Sanremo nel 2011 per ricordare la tragedia di una giovane donna arrivata dall'Africa con le sue speranze per una vita migliore e invece finita tra le mani di uomini senza coscienza.

prima di cantare I cigni di Balaka, canzone che cantava nel 1987 insieme a Romina, ci ha raccontato anche della vicenda con Michael Jackson per il presunto plagio di questa canzone da parte del re del pop, che aveva pubblicato una molto simile, Will You Be There, nel 1991.

ci ha raccontato che suo figlio Yari gli aveva detto: «Ma tu hai dato una canzone a Michael Jackson?» Ma Albano non gliel'aveva data e infatti poi il cantante l'aveva denunciato a Michael Jackson per plagio. C'è stata tutta una vicenda appunto legale durata per anni che, stando alle notizie che ho trovato in vari articoli in rete, si è semplicemente conclusa, essendo i brani a loro volta ispirati a canzoni precedenti del repertorio tradizionale blues e popolare. Albano comunque ha parlato del grande Michael Jackson con stima e affetto, guardando verso il cielo e chiamandolo Michele, e ha detto che alla fine si erano messi d'accordo di fare un concerto di beneficenza insieme per bambini all'Arena di Verona, che poi non è stato realizzato.

0: Ad accompagnarlo in questo viaggio musicale c'era la sua band di 7 musicisti, il pianista alle tastiere, la chitarra elettrica, il basso, la batteria, 2 coriste, una violinista. L'ospite della serata è stata la violoncellista croata Anna Ruckner, che con impeto ha interpretato 2 brani con Albano, l'Ave Maria di Bach Gounod e Come un bel sogno. Un altro ospite speciale è stato il figlio di Albano e Romina Power, Jari Carrisi, che ha interpretato l'Alleluia di Leonard Cohen, seguito da un altro brano sempre in inglese, poi ha cantato insieme a suo papà 13 storie ad oggi.
1: Il 13 dicembre, Santa Lucia.
0: Alla fine del concerto c'è stato un appagante applauso del pubblico e Albano ci ha salutati calorosamente, e ci sono stati anche i saluti e gli omaggi degli organizzatori, la presidentessa della comunità degli italiani di Pola Tamara Brusic e il presidente dell'Unione Italiana Marin Corva. Ma ora vi faccio anche sentire cosa ci ha detto Albano, che abbiamo avuto il piacere di incontrare prima del concerto alla conferenza stampa, durante la quale ha risposto con molta disponibilità a tutte le nostre domande.

0: Tanti saluti dalla nostra radio, Radio Capodistria, e complimenti per la sua o la tua carriera. Visto che siamo a Pola, che è la città natale di Sergio Endrigo, volevo sapere se l'aveva o l'avevi incontrato qualche volta.
1: Sì, nel 67, poi nel 68 tutti dicevano vince Albano, invece chi ha vinto? Sergio Endrigo. Bel pezzo, molto italiano, molto, e in compagnia del O Rei do Brasil.
0: Ah, che bello.
1: Roberto Carlos.
0: E poi vi siete incontrati altre volte?
1: Sì, sì, durante l'arco degli anni, poi di tanto in tanto, le trasmissioni dove chiamavano lui, chiamavano me, ci incontravamo. Sempre molto simpatico, molto distinto, molto, molto istriano, ecco.
0: E la voce, per mantenere la voce?
1: Canta ogni giorno, canta che ti passa, ogni giorno. E vedi, la voce resta, la malinconia ti passa.
0: Ecco, che bella forza vitale che hai. E quando canti, cosa senti?
1: Sento esattamente quello che sto cantando, ma proprio completamente. È come tuffarsi in un mare che ben conosco, ma che non conosco mai fino in fondo, perché ogni sera è un mare diverso.
0: Grazie, grazie, e buona vita ancora. Grazie.
1: Anche a voi.
2: Albano è già stato diverse volte dalle nostre parti, è di casa in Istria, Croazia e Slovenia, ma sentiamo cosa ci ha detto.
1: E adesso faccio anche il nonno a Zagabria. C'ho mia figlia che ha 3 nipotini, e quindi una volta al mese sto 2-3 giorni e poi scappo.
2: La nostra collega di TV Capodistria, Claudia Raspoli, ci ha domandato quali sono i valori, i pilastri della sua musica.
1: Ma io canto chi sono, e sono quello che canto, semplicemente questo. Vivo, ho delle esperienze fantastiche, ho degli incontri fantastici, e tutto questo, grazie a Dio, riesco ancora a trasportarlo in musica. Ma non faccio solo le cose che canto o che scrivo io, faccio anche altri brani. Mi piace le avventure del classico, e ho fatto tanto e con dei successi pazzeschi. Iniziai addirittura nel 1968 con Mattinata a fare il mio ingresso nel mondo del classico, che ho sempre amato. Poi in Austria, nel mondo del classico, che ho sempre amato. Poi in Austria, anni fa, mi chiesero di fare con

mi capitò quell'anno lì un brano fantastico che era E la mia vita, e in più Concerto classico. E lì ci sparai, c'era rabbia dentro, c'era tutto un insieme di emozioni che ho immesso in quel tipo di musica, e rimasero tutti sbalorditi perché erano abituati a quello lì che cantava Felicità, fantastica canzone, ci sarà, cioè un po' sul morbido, no? Popolare morbido. Cantando con Tchaikovsky, cantando Puccini, cantando, è stato abbastanza duro, però vincendo la scommessa.

0: Sentiamo cosa ha risposto Albano durante la conferenza stampa ad un collega che gli aveva domandato come si trovava con la violoncellista Anna Ruckner.
1: È fantastica, e sembra di conoscere chissà da quanti anni. È stato veramente un bel rapporto.
2: Non è la prima volta che siete insieme?
1: No, questa è la seconda volta. Il primo di aprile, e non è uno scherzo, è stato a Zagabria ed è stato un successo enorme. Sold out anche là.
2: Ripetiamo stasera.
1: Guai, anche meglio.
0: La nostra collega Claudia Raspolic gli ha chiesto se si ricordava di aver partecipato a trasmissioni di TV Capodistria.
1: Io venivo quando mi chiamavano qui a Capodistria, ma non solo, bisogna dire che in Italia noi dipendevamo da tre importanti radio: Radio Luxembourg, Monte Carlo e Radio Capodistria. Più che Rai, più, ma veramente era un inseguire una meta, un simbolo. Ed era bello, sono venuto parecchie volte qua e mi è piaciuto ritornare. Poi c'è anche Porto Rosso, non dimenticare, sì. C'erano tutti quella serie di casinò e ho cantato un sacco di volte anche lì, insomma. Il rapporto è stato bello, intenso e interessante anche, soprattutto. Trasmettete musica, quella che voi conoscete, e siete come i medici che stanno dando pillole di saggezza e di salute ai pazienti. Noi siamo dei pazienti in attesa della buona musica per vivere meglio.

0: la giornalista Luisa Sorbone, gli ha chiesto, dicendo che lui incontra spesso generazioni o seconde generazioni di italiani o comunque un pubblico internazionale, che cosa si aspetta secondo lui il pubblico dalla musica italiana.
1: La musica, lasciatecelo dire, il campo più sperimentale, più interessante, più creativo è stato in Italia. E quindi io, che sono italiano del sud ma italiano, ho abbracciato in pieno questa energia, questa medicina che ti fa veramente vivere meglio. Io da ragazzino, mio padre mi portava in campagna, poi frequentavo fino alle seconde magistrale, ma quando mi mettevo a cantare stavo in un'altra dimensione, e grazie a Dio ci stavano anche quelli che stavano al mio fianco. Ero forte di questa realtà, decise a un certo momento che dovevo fare il cantante, l'ho fatto e sono arrivato a Pola a doverlo raccontare ancora una volta, e non mi dispiace.

0: Prima del concerto abbiamo avuto il piacere di sentire pure gli organizzatori dell'evento. Sentiamo Tamara Brusic, presidentessa della comunità degli italiani di Pola.
1: Benvenuti a Pola e benvenuti anche a tutto il pubblico che ci seguirà questa sera. Siamo strafelici di avere un personaggio così importante come Albano, una notte italiana. La comunità è attaccata in realtà al piccolo teatro romano e quale occasione migliore per offrire un concerto come questo ai nostri connazionali. Dunque insieme a Unione Italiana, all'agenzia Art Hill di Zagabria, dove già Albano ha avuto un importante concerto poco tempo fa, abbiamo deciso di riproporlo anche a Pola, rallegrando così i nostri soci connazionali. Penso che sia importante avere un assaggio della musica italiana vera qui a Pola e che possa anche

0: accogliere un luogo così può accogliere anche tantissime altre persone. Dunque è nostra intenzione, in teoria ma anche in pratica, continuare con questa buona prassi assieme a Unione Italiana, assieme ad Dark Hill, e offrire magari ogni estate uno o anche due concerti di artisti importanti italiani. E sono arrivati ieri sera tardi, stamattina hanno visto Verudella, hanno visto la comunità, dove dopo avremo modo di fare due chiacchiere anche con Albano, e ci rallegra il fatto che si sia trovato subito benissimo a Pola. È quello che per noi connazionali è importante, che lui sappia dove è arrivato, e ha detto: questa è una terra italiana, questa è una terra bellissima. Vediamo come riusciamo ad organizzarci, dipende quando finiremo questa sera, però sì, decisamente abbiamo intenzione di fargli vedere un po' di Pola.
1: E anche dove è nato Endrigo?
0: Di Endrigo parleremo sicuramente questa sera, e avremo modo di parlare anche di collaborazioni future, dove chissà, forse riuscirà anche a mettere in scena qualche canzone del nostro Sergio.
2: Ora sentiamo la dichiarazione di Marin Corva, presidente dell'Unione Italiana, nonché deputato al seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana al Parlamento di Zagabria.
3: È già un po' di tempo che in realtà stavo riflettendo di trovare l'occasione per coorganizzare un evento del genere con qualcuno. Per fortuna abbiamo individuato questa agenzia, grazie alla Comunità Italiana di Pola, che ci ha permesso di in effetti essere coorganizzatori di, come giustamente ha detto lei, un evento storico per la promozione di quello che è la cultura italiana. Ovviamente qui non abbiamo solo connazionali, ci sono stati anche dei biglietti in vendita, e dunque c'è il pubblico veramente più vasto, ed è il senso proprio quello di coorganizzare per permettere ai nostri connazionali, con il sostegno dell'Unione Italiana e della Comunità di Pola, di partecipare gratuitamente a una festa così importante. Siamo tutti cresciuti con le canzoni del maestro Albano, pure noi che siamo un po' così più giovani, però è la musica dei miei nonni, dei miei genitori, e però devo dire che anche la mia generazione l'ho ascoltato anche tanto, e devo dire che anche non è una cosa diciamo solo riguardante la Comunità Nazionale Italiana, perché anche conoscenti che non fanno parte della comunità sanno tutte le canzoni di Albano. Dunque è effettivamente un patrimonio della cultura italiana, della musica italiana, e siamo tanto emozionati per averlo qui stasera a Pola.
2: Sentiamo ciò che ci ha detto Paolo De Marin, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana.
4: È un evento speciale, perché con questo evento Pola respira una nota italiana, e questo è quello che abbiamo voluto dare come messaggio. E poi abbiamo la grande partecipazione di connazionali, più di 500 connazionali partecipanti a questo evento. È un evento, diciamo, che un po' anche promuove lo stile italiano, la canzone italiana e i più grandi cantautori italiani, e per questo per noi è un grande momento, però dobbiamo coltivare ancora di questi momenti, e dobbiamo fare in modo che anche in futuro questo teatro, ma anche perché non l'arena, possa ospitare grandi eventi di cantanti italiani, che l'Unione Italiana sia partner. Credo che l'Unione Italiana ha le capacità per poter organizzare eventi del genere, però deve anche capire da dove poter usufruire dei mezzi finanziari, quindi non andare a scapito delle progettualità classiche, quelle che sono in realtà il nostro mondo comunitario, le scuole e quant'altro, le università, ma bensì progettualità innovative, ma anche con mezzi aggiuntivi. Quindi da questo punto di vista cercheremo anche di fare un po' da ponte con l'Università Popolare di Trieste per poter usufruire di mezzi finanziari anche al di fuori di quello che è lo spettro che già usiamo. Per il prossimo anno stiamo valutando alcuni grandi, importanti cantanti italiani, ma per questo momento non posso ancora confermare niente, perché siamo in trattative.
2: Ed ecco alcune impressioni del pubblico dopo il concerto.
5: Buonasera, sono di Radio Capodistria. Come si chiama? Come ti chiami?
6: Sono Cristina, e siamo venuti ad ascoltare Albano questa sera con tutta la famiglia, io, mio fratello, mamma, papà, molte generazioni che lo ascoltano da tanti anni.
5: E di dove sei?
6: Qua da Pola, che abbiamo comprato i ticket da mesi, praticamente quando è venuto l'annuncio che ci sarà il concerto a Pola. Due anni fa siamo state io e mamma a Opatia.
5: Ah sì, Abbazia. Sì.
6: Ad Abbazia, giusto. E quest'anno quando è venuto nella nostra città abbiamo detto guarda, adesso andiamo tutti. Lo sentivo da quando ero bambina, lo ascoltavamo a casa, lo ascoltiamo ancora adesso, perciò non penso che ci fermeremo ad ascoltarlo.
5: Grazie Cristina. Qual è la tua canzone preferita di Albano?
6: È La felicità.
5: La felicità. Ti mancava un po' Romina Power?
6: Sarebbe un duetto perfetto, però va benissimo anche così.
5: Grazie Cristina.
2: Fra il pubblico c'era pure qualcuno venuto da Zagabria per il concerto, per sentire Albano. Mirella con la mamma e il papà. Vi traduco un po' cosa mi hanno detto e poi sentiamo Mirella e sua mamma. Siamo venuti per il concerto ed è stato meraviglioso. Mia mamma e mio papà fanno parte di quella generazione che ascolta Albano da più di 30 anni. Siamo venuti, per dire il vero, per via di mia mamma, perché alla mamma piace tanto, le piace sentire le sue canzoni. A me piace più di tutte Libertà. Lei piano piano. Per me è stato il più bel concerto della mia vita, dice la mamma, e ne ho sentite tanti. Anche meglio è stato di quelli della musica operistica, quando sono a casa lo ascolto sempre e lui semplicemente mi mette di buon umore. Mi sento molto bene quando sento le sue canzoni, è fenomenale. Soltanto peccato che non sia rimasto insieme a Romina, in quanto come duetto di cantanti erano fenomenali. Ma va bene, dice sua figlia, lui è comunque fenomenale e se facciamo conto degli anni che ha, veramente complimenti.
7: Mirella, scusate.
8: I Zagreb, di Zagabria.
7: Di Zagabria?
8: No, Manu.
7: Ma dai, ste došli...
8: Radi koncerta, da, u Polu. Tako je, došli smo zbog koncerta i bilo je predivno večeras. Mama i tata, naravno, obzirom da su generacije koje slušaju Albana već preko 30 godina, u biti najviše zbog mame smo došli jer mama ga jako voli i slušati njegove pjesme. Meni je najdraža Libertà, mami piano, piano.
9: Meni je ovo bio najljepši koncert koji sam ikad gledala. Gledala sam ih dosta, čak i bolje od opernih. Kući kad sam, uvijek ga slušam, on me jednostavno raspoloži, jako se dobro osjećam kad slušam njegove pjesme, fenomenalan. Šteta što nije ostao sa Rominom, jer su bili u paru kao pjevači fenomenalni, ali dobro.
8: E sad je on fenomenalan, isto, obzirom na godine, svaka čast.
10: De Galesano, de qua de
7: Polo. Di Galesano, sì, ecco, e come le è sembrato questo concerto?
10: Un bellissimo, un bel concerto. Siamo nati con queste sue canzoni, sì.
7: E qual è la sua canzone preferita?
10: Il sole che non ha contato, è felicità, è nostalgia, tutte le sue canzoni.
7: Allora è stato emozionante.
10: Sì, emozionante, sì. Sì.
7: Grazie, come ha detto che si chiama?
10: Daniela
7: di Galesano.
10: Grazie.
11: Io sono qua da Pola, mi chiamo Alex, è stato eccezionale, una grande potenza vocale, una bellissima serata, proprio forse uno dei più belli concerti della mia vita, una leggenda vivente, no? 82, 3 anni penso, bellissimo.
5: Grazie Alex.
11: Radio Capodistria.
5: Sì, Radio Capodistria.
11: Bravi ragazzi, siamo amici miei. Bom bom bom bom, tutti poeti noi dei. Io ho sempre ascoltato Radio Capodistria quando ero ragazzino, no? 50 anni fa.
5: Siamo con Sabrina Stenberga, anche musicista di Albona, e ha seguito il concerto insieme alla mamma.
12: Insieme alla mamma è Natalia.
5: Com'è stato?
12: Benissimo, bellissimo, commovente, allegro e bellissimo, per il cuore, per la mente e per tutto quanto.
5: Grazie per te.
12: È stato veramente bello, sono stata contenta perché sono venuta qua con mia mamma, insieme ho cresciuto assieme ad Albano e sentirlo vicino insieme a lei è stata un'emozione veramente grande. Coltando Azzurro mi sono ricordata il giorno del mio matrimonio.
5: Patrizia di Rovigno, anche a te piace cantare
13: tantissimo, e gliel'ho detto che sa Miriam, sì, che ho detto mi piace cantare, bravissimo, che faccio, grazie Albano. E il Galligado tantissime generazioni, e cos'è, e quanti anni il 83? E mia figlia che ha fatto 11, e che ha fatto l'autografo, il che ha fatto la foto, e che ha fatto la foto insieme, che ha cominciato a piangere, si è emozionato, e questo è una roba bellissima, dai, che emozione, che lega tanti anni, no? Anche per lui penso che avrà fatto piacere di aver ste piccia così, tipo fan.
5: E la canta Felicità?
13: Certo che l'avevamo cantato tante volte. Ecco, e in comunità, ma tutti in generale, in corriera? Quando ti vado da qualche parte in corriera non ti canti Felicità, o sarà perché ti amo?
5: Grazie Patrizia, e tante belle cantate ancora.
13: Sempre, sempre.
5: Ciao.
2: Fra il pubblico al concerto di Albano a Pola c'era pure l'ex marciatore italiano, il fiumano Abdon Pamić, classe 1933, campione olimpionico, mondiale e europeo. Vinse il bronzo nei 50 km marcia alle Olimpiadi di Roma nel 1960, nel 1964 l'oro a Tokyo, ed è stato 40 volte campione italiano su varie distanze.
5: Al concerto c'è stato anche il grande atleta Abdon Pamić, che ho il piacere di avere qui. Come è stato per lei il concerto?
14: Mio, bene, grazie. Il concerto è stato magnifico, bellissimo, entusiasmante.
5: Qual è la sua canzone preferita di Albano?
14: Ma erano tante, tante. Penso quella che ha cantato come pensiero, il pensiero va.
5: Ah, il va pensiero di...
14: No, il mio pensiero va.

0: Allora le è piaciuto il concerto?
1: Sì, sì, molto, moltissimo, veramente. Ma ne valeva la pena, ecco, di perdere una notte.
0: Lei adesso è a Fiume?
1: Sì, adesso è a Fiume, sì.
0: E va al mare?
1: Tutte le mattine.
0: Grazie ad Abdon Pamić, buona serata.
1: Buona serata anche a lei.

0: Un abbraccio canoro a Radio Capodistria, che rimanga sempre capo, a capo del Capodistria. Ti è piaciuta? A me
1: grazie,
0: sì. Ciao.
1: Grazie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 9.30. Il presidente russo Vladimir Putin ha compiuto la sua prima visita storica alle isole Kurili, facendo tappa sull'isola di Iturup dopo un sopralluogo alla vicina Sakhalin per assistere ad esercitazioni navali e incontrare la popolazione locale. L'evento ha scatenato la ferma condanna del governo di Tokyo. Il ministro degli esteri giapponese Toshimizu Motegi ha ribadito che l'arcipelago, noto in patria come Territori del Nord, appartiene di diritto al Giappone sia sul piano storico che internazionale. La controversia su queste isole occupate dall'Unione Sovietica al termine della Seconda Guerra Mondiale e oggi amministrate da Mosca risale agli accordi del XIX secolo e rappresenta tuttora il principale ostacolo alla firma di un formale trattato di pace tra i due paesi. A Clacton-on-Sea, località balneare sulla costa orientale dell'Inghilterra, oggi si vota di nuovo. Qui alle politiche del 2024 il leader di Reform UK, l'ultradestra britannica Nigel Farage, riuscì a raccogliere le preferenze, il 46,2%, che dopo 7 tentativi falliti gli aprirono finalmente le porte di Westminster. È stato lui stesso il mese scorso a innescare la consultazione d'agosto nel pieno dello scandalo su milionarie donazioni non dichiarate. Farage si è prima dimesso e poi ricandidato con l'intento dichiarato di farsi giudicare non dall'establishment ma dalla gente di Clacton. I sondaggi lo danno già come vincitore con il 73% dei consensi. Nella scheda elettorale, oltre a quello di Farage, compaiono i nomi di altre 33 persone, un record nella storia delle elezioni nel Regno Unito. L'Eurovision Song Contest ha introdotto un'importante revisione al proprio regolamento ufficiale, stabilendo che il paese vincitore perderà il diritto automatico di ospitare l'edizione dell'anno successivo nel caso in cui stia affrontando uno stato di guerra o una grave instabilità interna. Attraverso una nota ufficiale, gli organizzatori hanno chiarito che l'emittente televisiva prima classificata non potrà farsi carico dell'organizzazione dell'evento qualora conflitti armati, tensioni geopolitiche o altre criticità compromettano la sicurezza, l'incolumità pubblica o la stabilità generale dello Stato membro. Il nuovo governo colombiano ha richiesto e autorizzato operazioni militari congiunte con gli Stati Uniti contro il narcotraffico. È quanto annunciato il segretario alla difesa americano Pete Hegseth parlando a Panama. Si unirà inoltre alla coalizione delle Americhe contro i cartelli, l'iniziativa di sicurezza multinazionale lanciata dall'amministrazione Trump, il cui scopo è di contrastare i cartelli criminali della droga e rafforzare la cooperazione regionale in materia di difesa dell'emisfero occidentale. È tutto per le notizie, ore 9:34.

Buon vento, alle 9.36 del mattino, c'è il sole ed è arrivato anche il nostro fonico Andrei Stupar. Ben ritrovato, benvenuto, ecco un bel saluto. Che bello, no? Questa mattina, prima Davorin, adesso Andrei, è già un buon inizio di giornata per quanto mi riguarda. Spero anche la vostra sia così, ecco, che vi troviate in bella compagnia. No, stavo guardando qua, siccome ascolteremo Madonna adesso, la prossima canzone, guarda un po' quanti anni ha Madonna, siccome so che fra poco compie gli anni, no? Il 16 di agosto, perché lei è nata nel 1958, ha 67 anni, fra un po' ne compie 68, va, ma non potevo crederci, quanto passa presto il tempo, ma per lei insomma sembra di no, ma beh, anche per lei dai, diciamo, ma comunque si mantiene in forma. Anche ballando, no? Perché questa canzone lo dice bello, bello forte e chiaro. Ma prima di mettere la canzone, parleremo anche con, fra poco, verso le 9.40 grosso modo, saremo in diretta al telefono con Romana Kacic, che è architetto del paesaggio o architetta del paesaggio, che ci porterà in gita proprio il 15 di agosto a Strugnano. Ma intanto danziamo.

0: Everybody get up and dance, dice Madonna. E chissà se Romana ha già ballato questa mattina. Io l'ho vista in bicicletta questa mattina. Ciao Romana.
1: Ciao.
0: Ci siamo proprio incrociate sulle strisce pedonali a Strugnano. Io andavo al lavoro, tu anche probabilmente stavi sicuramente facendo il tracciato della gita per sabato 15 di agosto. Romana Kacic, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, stai preparando questa gita del 15 di agosto insieme alla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, in collaborazione col tuo istituto Abacum. Tu sei architetta o architetto, come si preferisce, del paesaggio, e prepari di solito delle belle gite sia a piedi, in bicicletta, come uno riesce. Ecco, vediamo l'appuntamento per questo sabato 15 agosto, dov'è intanto?
1: Allora, ormai quasi tradizionalmente ci si inizia sempre tutto a Pirano, che è il nostro nodo, diciamo, di incontro iniziale mattutino alle ore 7, che non è troppo presto per l'agosto.
0: No.
1: E per una gita in bici, e a 7 è un quarto. Prendiamo le persone, diciamo, chi è interessato di venire a Porto Rose, la fermata bus alle 7:15.
0: Però in bicicletta, non col bus.
1: In bicicletta, sì, infatti, in bicicletta. E 7:30 ci fermiamo, sempre con le bici, anche al fermata di bus di Strugnano. Dopodiché inizia il nostro vero percorso sul paesaggio rurale della vallata di Strugnano, direi. E iniziamo presto, appunto 7:30, andiamo subito a vedere il vigneto e frutteto di Cacchi di Trani. In famiglia Trani, che è una famiglia che da decenni coltiva questo paesaggio, diremmo così, paesaggio culturale di Vallata di Strugnano, e andiamo presto a vedere uno dei pochi vigneti, se non quasi unico forse, nella Valle di Strugnano. Esatto, che stamattina l'ho visto pieno di grappoli.
0: E pieno di grappoli, come hanno fatto a mantenere i grappoli là con tutti questi uccelli che ci sono?
1: Come ha fatto con un bel appunto, brava, con un bel recinto intanto per proteggerlo dalla selvaggina e da tutti, e anche dagli umani probabilmente, perché insomma lì a fianco percorre la Parenzana, quindi. E invece uccellini, infatti io mentre giravo attorno a questo vigneto ci sentivano dei suoni ogni tanto per spaventarli, appunto, perché altrimenti, come l'anno scorso, dopo tutta la fatica così alla fine di stagione, quando c'è la vendemmia, ti rimane ben poco, insomma.
0: Esatto, neanche arrivi alla vendemmia. Ci mettono dei suoni di rapaci?
1: Sì, domani li sentiremo. Io non so di che cosa siano, ma ogni tanto si sente come, probabilmente sì, mi immagino di sì, io non me ne intendo, ma così, non in un ritmo regolare, irregolare, ogni tanto sono questi suoni, esatto.
0: E dimmi, così domani. E quindi questo aiuterebbe, no, perché ci sono degli ascoltatori e delle ascoltatrici che probabilmente hanno anche il problema degli uccellini che li mangiano tutti i grappoli di uva, no? E
1: ecco,
0: quindi qualcuno ci mette le reti, qualcuno
1: domani,
0: lo spaventapasseri,
1: diciamo,
0: non fa paura a nessuno.
1: O Michele o suo papà Marino ci aspetteranno lì e ci spiegheranno se funziona o meno, perché lo so che l'anno scorso avevano poco raccolto e quest'anno ho visto pieno, vedremo, ci racconteranno
0: il trucco,
1: il trucco e appunto come coltivano, cosa coltivano nella valle intanto. Dopodiché, quando finiamo lì, proseguiamo verso Porto Peschereccio, nelle saline, per vivere la valata, diciamo, dal fondo fino alle saline, per incontrare le vogatrici che arriveranno proprio lì alle 8, e così facciamo incontro anche con loro.
0: Con le vogatrici della Voga Veneta, esatto, di Pirano, che partiranno, esatto, dal Mandracchio, dal porticciolo appunto di Pirano. Ecco, ricordiamo che, esatto, la Voga Veneta però è un gruppo di attività tutto... della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano.
1: Sì. Questo perché dare l'importanza, diciamo, alle vie marine che avevano una volta, adesso non più, per la zona di Strugnano, per tutti i contadini che coltivavano le loro primizie nella valata di Strugnano. Per loro era fondamentale, per l'economia delle famiglie, a poter vendere queste bontà, e un mercato molto importante era proprio Trieste. E appunto proprio oggi il signor Marino mi diceva che due volte a settimana si caricavano queste grandi barche sul molo, che una volta era più lungo, di Strugnano, un Bragozzi, lì si caricavano di sera per poter avere poi tutto già pronto al mercato di Trieste, e poi la barca tornava vuota di sera indietro. Esatto.
0: Che bello!
1: Ecco, quindi questo legame tra i campi di campagna, campi di saline, il mare, i canali, diciamo, che poi è noto che la costa appunto slovena è fatta di queste vallate, no? E questa è una di tante che ne abbiamo, e lì c'è sempre, quando c'è una valle bisogna sempre cercare formata da chi, da quale percorso, dove c'è, così domani poi cercheremo qual è questo percorso d'acqua.
0: Sì.
1: Che crea la valle di Strugnano. Dopo vedremo anche dei canali di, diciamo, di scolo, che appunto servono per gestire le quantità d'acqua anche quando ce n'è troppa nei campi. E dopo appunto non ci fermiamo tantissimo nelle saline, andiamo saliamo verso la chiesa di Santa Maria della Visione, appunto.
0: Sì, perché è una giornata speciale, il 15, per Strugnano, sì.
1: E lui, ovviamente, anche chi ha la bici, non credo pedalerà in su.
0: No, lo spero bene, cioè voglio dire,
1: spingiamo la bici, almeno che qualcuno viene con quella là, elettrica.
0: Lo facevamo, ecco, quando si era più giovane, si andava correndo con la bicicletta. Ma adesso
1: tu andavi.
0: No, sì, sì, però i tempi saranno 40 anni fa, no? 30, così giù di là. E comunque sì, pian piano, andate piano.
1: Sì, ma
0: perché...
1: anche perché così, esatto, osserviamo anche le more adesso, poi vedremo, entriamo dentro in questo filare ormai un po' malmesso di ipocastani che ci fanno entrare, diciamo, nel centro di Strugnano. Sappiamo che Strugnano in realtà non è un villaggio, è un insediamento sparso Strugnano, questo lo sappiamo, no? Che questa è proprio la cosa tipica, che non ha un centro vero e proprio, però sì. Il piazzale davanti la chiesa è un nodo anche quello, no?
0: Sì,
1: come
0: un punto
1: lo
0: di
1: è,
0: ritrovo,
1: ecco.
0: Dove si sta bene.
1: Sì, come lo è, esatto. Quindi lì però la bellezza di quel punto, anche del piazzale davanti alla chiesa, sono i ipocastani. Che ormai sono quasi una rarità, no? Porto Rose non li vediamo quasi più perché
0: è vicino alla stazione degli autobus.
1: Esatto, però sono un po' delicatini. Una volta ce n'erano molti di più. E così di vedere un bel gruppo di ipocastani, proprio, diciamo, ormai una rarità, no? Ed è bello. E così parliamo un po' di questo, poi chi desidera può partecipare alla messa.
0: Alle 8:30.
1: Perché è una cosa veramente particolare, diciamo, anche per i non credenti, è proprio bello vivere il momento, perché si svolge fuori, all'aperto, davanti alla chiesa, secondo me è una cosa bellissima. E dopo, quando è tutto finito, andiamo sempre con la bici a vedere questa famiglia Trani, dove ci aspetterà Michele, ed è una casa bellissima con un albero di mora, di gelso. Stupendo. Quindi là Michele prima ci porterà a visitare la sua campagna e ci fa vedere anche un asino.
0: Anche là ci sta l'asino.
1: Bellissimo. Quindi tutti, magari chi viene con una mela in tasca, ecco, o qualche carota. E poi sotto il Morera, anche perché verso le 10:30 comincia a fare già un po' calduccio, ecco,
0: sì.
1: Ci racconterà le storie della famiglia e della sua campagna di Stognano con una vista spettacolare, direi una delle più belle di Stognano.
0: Wow.
1: Quindi in quest'area di Borgola, no? Perché sappiamo che appunto Stognano è un insieme di insediamenti sparsi. E noi appunto sabato saremo a uno di questi insediamenti che si chiama Borgola.
0: Chissà, ecco. Come mai Borgola? Sì, perché tu a Stognano ci sono vari. Già, cos'è Borgola?
1: Esatto.
0: Ce lo diranno, forse, chissà.
1: Chissà, così.
0: E così
1: scopriremo. Ce ne sono tanti, perché loro poi hanno questo altri, no? Borghi, Santo Spirito, adesso leggo perché io non è che me le ricordo, Santo Spirito, Baredi, Carbonaro, Dobrava, presso Isola, Dolina, Sangueterra, Ronco, Marzanedo, Borgola e Stanzia, scusate, bellissimo.
0: Ma dai, sì, chissà, sì. E poi si scoprono tante cose appunto parlando con la gente del posto. E tra l'altro, per arrivare alla casa di Michele, magari passate anche a vedere un po' il mare da quel punto in cui c'è la croce.
1: Allora, il mare, io pensavo così, il mare, poi dopo che abbiamo finito con Michele, ovviamente portatevi i costumi, se magari è così, o uno va solo a vedere da Santa Croce, perché solo la vista, però ripeto, è caldo, dopo sarà caldo verso mezzogiorno, oppure uno si va a fare un bel tuffo veloce, giusto per rinfrescarsi un po' prima di tornare a Pirano, oppure da dove.
0: Sì, che bello, sono bei
1: posti.
0: Io
1: oggi ho fatto stamattina questo giro per la seconda volta, no? Perché
0: sì,
1: è così. La prima
0: lo posso
1: volta
0: confermare.
1: La prima volta l'ho fatto a fine aprile, però sai, in due o tre mesi può cambiare qualcosa, vado a verificare che non c'è qualche sorpresa, e devo dire che è stato bellissimo. È proprio dopo aver fatto il giro, così, insomma, è un paradiso.
0: Esatto, cioè, Stognano
1: è un paradiso, perché in due ore tu sei in mezzo al vigneto, in mezzo ai cacchi, oliveti, saline. Mi sono fatta un tuffo, vedi l'asino, mangi, il signor Marino mi ha offerto un pezzo di anguria coltivata fatta da loro, cioè,
0: anche
1: che cosa si vuole di più della vita, con una vista stupenda e qualche fico in mezzo per terra, qualche moro,
0: è stagione,
1: addirittura ho trovato dei peschi per terra, così.
0: Come? Che
1: sì, pesco, sì,
0: pesca.
1: Sì.
0: Ma no, non posso credere, cioè è un paradiso terrestre Stognano,
1: esatto,
0: veramente,
1: esatto,
0: lo so, è veramente un bellissimo luogo.
1: No, è veramente bello, infatti è protetto per fortuna, perché altrimenti mi immagino non, ormai insomma
0: sì, bisogna stare attenti delle cose preziose, del verde che abbiamo. E allora, per maggiori informazioni, anche per prenotazioni a questa gita, siete invitati a contattare la segreteria della comunità degli italiani di Pirano, ecco, segreteria@comunitapirano.com, perché i posti, il numero dei posti è limitato, ma comunque si può venire non soltanto in bici, magari vi trovate anche alla stazione degli autobus di Strugnano, per chi non riuscisse a venire in bici o pedalare.
1: Esatto, poi ci si organizza, esatto, magari qualcuno vuole venire solo l'ultima parte, quindi viene dopo alla messa o dopo la messa, poi viene a piedi fino su, insomma.
0: Che bel posto, che bella zona. Allora, buona,
1: spettacolare.
0: Buona passeggiata, Romana, e grazie.
1: Grazie
0: intanto per questa passeggiata radiofonica. Ci ha fatto proprio bene, ci ha fatto respirare l'aria di Strugnano con la sua salsedine e non solo. Ciao Romana, grazie.
1: Ciao,
0: buona pedalata. Ciao. Dove ti trovi ora?
1: Adesso sono già a Pirano.
0: Ah sì, certo, hai fatto un bel giro. Va bene, allora, grazie, ciao, buon tuffo, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: come. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati al nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo a seguito di un incidente, si registrano code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Nuovo singolo dei Train e anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

Eccoci, eccoci, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, ci terremo compagnia fin le 10.30, intanto magari si può giocare anche nel mentre, perché abbiamo in palio per voi due biglietti per andare al concerto di Tom Odell a Pola, all'Arena di Pola. Il concerto sarà il 23 di agosto e quindi sì, noi vi regaliamo volentieri questi due biglietti e potete partecipare al gioco, contattarci al numero... soltanto quando vi darò il via, comunque, allo 00386 51 69 12 74, anche su WhatsApp potete scriverci. E comunque il numero lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Capodistria Musica, e 00386 51 69 12 74 al primo che ci scriverà mentre darò il via per il gioco in questa ultima mezz'ora, e regaleremo volentieri i biglietti. Comunque è passato un po' di tempo, no? È passato un anno e immancabilmente ogni anno c'è un annuncio che non ci sfugge. È da tanto che non vi parlo di gatti, da stamattina dalle 8 credo, però era un po' di tempo che non nominavo i gatti, no? Fra le notizie eccetera. Stavolta oggi tutto a base di gatto, musica e bei paesaggi. Comunque si cercano gattari su un'isola greca come ogni anno, vitto e alloggio gratis nell'offerta. Che fa sognare, scrivono qua in uno dei siti dove ho trovato questo bel annuncio su siviaggia.it. quindi se avete voglia di partecipare, guardate che c'è anche il loro sito, Siros Cats, ovvero Siros Cats, no? Un'organizzazione no profit che da anni si occupa dei gatti randagi e recuperati dell'isola di Siros nelle Cicladi in Grecia. Ma che meraviglia! Poi ci sono anche le foto, così è troppo bello, sarebbe il mestiere ideale se lo viene a scoprire mio figlio, ma bisogna essere maggiorenni, quindi 18 anni compiuti, altrimenti niente, ecco, qualcuno si era già fatto magari dei sogni. E in cambio di qualche ora di lavoro al giorno, questo rifugio per gatti, questa organizzazione offre vitto, alloggio e utenze gratuite a chi è disposto a trasferirsi per un periodo prolungato. Non una vacanza, non un lavoretto estivo, un'esperienza pensata per chi vuole vivere la Grecia da dentro, tra ciotole, coccole ai cuccioli e giornate scandite dal ritmo dell'isola. Beh, come funziona l'offerta? Siros Cats porta avanti da tempo un programma di sterilizzazione per tenere sotto controllo la popolazione felina dell'isola, insieme a cure veterinarie, somministrazione di farmaci, assistenza a lungo termine per gli animali che non potrebbero sopravvivere da soli per strada. Un piccolo team fisso però non basta. L'organizzazione si affida a volontari che si alternano nel tempo per garantire continuità alla cura quotidiana. Ah, Andrei, prima mi dicevi che porti i bimbi al rifugio di San Antonio, qua vicino a Sveti Anton, vicino a Capodistria, perché è possibile anche portare i cani a fare delle passeggiate. Anche la mia amica di Pola mi diceva che a Pola anche va a prendere e a passare con il bambino e vanno a portare a passeggio anche il cane, fa sempre piacere, no? Ai cani, ai gatti, una carezza, una bella passeggiata. Quindi anche dalle nostre parti si può partecipare attivamente, appunto, soltanto anche portandoli a passeggio. Ecco, rivolgetevi ai canili, ai gattili e troverete sicuramente qualcuno che vi dirà ben volentieri di partecipare all'attività. Ecco, per portare a fare una bella passeggiata ci vuole, specialmente per i cani, no? Quindi, in cambio dell'impegno, stavamo dicendo, i volontari ricevono una camera privata in un alloggio condiviso
con chi? Con i gatti, no? Una colazione inclusa, addirittura utenze coperte, elettricità, acqua, wifi e la possibilità di vivere sull'isola senza pagare l'affitto. Una pacca, un paradiso. Il soggiorno minimo richiesto è di un mese. Il tempo necessario per entrare nel ritmo del lavoro. Le giornate tipo prevedono circa 5 ore di attività, 5 giorni a settimana, soprattutto al mattino, no? Perché sappiamo che i gatti già al mattino cominciano a pretendere la loro ciotola, insomma. Beh, bisogna anche pulire le aree comuni, socializzare con i cuccioli e i gatti più diffidenti, somministrare farmaci, aia. E là comincia la cosa, insomma, che è un po' più difficile. Dare una mano nelle visite veterinarie, occuparsi del giardino e accogliere i visitatori. Ecco, non serve esperienza pregressa con gli animali, scrivono ancora qua su questo articolo trovato in rete, siviaggia.it, ma costanza, il lavoro è fisico, a volte richiede persone indipendenti e a proprio agio nella vita comunitaria. E i volontari sotto i 25 vengono raramente accettati. Ma va, mentre chi lavora da remoto può partecipare se riesce a conciliare i turni fissi con la propria attività. Ah, quindi gli under 25 non vengono neanche calcolati. Bambini e animali domestici non sono ammessi e chi arriva da fuori l'Europa deve rispettare i limiti di soggiorno Schengen, ovvero 90 giorni su 180. Le domande per il 2027 apriranno a settembre 2026 e chi è interessato può tenere d'occhio il sito di Siros con la Y, Cats, scritto così, Cats, no, Cats. Va bene, quindi è una bellissima isola quella di Siros, non ci sono mai stata, ma probabilmente dalle foto vedo che si sta benissimo, pronta ad accogliere questi nuovi volontari per i gatti. E che bello, c'è anche un centro storico, i vicoli pedonali, i mercati localini, palme, caffè. Beh, è proprio bello. Allora, comunque, datevi da fare. So già che starete già scrivendo, vedendo un po' di che si tratta qualcuno di voi, perché magari qualcuno, i gatti non piacciono a qualcuno, qualcuno è allergico, ma è difficile che piacciono i gatti. Adesso ci ascoltiamo, David Bowie forse, ma perché no? Hai avuto una buonissima idea, Andrei. Ma buonissima, sono le 10:11, perciò è ora di ascoltare. È da un po' che non ascoltiamo al mattino, forse. Bravissimo, Andrei.

con un accenno anche a Also sprach Zarathustra di Richard Strauss alla fine, no? Questa Life on Mars che hai scelto, Andrei Stu, per il nostro fonico. E ci voleva, sì, perché ogni tanto fa bene ascoltare musica di altri pianeti, no? Di altri spazi e di altri tempi, no? Questa era del 1971 di David Bowie, Life on Mars. Ti è venuta in mente perché parlavamo della Grecia, e quindi abbiamo detto, ecco, portiamoci un altro mondo, un altro spazio, ci ha fatto viaggiare un poco, e ci vuole ogni tanto ascoltare della bella musica, no? Sempre qua su Radio Capodistria, e speriamo anche che andiate al concerto di Tom Odell, specialmente adesso che faremo il gioco. Io vi do un'altra volta il nostro numero 0038651691274. Al primo che ci contatterà, ci scriverà un messaggio anche su WhatsApp, regaleremo i biglietti, due biglietti di Tom Model per il concerto del 23 di agosto all'Arena di Pola. Ecco, questo cantautore britannico abbastanza giovane anche, no? Perché lui partendo dalla vita di Albano, no? Come tutti i giovani, magari come tutti i giovani ascoltano musica, e poi anche c'è chi la fa e chi sente questa propensione alla musica, no? Di fare delle canzoni. Infatti lui ha cominciato a studiare il pianoforte. Sto parlando di Tom Odell, ho parlato di Albano perché anche lui aveva tanta voglia di cantare, è andato dalla Puglia, da questo paesino della Puglia, a cercare fortuna, a fare il cameriere, a lavorare in una fabbrica, no? Proprio come Tom Odell, che anche ha fatto il cameriere, ha suonato nei piano bar, perché lui ha studiato musica già da bambino, da giovane, insomma da piccino, all'età di 18 anni ha lasciato l'università e ha trovato un posto in una scuola di musica, poi insomma avevo detto lavorava in un bar, non soltanto faceva il pianista ma anche faceva il cameriere, che poi insomma non gli è andata come credeva, e poi invece pian piano ha cominciato a suonare con una band a Londra e poi ha continuato da solista, ed eccolo qua Pola che ci canterà le sue canzoni.

e noi ce ne ascolteremo una intanto. Top Model, adesso io darei anche il via al gioco. 0038 651 69 1274 è il nostro numero per partecipare al gioco, e ci ascoltiamo Here I Am di Top Model intanto che diamo via al gioco.

Rieccoci, rieccoci. Il gioco è ancora aperto sul, col nostro numero che vi ho dato tante volte. Lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Capodistria Musica. Ma intanto guardando qua in internet le varie notizie, c'è un signore che va dal dentista in sella al cavallo, per dirvi. E dove si trova? E dove si trova? Nel Foggiano. Lui dice che è complice l'aumento vertiginoso del costo del carburante e quindi ha deciso di utilizzare un mezzo molto più economico e soprattutto che permette di vivere a contatto con la natura. E racconta ancora, ho trovato la notizia su ansa.it, che lavorava come impiegato al comune di Rocchetta Sant'Antonio, poi mi sono licenziato perché non avevo più stimoli e sono andato via da Rocchetta negli anni 90. Poi si è stabilito a Rimini in cerca di fortuna, ha svolto la professione di giardiniere e ha conosciuto anche Raul Casadei ed io ho iniziato a lavorare prima per lui come giardiniere, poi presso rinomate strutture alberghiere come Coltivando la passione per i cavalli fino al 2020, quando ho fatto definitivamente rientro proprio in Puglia. Lui ha due figli ormai grandi, lontani da casa, e poi questa passione per i cavalli è una tradizione familiare, dice, è stata tramandata dal mio bisnonno che era commerciante di cavalli con il regno delle due Sicilie, poi mio nonno, mio padre ed io. Ecco, è una storia di famiglia, quindi a Rimini ho avuto i cavalli che ho portato con me a Rocchetta, ne ho 8 nelle scuderie allestite nel perimetro di una villetta dove abito, quindi lui si sposta agevolmente con la sua cavalla Maya e quindi va anche dal dentista e andando a cavallo praticamente non spendo nulla, però bisogna anche mantenere il cavallo, no? Allora, per fare un pieno ad una delle mie auto ci vogliono circa 180 euro, sì, e quindi è bello tornare ai vecchi tempi, è una sensazione impagabile e poi è un mezzo di trasporto economico, ancora ribatte, e come devi avere cura di te, devi averne del cavallo. Di Maya, dunque. No, è bello, ogni tanto si scoprono delle cose così curiose, ecco, perché magari a quest'ora alle 10:24 c'è qualcuno che appunto va dal dentista a fare la spesa con il cavallo in Puglia, certi sono appunto a fare i volontari in qualche gattile o in qualche canile e altri magari chissà, sono in vacanza e noi vi pensiamo tutti, ecco, anzi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, noi siamo quelli di Calle degli Orti Grandi, ciao da Miriam, da Andrei Stupar, e intanto ricordiamo che il gioco è ancora aperto per i biglietti di Tom Model all'Arena di Verona, all'Arena viene in automatico, ma all'Arena di Pola il 23 di agosto. E ancora un buon tuffo vi auguro, e non so, adesso la giornata si prospetta bella che soleggiata perché vedo dalla finestra, ma stamattina c'era una brezza, un piccolo borino che mi faceva ridere, proprio solletico. Quindi adesso ci balliamo un po' di... ci mettiamo qualcosa di brasiliano? Oppure sì, facciamo così, che ci ascoltiamo anche Bossa Nostra, perché no, potremmo anche ascoltarla, oppure sì, facciamo così, Bossa Nostra con Gaia per finire questa trasmissione, ma vi ricordo che domani siamo di nuovo qui alle 8 e fino alle 10:30, se no ci ritrovate in replica dalle 3 alle 5:30 del mattino. Buona giornata, ciao Andrei, ciao da Miriam.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. La Romania ha fatto decollare nella notte due caccia F-16 dopo che i radar militari hanno rilevato un gruppo di 5 droni nell'area di Izmail in territorio ucraino vicino al confine fluviale romeno. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Bucarest, precisando che i velivoli sono partiti dalla base aerea Borcea per monitorare la situazione. Secondo il Ministero, uno dei droni è entrato nello spazio aereo romeno circa 2 chilometri a sud della località di Pardina. Il velivolo senza pilota avrebbe sorvolato per circa 10 minuti il territorio romeno prima di rientrare nello spazio aereo ucraino. In una dichiarazione congiunta promossa dall'Unione Europea e sottoscritta da oltre 30 nazioni, tra cui la Slovenia, i governi firmatari hanno condannato la repressione violenta, gli arresti arbitrari e l'uso della pena di morte contro i manifestanti in Iran, chiedendo a Teheran il rispetto dei diritti umani e l'immediata liberazione dei detenuti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha respinto seccamente le accuse, definendo ipocrite le posizioni dei paesi occidentali alla luce del loro sostegno alle azioni militari di Israele e Stati Uniti. La presa di posizione internazionale giunge a seguito del forte allarme lanciato dalle Nazioni Unite per il drastico aumento delle esecuzioni capitali nel paese dall'inizio delle recenti ostilità mediorientali. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele Mike Huckabee ha criticato duramente sui social media le azioni dei coloni israeliani responsabili dell'assedio alle abitazioni di due famiglie palestinesi a Kusra in Cisgiordania. Il diplomatico ha definito ripugnanti e ingiustificabili tali atti di violenza, qualificandoli come veri e propri comportamenti terroristici concepiti per intimidire i residenti locali. La vicenda assume un rilievo ancora più critico in quanto uno degli immobili presi di mira appartiene a un cittadino di nazionalità americana. In Croazia, secondo informazioni non ufficiali, è stato recuperato stamane il corpo di un turista portoghese disperso da mercoledì notte nel canale del Velebit. Assieme a 3 amici, anche loro cittadini portoghesi, era partito da un campeggio con un mini gommone per raggiungere la città di Segna. Il gruppo era stato sorpreso dalla forte bora e dal maltempo, scomparendo tra le onde. Scattato l'allarme, i soccorritori hanno trovati vivi 2 dei dispersi nell'area dell'isola di Veglia. Proseguono le ricerche del quarto. È tutto per le notizie, le 10:33.

avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful.

0: Serve.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un vicolo fermo, si registrano code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Raccomandiamo attenzione inoltre a chi è in viaggio sulla A23 Palmanova-Tarvisio. Qui viene segnalato un veicolo in panne in entrata Udine Sud in direzione del bivio per la A4. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna. Rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale cerchiamo di affrontare quelli che sono i temi di stretta attualità. E sicuramente, ecco, in queste giornate sta facendo discutere, ecco, quello che è stato uno scontro che in qualche modo adesso in questo momento non è più tanto al centro dei riflettori, ma che probabilmente a livelli con una frequenza più bassa sta continuando tra Italia e Spagna rispetto a quelle che sono le politiche migratorie. Ecco, una posizioni diverse, posizioni che sono arrivate anche all'Unione Europea, dove si è discusso, ecco, di come gestire questi fenomeni, anche se oggettivamente, ecco, quella che è stata la crisi che ha innescato tutto, sia questo passaggio di migliaia di migranti a Ceuta a nuoto, ecco, che hanno raggiunto Ceuta a nuoto, in qualche modo è una situazione, ecco, molto particolare e anche molto confusa, quindi cercheremo di capirne qualcosa di più insieme al nostro ospite, un giornalista di Italy che si occupa e conosce molto bene la Spagna perché ci passa dei lunghi periodi, Ettore Siniscalchi, al quale do il bentornato. Buongiorno Ettore.
1: Bentrovata Barbara e bentrovate le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, questa crisi ha sollevato un dibattito anche proprio a livello europeo su come gestire, no, i flussi migratori e secondo me è emersa una vera e propria spaccatura politica, no, all'interno dell'Unione Europea. Ma io tornerei ai fatti di Ceuta. Ecco, in Spagna come si sta rielaborando quello che è accaduto e forse rientra anche poi in una serie di rapporti diplomatici che forse noi comprendiamo poco.
1: Sì, allora dunque è passato qualche giorno, per cui si sa qualcosa di più di una vicenda che comunque non si chiarisce, perché ancora non è chiara la domanda che tipo di crisi è stata quella di Ceuta. È una crisi umanitaria certamente, ci sono più di 140 morti, almeno 145 morti accertati, e si teme che possano essere di più. Le autorità spagnole cercano sui fondali i cadaveri, ne hanno ritrovati oltre 80, e le autorità marocchine danno cifre ufficiali di 63 morti, però insomma l'esperienza ci dice che tendono a nascondere, insomma, queste cifre in Marocco, a Rabat. È stata una crisi migratoria, sicuramente il contesto è quello della crisi migratoria e lo sono alcune caratteristiche. È stato un episodio di guerra ibrida, come si è detto, insomma, anche abbastanza esplicitamente, inserendolo nel contesto delle relazioni internazionali. È stato un po' tutto questo. Diciamo, le ultime analisi dei flussi, dei messaggi di internet, c'è un lavoro molto bello che ha fatto Marcelino Madrigal, che è un ricercatore che si occupa di sicurezza internet e reti sociali, che si è andato, diciamo, a risalire all'indietro il torrente, i mille torrenti della messaggistica nelle ore precedenti all'invasione, al 30 luglio. E per cui da una parte è stata una crisi migratoria, effettivamente le reti hanno cominciato a comunicare che una sentenza del Tribunale Supremo facilitava il passaggio in Spagna a nuoto. Effettivamente questa sentenza c'è stata, questa comunicazione è stata alimentata. Nel frattempo, notava Madrigal, la cosa incredibile è che nessun account ufficiale spagnolo, marocchino abbia identificato questa cosa che stava montando e abbia mandato smentite che spiegavano che no, che quella sentenza spiega altre cose, non dice che se vieni a nuoto ti fanno entrare a Ceuta. E però sicuramente, e in più c'era un contesto particolare, in Marocco c'era la festa del trono, per cui molti video che noi abbiamo visto in giro di persone caricate su camion militari o civili guidati da militari non erano probabilmente diretti alla frontiera di Ceuta, ma erano diretti a manifestazioni del regime. Per cui diciamo è stato un grande dramma umanitario all'interno di un contesto migratorio, di pressione migratoria, che ha un'origine nella drammatiche situazioni sociali della generazione Z, usiamo questi termini, marocchina, ed è stato anche un episodio di guerra ibrida, è stato anche un episodio di guerra ibrida nel suo gestirlo all'interno dei social e all'interno delle relazioni tra stati, perlomeno diciamo di guerra ibrida culturale. Israele è da tempo che, lobby filo-israeliane negli Stati Uniti è da tempo che introducono all'interno dei documenti ufficiali degli Stati Uniti e di Israele la dizione di Ceuta e Melilla come territorio occupato dagli spagnoli, territorio marocchino occupato dagli spagnoli, per cui diciamo che ora quello che si capisce di questa cosa è che ha toccato un nodo sensibile, diciamo una contraddizione nel rapporto con la migrazione dell'Europa, l'idea di fortezza europea, ma soprattutto ha evidenziato una serie di debolezze politiche dell'Unione Europea, che quelle che abbiamo visto nelle reazioni immediatamente precedenti. Io trovo più nelle reazioni, scusa, immediatamente successive, mentre avvenivano le cose, che poi nella polemica politica, negli scontri su Fortezza Europa, Meloni e la premier danese, le scaramucce tra Italia e Spagna, eccetera, eccetera. È più grave perché ha coinvolto figure istituzionali dell'Unione Europea come la von der Leyen, la quale è presidente della Commissione Europea. La prima cosa che deve fare quando accade una crisi del genere è intervenire a fianco del paese che questa crisi subisce, come è sempre capitato. È capitato con l'Italia, è capitato con la Spagna altre volte, è capitato con la Grecia. Ogni volta che accade qualcosa del genere, l'Unione Europea deve stringersi attorno al paese che ha questa crisi, insomma. E questo ci dice di un problema enorme, secondo me, che in questo momento ha l'Unione Europea per la crisi della sua componente, diciamo, conservatrice / popolare.
0: E questo si inserisce anche in quello che è comunque un clima politico in Spagna, che ricordiamo sta andando anche verso le elezioni il prossimo anno, quindi diciamo che era una situazione che andava a vantaggio, no, di quelli che sono movimenti populisti spagnoli.
1: Sicuramente va a vantaggio di quelli che sono i movimenti populisti spagnoli, anche se poi, diciamo, fatto il conto, il teatrino non gli è andato bene, nel senso che, come tu dici, loro sono partiti in tromba, i vari influencer, rappresentanti politici dell'estrema destra, sempre più parafascista, anche di piccoli gruppi che però hanno una grossa presenza mediatica e nei social, e sono andati a fare propaganda a Ceuta ed hanno ricevuto una pessima accoglienza, se ne sono dovuti andare scortati dalla polizia, perché cittadini di Ceuta, che è Ceuta è un posto, Ceuta e Melilla sono due posti molto particolari. Uno dei motivi per cui Ceuta e Melilla non sono considerati territori occupati dall'ONU è perché le popolazioni di Ceuta e Melilla non si considerano occupate, sono una popolazione mista di spagnoli, marocchini e anche di altre derivazioni dell'Africa, che convive da molto tempo con oltretutto una forte idea di appartenenza cittadina nella diversità. Il 40% dei residenti a Ceuta e Melilla sono di religione islamica, c'è una componente induista abbastanza forte, c'è una comunità ebraica abbastanza forte e ci sono chiaramente le componenti cattoliche e anche cristiane, c'è qualche evangelista, anche se meno che in altri posti di Spagna, con un fortissimo dialogo interreligioso. Insomma, la stessa storia dell'amministrazione di Ceuta, che in questo momento è governata dal centrodestra, è una storia di grande, come dire, condivisione e costruzione di racconto comunitario. Per cui non le è andato benissimo, non le è andata benissimo, però certo, indubbiamente, noi vediamo che ancora adesso, nel pieno delle vacanze, abbiamo alcuni milioni di cittadini italiani e spagnoli che hanno problemi con il loro trolley, problemi che sono sempre stati, sono molto ridotti, perché poi la gestione dell'aeroporto ha deciso che in fondo questa cosa qua non era così importante, e gli incontri, ad esempio i controlli in Spagna si fanno a campione, ma insomma, e questo ci dice di come una classe dirigente faccia politica, scontro politico, propaganda, fregandosene assolutamente, diciamo, delle convenienze della loro cittadinanza, insomma,
0: ecco, in questo momento diciamo siamo in vacanza. Che Giorgia Meloni ci ha messo del suo però in questo.
1: Eh beh sì, a lei mi riferivo, Giorgia Meloni ci ha messo del suo, è già stato detto ampiamente, insomma non c'è nessun fondamento logico in questo allarme. Ceuta non è una frontiera d'Europa, non fa parte di Schengen, oltretutto a Ceuta la situazione, in questo momento la situazione è questa: a Ceuta ci stanno ancora circa 8-9 mila persone, e di queste 5 mila sono 2.500 sono minori e 2.500 sono persone che hanno possibilità di presentare richiesta d'asilo. Teniamo conto che il Marocco è considerato zona sicura, per cui sono migranti economici, i marocchini non possono presentare richieste di asilo, mentre invece possono farlo i tanti che vengono da altre zone dell'Africa e che sono arrivati nel Nord Africa perché vengono a situazioni di guerra, persecuzioni, malattie, eccetera eccetera, e ci sono anche un certo numero, non enorme, una decina di perlomeno per ora io ho avuto modo di sapere che ci stanno una decina di palestinesi che hanno fatto richiesta di asilo.
0: Sì,
1: e quindi insomma non potevano entrare in nessun momento dentro Schengen, oltretutto il 90% degli 80.000, è il calcolo finale, delle persone che hanno fatto, diciamo, questa transumanza drammatica che è costato oltre 140 morti, e sono rientrati immediatamente. E allora anche qua, in questo senso, guerra ibrida, problemi col Marocco, è chiaro che il Marocco in qualche modo c'entra, sono state fatte altre ipotesi, alcune di organizzazione appunto per la concomitanza con altri eventi, alcune anche di volontà invece di creare una pressione, in particolare perché sui giornali in Spagna si sta parlando molto adesso dello scandalo Pegasus, cioè delle intercettazioni fatte a danni di Pedro Sanchez e alcuni suoi ministri, probabilmente dai servizi segreti marocchini con software israeliano, e servizi segreti marocchini con software israeliano, e una delle ipotesi che

0: minoranza marocchina abbiano messo sotto pressione la frontiera, e questo era accaduto in effetti nella decina di giorni precedenti al 30 luglio, e che questa cosa sia un po' sfuggita di mano con la concomitanza appunto della sentenza del Tribunale Supremo, però diciamo che la versione che è quella che hanno sposato governo spagnolo e governo marocchino, che siano state le mafie della migrazione illegale a muovere 80.000 persone, insomma, è sempre più debole, insomma, è evidentemente una soluzione diplomatica che loro hanno trovato per discutere in camera caritatis le criticità che ci sono evidentemente state, cioè è difficile che si muovano tante persone senza che il Marocco se ne accorga, e altra polemica senza che se ne accorgano gli stessi servizi di sicurezza spagnoli, l'intelligenza spagnola che monitora il Marocco, che ha suoi agenti oltre la frontiera, che monitora le comunicazioni elettroniche, per cui anche là c'è qualcosa che non è andato bene.
1: Ecco, quindi una situazione che resta in qualche modo complessa, che però, come dicevi, ha messo anche in risalto quella che è sicuramente una debolezza, no, dell'Europa.
0: Ossia una debolezza dell'Europa, perché in una situazione del genere governi stranieri, proprietari dei social, si vede che sono in grado di creare confusioni e polemiche all'interno dei membri dell'Unione Europea, entrando come una lama nel burro, cioè la concorrenza a destra sull'allarme migrazione tra centro-destre e destre estreme ha creato una situazione per cui la strumentalità, e qua c'entra anche la qualità della classe dirigente, la strumentalità è tale che questi non si rendono conto di che cosa è in gioco. In quel momento in gioco c'era una frontiera europea e chiaramente prima di tutto i sovranisti non se ne sono resi conto, perché poi la sovranità dei sovranisti si limita al proprio orticello, non ha una visione complessiva.
1: Ecco, ma i sovranisti in qualche modo da un lato diffondono quest'idea della necessità, no, di diventare una fortezza contro le migrazioni, e dall'altro però si sta anche facendo strada questo discorso sulla cittadinanza, no, su chi ha diritto, chi non ha diritto, che è sempre più preoccupante. In fondo Sanchez era stato anche attaccato per quello che era stato adesso un condono, una naturalizzazione di molti immigrati in Spagna, ecco, e quindi anche il concetto di cittadinanza si fa sempre più critico ed è sempre più messo in discussione, soprattutto in Italia. Leggere le farneticazioni di Vannacci.
0: Sì, ma questa è un'altra cosa di una gravità estrema, e dal punto di vista della salute dell'istituzione europea, e poi dal punto di vista della qualità del dibattito politico. E cosa ha fatto? La Spagna ha fatto una regolarizzazione di persone che già stavano in situazione di semi-regolarità nel paese, perché molte di queste persone erano figli che andavano a scuola, avevano assistenza sanitaria, avevano contratti di lavoro che non potevano essere contratti di lavoro a tempo indeterminato. Avevano però, pezze di appoggio del fatto che stavano in Spagna, avevano affitti, eccetera, eccetera. Questo gli ha consentito di avere una residenza stabile, un documento spagnolo che peraltro non è valido per l'espatrio. Un documento spagnolo, quindi di iscriversi regolarmente a tutti i servizi sociali, pagare le tasse regolarmente, uscire fuori chi c'era dal circuito del nero, è un'operazione che è stata fatta più volte. Noi italiani l'abbiamo fatta un paio di volte. Sì. Noi italiani l'abbiamo fatta un paio di volte. Che addirittura membri della Commissione europea mettano in discussione questo è gravissimo, soprattutto nel momento in cui Elon Musk con i suoi social attacca la sovranità legislativa di uno Stato europeo che fa una norma totalmente rispondente alle norme dell'Unione Europea nella sua piena sovranità legislativa, e dalla Commissione. Ma secondo me è grave che vengano anche da leader politici, cioè Manfred Weber ha più volte indebolito

0: europeo quando ha fatto critiche alla regolarizzazione spagnola. Io trovo che sia evidente che anche i più grandi, quelli che più di tutti si riempiono la bocca della costruzione europea, siano in questo momento intimamente, culturalmente, priorizzino rispetto all'Unione Europea altre questioni, questioni interne, questioni elettoralistiche, questioni politiciste, di contrasto, come dire, di lotta all'interno del proprio campo politico nei confronti di nuovi elementi che attirano elettori, e questo è abbastanza preoccupante. È vero che l'Unione Europea nei giorni immediatamente successivi ha, come dire, seguito un po' di più la bussola, nel momento in cui ha dovuto fare non tweet ma dichiarazioni ufficiali, quindi ha riportato alla normalità il ragionamento, la cosa, però diciamo l'episodio di per sé è abbastanza, come dire, allarmante, no? Allora, tra le varie cose che si sono dette qua, c'è stato che c'erano agenti marocchini tra le persone che erano entrate a Ceuta per vedere, prendere, registrare tempi di reazione, cose, eccetera. Io credo che ci fossero, credo che non ci fossero tanti per questi motivi, perché probabilmente per altro, probabilmente per seguire persone che venivano qua o per dissidenti politici, cose del genere, ma insomma, non è questo importante, ecco. Però diciamo, se questo episodio può essere stato usato come un saggio delle capacità di reazione dello stato di salute dell'Unione Europea, diciamo che il risultato è estremamente allarmante, indipendentemente da come la si pensi sulla migrazione.
1: Ecco, dicevamo, il prossimo anno molti paesi europei andranno alle elezioni, tra i quali la Spagna, l'Italia, la Francia. Ecco, queste tematiche saranno sempre più al centro del dibattito, e non c'è il rischio serio che diventino anche una questione di strumentalizzazione, e che, come sta avvenendo, concetti che una volta avremmo visto come indifendibili, come quello della reimmigrazione, c'è il rischio che si facciano strada?
0: Ma io credo che siano già parte di una campagna elettorale che va avanti da alcuni mesi, in diversi paesi europei sotto diverse forme. Qua in Spagna hanno sperato di abbattere Sanchez e non ci sono riusciti. Non è detto che non ci riescano prima del 2027 per via giudiziaria, ma insomma per ora resiste. E sicuramente questo sarà un tema disgraziato, così declinato, di campagna elettorale. E i temi, voglio dire, rimigrazione è solo una variante lessicale di quanto ci viene propinato e di quanto si usa per ammorbare il dibattito civile europeo da 15 anni a questa parte, insomma. E lì c'è indubbiamente il richiamo a un intervento sistemico di deportazione che fa paura, ma del resto noi abbiamo l'ICE che ogni giorno cattura persone, finanche bambini di 10-11 anni, e noi stiamo già vedendo sotto i nostri occhi fenomeni da inizio del Novecento. Sono già attivi in Europa, dove siamo con un sistema di garanzie, dove si è. Per ora questi vengono evocati, abbiamo Vannacci che parla di remigrazione, e tutto questo viene accettato, ma ne abbiamo accettate tante, e adesso accetteremo anche Vannacci che parla di remigrazione. Il tema non è certo vietarglielo, il tema è, come dire, vomitargli addosso tutta l'inconsistenza, l'inutilità, la cattiveria e soprattutto l'inutilità di questo approccio.
1: Ecco, diciamo, questa è veramente la conclusione. Il tema sarebbe che dall'altra parte, la controparte, dovrebbe essere in grado di contrapporsi. Invece mi sembra che siano sempre più in crisi, anche per quanto riguarda l'Europa in generale. Basta pensare che oggi, che non paesino dell'ex voteranno per la carica di parlamentare dopo le dimissioni di Nigel Farage, e sulla scheda elettorale, che tra l'altro è lunga quasi un metro, dicono ci sono 34 candidati, dei quali l'unico politico è Nigel Farage, il resto sono tutti una serie di figure satiriche. Ecco, questo non è un po' preoccupante?
0: Però là c'è un, come dire, c'è un atto politico, cioè quello che sta accadendo in quel collegio britannico è una cosa differente. Farage si è dimesso per non farsi giudicare da un collegio dei deputati, diciamo così. Per evitare quel giudizio lui si è dimesso, si è ripresentato nel suo collegio convinto di stravincere. E i partiti, i laburisti, i verdi, i liberali hanno deciso di non stare a questo gioco e quindi di non presentarsi, di far presentare solo lui. Il più forte candidato anti-Farage in quel collegio, e che rischia di vincere, perché se gli elettori degli altri partiti lo vanno a votare, è una figura satirica, è il marziano con la testa, è una figura satirica. Lì, certo, voglio dire, in un momento in cui è una politica diversa da quella che eravamo abituati a pensare 10, 20, 30 anni fa, però lì si sta realizzando, come dire, uno scontro politico, elettorale, in cui un uomo politico, per sfuggire a un giudizio di suoi pari, si dimette e si ripresenta convinto di stravincere, e gli altri partiti dicono no, non ci stiamo, non ti consentiamo questa cosa, fallo da solo questo giochino, vediamo che succederà.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Ettore Siniscalchi, come sempre vi invito a leggere i suoi articoli su Italy, grazie mille e buona giornata.
0: Buona giornata a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Siamo giunti alla conclusione, ecco, di questa puntata di Dentro ai Fatti. Ecco, qua in studio c'ero io, Barbara Costamagna, Andrei invece era dall'altra parte del vetro, e non mi resta che ringraziarvi, rimandarvi alla prossima settimana, dove ci sarà qualche altro mio collega che approfondirà temi, ecco, di attualità legati al territorio e legati, come abbiamo fatto oggi, anche alla politica internazionale. Non mi resta quindi che ringraziarvi e augurarvi, ecco, una buona estate, buone vacanze, un buon Ferragosto, e ci sentiamo, ecco, al più presto. Una buona giornata a tutti da Barbara Costamagna.

0: Giano Bifronte. L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
1: Buongiorno e bentornati nel nostro viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale. Io sono Julian Michaels e faccio il giornalista per la radiotelevisione svizzera di lingua italiana, la RSI. Oggi insieme a me abbiamo lo psicologo psicoterapeuta Gabriele Petrassi per trattare di un tema molto speciale. Dante lo definiva il motore che muove il sole e le altre stelle. Sì, parliamo dell'amore. Gabriele, benvenuto.
2: Grazie.
1: Ci diamo del tu. Psicoterapeuta in consulenza sessuale di coppia, ti chiedo subito, cosa è l'amore?
2: È un bel tema, è una bella domanda. Cos'è l'amore? Comincio a fare subito lo psicologo allora.
1: Vai.
2: Che risponde così e dice che l'amore va preso sotto le sue sfaccettature, che sono quelle biologiche, psicologiche e culturali. L'amore che io ho in testa è diverso da quello che puoi immaginare tu. Sicuramente cerchiamo la protezione, cerchiamo l'intimità, cerchiamo la sintonia, la connessione con l'altro, che deve essere qualcuno che sia in grado di rispondere anche ai miei bisogni psicologici e io devo avere la capacità di rispondere ai suoi. È un po' un incastro, ecco, in questo senso. Questo è l'amore.
1: E l'aumento della solitudine?
2: Parlo di una società che ha un'ottica che viene definita come narcisistica oggigiorno, nel senso che...
1: Cosa significa?
2: Significa che prevale la performance individuale, dove l'individuo deve emergere dagli altri, c'è quindi una competitività, c'è un'immagine di sé che deve essere costantemente positiva, deve essere forte, di sicuro non può essere vulnerabile, e siamo in una società dove dobbiamo produrre, dove dobbiamo conquistare. E questo chiaramente va a discapito dei legami, c'è un indebolimento dei legami e c'è un'epidemia di solitudine, perché quando io sono così concentrato a dover emergere e a dover combattere, da qualche parte io devo distaccarmi dai legami, ma anche per una questione energetica, volendo, no? Quando uno lavora 12 ore al giorno, come fa a arrivare a casa e avere le energie per entrare in contatto con le persone? Ce ne dimentichiamo, siamo così concentrati nel bisogno di riconoscimento, nel bisogno di emergere, che forse questo sta aiutando, purtroppo, a far emergere una solitudine.
1: Ti racconto un caso di cronaca. Un ragazzino di 14 anni, Sewell Setzer, si suicida negli Stati Uniti dopo che lo stesso ragazzo aveva iniziato una relazione amorosa con un'intelligenza artificiale che impersonava un personaggio immaginario di una serie TV, Daenerys Targaryen, del Trono di Spade.
2: Certo.
1: Come fai a innamorarti di una macchina, di un'intelligenza artificiale?
2: Dobbiamo poter dire che le intelligenze artificiali oggi hanno una capacità di entrare in empatia che è eccezionale da un certo punto di vista.
1: Puoi fare un esempio?
2: Ma banalmente il fatto di riuscire a sentirsi capiti, quindi magari io racconto a questo personaggio immaginario piuttosto che all'intelligenza artificiale con la quale ho instaurato una relazione, il fatto di dire che ho passato una brutta giornata e questa ti risponde: caspita, come deve essere dura, mi dispiace per te, però ci sono se vuoi parlare. E questo sembra banale da un lato, ma in realtà è proprio questo che manca in questa nostra società, quando parlavamo di solitudine, no? Manca il contatto. E paradossalmente ce la sta facendo un'intelligenza artificiale a farlo, no? A dimostrare questa forma di calore e di vicinanza. Seppur dall'altra parte non c'è nessuno. Perché la vera empatia in realtà è che io come essere umano prendo il tuo dolore, lo faccio mio, lo comprendo e ti faccio vedere che l'ho capito. Te lo faccio sentire che l'ho capito. Questo sentire manca nell'intelligenza artificiale, ma è ben riprodotta con delle parole.
1: Questo fatto che l'intelligenza artificiale cambia, si modifica, si adatta ai nostri bisogni e fa sempre in modo che i nostri bisogni siano appagati, questo potrebbe aumentare il sentimento di isolamento, visto che alla fine un'intelligenza artificiale in questo senso è preferibile a un compagno umano, perché è più facile.
2: Sì, questo è vero dal momento in cui c'è una fragilità importante sottostante. L'intelligenza artificiale può benissimo essere usata come strumento di sostegno, strumento educativo, di supporto. Il vero problema emerge quando nella mia fragilità, nella mia difficoltà, io la utilizzo come un sostitutivo di vita, no? Quindi invece di imparare e di sfruttare questo strumento per crescere io come persona, sostituisco.
1: Avresti un esempio?
2: In realtà sì. Penso a una mamma che non è riuscita ad avere figli e è riuscita a creare due figli con l'intelligenza artificiale che sostituivano quelli che non ha potuto avere, così come invece persone che non sono mai riuscite a trovare l'amore, che non riescono a relazionarsi, che hanno un reale partner dall'altra parte. Questo in termini amorosi, in termini anche sessuali addirittura si arriva.
1: E infatti è pazzesco, perché non c'è proprio questa cosa del comprendo e ti do indietro e ti faccio capire. Invece questo è proprio... sono lettere costruite attraverso un sistema di probabilità.
2: Beh, il fatto che si chiami artificiale penso che calza proprio a pennello, nel senso che è proprio un'empatia artificiale anche. Però immagina che a un certo punto io ti metto anche la voce di una persona scelta, perché magari io ho bisogno più di una voce femminile piuttosto che di una voce maschile, calda, accogliente, che mi dice queste cose. Wow, noi siamo comunque degli animali sociali, per cui per forza è come se antropomorfizziamo l'intelligenza artificiale, siamo predisposti a fare questa cosa qua, lo facciamo anche con i nostri animali di compagnia, lo facciamo anche con degli oggetti, delle volte è l'illusione di avere davanti qualcun altro, e noi in questa illusione che abbiamo questa sensazione poi di benessere e ci attacchiamo.
1: È pazzesco, soprattutto anche in prospettiva di quello che potrebbe portare il mercato. Immaginiamo un corpo, come è la sessualità con l'intelligenza artificiale?
2: Sessualità e relazione sia di corpo che di voce, che adesso di pensiero non si può dire, ma di rimando, questo esiste già, esistono già i robot sessuali per esempio, no? Dove anche hanno non solo una forma di un essere umano, ma hanno proprio anche la pelle, no? Alcuni sono anche riscaldati, ci sono comunque delle tecnologie avanzate, quindi aggiungiamo le due parti, quindi questa dimensione robotica con un'intelligenza artificiale. Il rischio c'è come di potersi accontentare di questo tipo di possibilità, perché è fatta su misura.
1: E immagina un partner che ti capisce perfettamente, sa esattamente i tuoi bisogni, sa esattamente quando scriverti, cosa scriverti, come scriverti, sa esattamente tutti i tuoi gusti e addirittura anche fisicamente è perennemente disponibile.
2: Certo.
1: Non rende... forse un po' démodé il termine amore.
2: Nel mio incantesimo forse sì, nella mia illusione forse sì. C'è da chiedersi poi quanto può durare effettivamente una relazione del genere.
1: E ne compro un altro.
2: Certo, di sicuro sarà molto facile poterlo fare, l'aspetto sostitutivo. Questo non va più bene, questo è rotto, questo mi annoia. Cambiamo la personalità, cambiamo il carattere.
1: Però tornando a quanto dicevamo prima, è un po' anche una tendenza della nostra società. Amo fino a quando mi sento amato, poi una volta che mi sono annoiato, cambio. Ecco, questa è la tendenza.
2: Siamo sicuramente meno predisposti a tollerare un po' di frustrazione, a stare nella fatica, a stare nella difficoltà e a cercare di risolverla. Perché questo richiede energie, richiede tempo e soprattutto ci ricorda che anche noi, non solo l'altro, siamo vulnerabili, che abbiamo dei difetti. E questo forse siamo un po' meno predisposti ad accettarlo oggigiorno.
1: Infatti proprio su questo tema spesso da potenziali pericoli ci sono potenziali vantaggi, e uno di questi è proprio stato analizzato da un'inchiesta del Guardian che segnalava come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come psicoterapista, anche di coppia, è apprezzato. Ok, tu intelligenza artificiale sei mia moglie, sei fatta così, hai 18 anni, hai questo problema, io sono fatto così, abbiamo questi problemi. Io come posso parlarti? Tu come percepisci l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo senso?
2: Ma allora, quando si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale, io con i colleghi in particolare dicevo sempre: ma cavoli, chissà quanti lavori sostituiranno, ma di sicuro noi no, siamo tranquilli. Adesso comincio a preoccuparmi un attimino in realtà. Ma scherzi a parte, credo che ci possa essere appunto la sua utilità come strumento per poter effettuare io un cambiamento, in questo caso verso l'altro, per mettermi in discussione e basta, nel senso l'ho usato e l'ho esaurito e in qualche modo poi sono io che metto in gioco le mie risorse, le mie capacità.
1: C'è un esempio.
2: Penso a questa donna che era in grande conflitto con il compagno, un compagno violento fisicamente, psicologicamente, con questa donna che ha creato una sorta di alter ego, cioè di compagno diverso tramite l'intelligenza artificiale. Questa volta però un compagno empatico, un compagno che capiva, un compagno che c'era. Da qui questa donna, secondo questa testimonianza, lei è riuscita in qualche modo a svincolarsi da quella che ha capito poi essere patologica come relazione e andare alla ricerca, nella realtà, di un compagno che potesse dargli quel benessere che gli ha dato l'intelligenza artificiale. Cioè è riuscita a dirsi: cavoli, ma quanto è bello quando ho qualcuno che mi ascolta, quanto è bello quando ho qualcuno che è vicino a me. Ed ecco che a quanto pare questa donna è riuscita a relazionarsi con un uomo più funzionale.
1: Chiudendo un po' il cerchio, io ho citato all'inizio, forse un po' esagerando, l'amore che muove il sole e le altre stelle, quello vero.
2: Sì.
1: Ecco, è ancora lui.
2: Dico di sì perché è quell'amore reale, duraturo, profondo, è quello dove noi accettiamo i difetti dell'altro, è quell'amore dove io ho dei progetti condivisi. Come posso progettare con una E di avere un figlio? Cavoli, in realtà forse questo si può addirittura fare, un figlio artificiale esiste, ma la progettualità di andare in vacanza, la progettualità di costruire, la progettualità di fare qualsiasi cosa che alla coppia importa, questo è fondamentale. Così come fondamentale, e qui c'era a chiedersi effettivamente qual è l'effetto, è poter avere in testa che io ti amo alla follia, che io sto bene con te, ma posso vivere senza di te, perché questo è uno dei fondamenti dell'amore profondo, il fatto di poter tollerare il fatto che l'altro possa non esserci e che se non ci sarà io sopravviverò.
0: Avete ascoltato Giano Bifronte, l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si registrano rallentamenti con code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Per lo stesso motivo code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Spostiamoci ora sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, qui possibili rallentamenti per un veicolo fermo tra il bivio per l'A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Giornata in spiaggia Giusterna, organizzata dal Comune Città di Capodistria per festeggiare il rinnovato impianto balneare. Carenza di personale qualificato nelle scuole, appello al Ministero dell'Istruzione. La Vitola confessa, sono il mandante dell'attentato a Ranucci. In vigore nell'Unione Europea le nuove regole per il riciclo dei veicoli a fine vita. Tartaruga aggressiva in Croazia, 5 feriti nello Spalatino. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Venti da est convogliano sulle nostre regioni aria relativamente calda e molto secca. Previsioni. Questo pomeriggio prevalentemente sereno, con vento da est debole bora nel litorale, temperature massime da 20 a 35 gradi. Domani sereno, ancora vento da est debole bora nel litorale, temperature minime da 10 a 20, massime da 30 a 35. Sabato bel tempo, fresco di primo mattino, domenica sereno e caldo con vento da sud-ovest. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, possibili rallentamenti in ambo le direzioni, sulla 1 Capodistria-Lubiana all'altezza del cantiere di Postumia, 1 chilometro di coda davanti al traforo delle Caravanche verso l'Austria, incolonnamenti nella regione costiera sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragonia Capodistria. Le 12:30.
2: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo il sommario delle notizie. Giornata in spiaggia a Giusterna organizzata dal Comune Città di Capodistria per festeggiare il rinnovato impianto balneare. Carenza di personale qualificato nelle scuole, appello al Ministero dell'Istruzione. Italia, la Vitola confessa, sono il mandante dell'attentato a Ranucci. In vigore nell'UE le nuove regole per il riciclo dei veicoli a fine vita. Mercato immobiliare, Gorizia sempre più attrattiva. Anche a Monfalcone, agenti della polizia locali dotati di armi da fuoco. Tartaruga aggressiva in Croazia, 5 feriti nello Spalatino. Giornata in spiaggia a Giusterna, l'iniziativa promossa dal Comune Città di Capodistria per festeggiare la fine dei lavori di ristrutturazione dello stabilimento balneare molto popolare e frequentato dai capodistriani, stamane le prime attività che dopo una pausa riprenderanno nel tardo pomeriggio a partire dalle 16:30 con animazioni per bambini e serate musicale. La spiaggia si presenta ora completamente rinnovata, più accessibile, verde e adatta a tutte le generazioni. Soddisfatto dei lavori, il sindaco Bergian, presente all'evento, sentiamo di più nel servizio di Lara Dercic.
3: L'area di balneazione di Giusterna è stata completamente rinnovata e si presenta ora in una nuova veste. Lo stabilimento stamane è stato preso d'assalto dai bagnanti, grandi e piccini, anche per la concomitanza della giornata speciale promossa dalla municipalità per celebrare la fine dei lavori. La mattinata è iniziata con un allenamento guidato, frutta fresca e gelato a volontà. A salutare i presenti, che hanno molto apprezzato l'iniziativa, anche il sindaco di Capodistria, Aleš Bergian.
4: Io dico, è una bella giornata sulla spiaggia, dato che abbiamo finito tutti i lavori per quest'anno, quindi si può usufruire tutto quello che è stato fatto. Fino a quest'estate abbiamo finito la seconda parte di investimento all'incirca 2,7 milioni di euro, quindi abbiamo finito questa metà della spiaggia, abbiamo rivestito tutti i pavimenti praticamente, abbiamo fatto più scalini per andare in mare, abbiamo fatto un'ascesa anche per le persone disabili, abbiamo fatto questa piccola piscina, o meglio l'abbiamo spostata e rifatta a nuovo per i bambini, fra qualche anno forse anche un po' più di ombra.
3: Un leggero vento di bora, che si sente anche nei nostri microfoni, ha contribuito a mitigare il grande caldo registrato già alle prime ore del mattino. Le attività andranno avanti nel tardo pomeriggio. Ai nostri microfoni una visitatrice della spiaggia.
5: Io vivo a Giusterna, perciò sono qua frequentemente, quasi tutti i giorni, ed è la spiaggia bellissima. Sono veramente contenta di poter vivere questa emozione di una spiaggia completamente rinnovata. Personalmente credo che la gente si renderà conto di quanto è bella nei prossimi nelle prossime settimane, perché hanno appena finito, no, di rinnovarla, perciò non si è anche sparsa la voce che tutto adesso è tutto aperto.
3: Anche il gestore del bar sulla spiaggia si dice molto contento dei lavori. Sì, finalmente abbiamo raggiunto ciò che ci aspettavamo da più di 60 anni, ci dice Andrei Shantic. La spiaggia è stata rinnovata e questo rappresenta il più grande risultato per il comune di Capodistria e naturalmente una grande acquisizione per i più piccoli che aspettavano tutto questo da tantissimo tempo. Vorrei anche ringraziare gli esecutori dei lavori, ancora il gestore del bar, gli operai che hanno lavorato in condizioni ambientali e meteo davvero impossibili. Per quanto riguarda la stagione, abbiamo aperto solo il 15 giugno dopo la chiusura del cantiere più grande e questo si fa sentire parecchio, ma non potevamo fare altrimenti. Ci rifaremo la prossima estate.
1: A due settimane dall'inizio dell'anno scolastico, in Slovenia torna in primo piano il problema ricorrente della carenza di personale qualificato. Dirigenti scolastici ed esperti del settore lanciano nuovamente l'allarme per una crisi ormai prolungata che colpisce l'intero sistema di istruzione. In tutto il paese mancano infatti migliaia di insegnanti, educatori e figure tecnico-amministrative. Il servizio di Alessia Mittar.
2: Come dichiarato ai microfoni di Radio Slovenia da Sašo Božić, presidente dell'Associazione dei presidi e vicepresidi scolastici, nonché dirigente della scuola elementare di Mengeš, la ricerca di personale docente rappresenta ormai una criticità strutturale che investe tutti i livelli di istruzione. Questa situazione, trascinatasi per anni e aggravata da risposte fino ad oggi solo parziali, costringe i presidi a lavorare incessantemente anche in estate, nel tentativo disperato di garantire il regolare avvio delle lezioni il primo settembre. Un'emergenza che nasce principalmente da un calo generalizzato di interesse dei giovani verso la carriera di insegnante, dinamica riscontrabile sia nella flessione delle immatricolazioni dei corsi di laurea dedicati, sia nella carenza di candidati abilitati a fine percorso. Per far fronte al problema, Božić confida molto nell'operato del nuovo ministero, a cui si chiede di potenziare gli incentivi alla formazione, tra questi le 200 borse di studio da 300 euro al mese già stanziate, destinate alle materie con maggiore scarsità di professori, oltre a un significativo snellimento delle procedure di riqualificazione professionale. Secondo Božić, infatti, appare irragionevole richiedere un biennio di specializzazione universitaria a chi vanta già un'esperienza decennale in materie affini, come nel caso di un docente di biologia che desideri insegnare scienze naturali. Tuttavia, pur comprendendo l'urgenza operativa dei dirigenti, il professor Damian Stefans dell'Università di Lubiana mette in guardia da scorciatoie o dall'introduzione di percorsi abilitanti troppo flessibili. Il rischio concreto è che un abbassamento dei requisiti di accesso possa compromettere ulteriormente il prestigio della professione e aggravare la crisi nel lungo periodo, confermando come la stabilizzazione del settore rimanga una sfida.
1: In una dichiarazione congiunta promossa dall'Unione Europea e sottoscritta da oltre 30 nazioni, tra cui la Slovenia, i governi firmatari hanno condannato la repressione violenta, gli arresti arbitrari e l'uso della pena di morte contro i manifestanti in Iran, chiedendo a Teheran il rispetto dei diritti umani e l'immediata liberazione dei detenuti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha respinto seccamente le accuse, definendo ipocrite le posizioni dei paesi occidentali alla luce del loro sostegno alle azioni militari di Israele e Stati Uniti. La presa di posizione internazionale giunge a seguito del forte allarme lanciato dalle Nazioni Unite per il drastico aumento delle esecuzioni capitali nel paese dall'inizio delle recenti ostilità medio orientali. Italia. Walter Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report. La confessione è arrivata durante un interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia a Roma. Il servizio di Beatrice Zizza.
6: Si apre una nuova fase nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola ha ammesso di aver organizzato il piano, ma la sua ricostruzione si scontra con quella della Procura di Roma, che continua a indicare un movente diverso e ritiene che il giornalista di Report fosse del tutto estraneo ai fatti. delitti. Nel corso dell'interrogatorio la Vitola ha sostenuto di non aver voluto colpire Ranucci, ma di aver agito con l'intenzione di ottenere un rafforzamento della sua protezione. Secondo la sua versione, il giornalista era già esposto a minacce e l'attentato avrebbe dovuto spingere le autorità ad aumentare il livello della scorta. La Procura di Roma però continua a seguire una ricostruzione diversa. Gli inquirenti ritengono che il piano non fosse finalizzato a proteggere il giornalista, ma ad accrescere la sua notorietà, presentandolo come vittima di un attentato e favorendo un suo possibile ingresso in politica. Nelle chat e negli elementi raccolti durante le indagini sarebbe emersa questa diversa finalità, mentre Ranucci viene considerato completamente estraneo all'organizzazione del piano e inconsapevole di quanto stava accadendo. Un passaggio rimasto senza risposta riguarda proprio un eventuale coinvolgimento del giornalista. Alla domanda se Ranucci fosse a conoscenza del progetto, il legale di Walter La Vitola ha scelto di non rilasciare dichiarazioni. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Roma aveva già portato nei giorni scorsi all'arresto di 4 presunti esecutori materiali dell'attentato e all'emissione di un mandato di arresto nei confronti di un cittadino camerunense, ritenuto l'intermediario tra La Vitola e il gruppo che avrebbe realizzato l'azione. Con la confessione dell'imprenditore, le indagini proseguono ora per chiarire tutti i passaggi dell'organizzazione dell'attentato e le responsabilità dei soggetti coinvolti.
1: In vigore con oggi le nuove regole europee sulla progettazione, produzione, raccolta e gestione dei veicoli a fine vita. Il nuovo regolamento fa parte del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare, che punta a far sì che il settore automobilistico passi a un modello più circolare. Le nuove regole inizieranno a essere applicate tra 2 anni. Sentiamo Delio De Sardo.
7: Ogni anno in Europa si smaltiscono dai 10 ai 12 milioni di veicoli che rappresentano una fonte affidabile di preziosa materia prima. Pertanto, se non gestiti correttamente, possono causare problemi ambientali e l'economia europea perde milioni di tonnellate di materiali. Per questo, da oggi entrano in vigore le nuove norme sulla progettazione, produzione, raccolta e trattamento a fine vita dei veicoli, volte a rafforzare l'economia circolare nel settore automobilistico e a sostenere l'autonomia strategica dell'Europa, promuovendo il recupero, il riutilizzo e il riciclo di acciaio, alluminio, rame e plastica. Il regolamento sui veicoli a fine vita rafforzerà la sicurezza delle risorse in Europa, ridurrà la dipendenza dalle materie prime importate, sosterrà l'industria e ridurrà gli sprechi. Creerà inoltre nuove opportunità commerciali per l'intera filiera, favorirà una migliore collaborazione tra produttori, demolitori e riciclatori e ridurrà gli sprechi e l'impatto ambientale. Il nuovo regolamento si requisita relativi alla pratica dell'economia circolare nella progettazione dei veicoli e nella gestione dei veicoli obsoleti è stata definitivamente approvata alla fine di giugno di quest'anno. L'attenzione principale è posta sulla risoluzione di un problema persistente legato alla tracciabilità insufficiente dei veicoli fuori uso, che spesso terminano il loro ciclo di vita in modi inappropriati e dannosi per l'ambiente. Le nuove regole si applicheranno completamente alle automobili e ai veicoli commerciali leggeri. Per i veicoli pesanti, le motociclette e i veicoli per usi speciali, le regole saranno valide in misura limitata. I veicoli nuovi dovranno contenere il 15% di plastica riciclata entro 6 anni dall'entrata in vigore delle regole, il 25% entro 10 anni. Almeno il 20% di questa plastica riciclata dovrà provenire dal riciclo a circuito chiuso, cioè materiale ottenuto da veicoli usati.
1: La permanenza di una forza militare stabile nel Libano meridionale contrasta con gli impegni stabiliti nell'accordo quadro e non garantisce la stabilità duratura per Israele e Libano. Questa posizione è stata espressa dall'amministrazione Trump in risposta alle recenti dichiarazioni del ministro della difesa israeliano riguardo alla gestione della sicurezza nella regione di confine, come riportato dal quotidiano The Times of Israel. Intanto Hamas ha condannato duramente un raid aereo israeliano su Gaza, il primo in oltre una settimana, che ha provocato un morto e diversi feriti. In una nota ufficiale riportata dal Jazeera, il movimento ha accusato Israele di voler vanificare gli sforzi dei mediatori e dei garanti internazionali per raggiungere un cessate il fuoco duraturo.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Gorizia sempre più attrattiva anche oltre confine. Nel 2025 sono state 525 le compravendite immobiliari, l'8% in più rispetto all'anno precedente, facendo della città il primo comune della provincia. Particolarmente significativo il dato degli acquirenti stranieri, sono il 37,25% del totale e quasi la metà di questi arriva dalla Slovenia. Davide Fifaco.
9: Il mercato immobiliare di Gorizia accelera e i dati del 2025 indicano una città sempre più attrattiva anche sul fronte transfrontaliero. Secondo il report dell'associazione Air Italia, curato dal presidente provinciale Alessandro Zanon, nel capoluogo isontino sono state concluse 525 compravendite, con una crescita dell'8,02% rispetto al 2024. Un risultato che porta Gorizia al primo posto in provincia, davanti a Monfalcone con 478 compravendite e a Grado che ne ha registrate 282. Ma è soprattutto la provenienza degli acquirenti a raccontare la crescente dimensione internazionale del mercato goriziano. Il 37,25% di chi ha acquistato un'abitazione nel 2025 proviene infatti dall'estero. E all'interno di questo dato spicca la presenza slovena. I cittadini della Slovenia rappresentano il 18,63% del totale degli acquirenti. Un dato particolarmente significativo per una città di confine e che secondo il comune confermerebbe l'effetto della capitale europea della cultura GO 2025 e la forza dei rapporti economici e sociali tra Gorizia e la vicina Nova Gorica. Per il sindaco Rodolfo Ziberna il mercato immobiliare rappresenta un indicatore concreto della fiducia e della vitalità economica del territorio. La crescita delle compravendite, sostiene il primo cittadino, sarebbe legata alla qualità della vita, alla sicurezza, ai servizi e all'attrattività complessiva della città. Ziberna rivendica quindi i risultati raggiunti e replica anche le critiche, accusando i detrattori di non riconoscere i dati reali. Al di là dello scontro politico, però, il dato più interessante resta appunto quello degli acquirenti stranieri, in particolare sloveni. Quasi un acquirente su 5 a Gorizia arriva dalla Slovenia. Un segnale che conferma come il confine, almeno sul fronte immobiliare, sia sempre meno una barriera e sempre più un elemento di integrazione tra i due territori.
1: Anche a Monfalcone gli agenti della polizia locale saranno dotati di armi da fuoco. Le nuove dotazioni sono state presentate dall'europarlamentare e consigliere delegato alla sicurezza del comune di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Le nuove dotazioni, ha detto Cisint, hanno soprattutto effetto deterrente e richiederanno una crescente preparazione e consapevolezza da parte degli operatori. Alessandro Martegani.
10: Bodycam, giubbotti antiproiettili, bastoni estensibili, guanti antitaglio e ora anche le pistole. Non è un equipaggiamento di un corpo speciale dell'esercito, ma quello in dotazione alla Polizia Urbana di Monfalcone, città di poco più di 30.000 abitanti, da anni al centro dell'attenzione nazionale per la presenza di una numerosa comunità di immigrati. A presentare le nuove dotazioni affidate a 30 agenti della Polizia Locale è stata l'europarlamentare e per due volte sindaca della città Anna Maria Cisint. Agli operatori impegnati nelle attività esterne e che hanno superato i corsi di abilitazione saranno affidate delle pistole Glock 17, completando così, ha detto Cisint, che anche consigliere delegato alla sicurezza del comune di Monfalcone, il percorso avviato dall'amministrazione comunale per rafforzare il corpo e garantire maggior sicurezza ad agenti e cittadini. Oltre ai giovanili organico della polizia locale, arrivando al numero di 30 operatori e operatrici, il comune negli anni ha dotato il corpo di nuovi strumenti per tutelare chi quotidianamente opera sulle nostre strade, ha detto Cisint, fornendo le bodycam, giubbotti antiproiettili, dei bastoni estensibili, guanti antitaglio e infine le armi. Il tutto, ha aggiunto l'europarlamentare, per mettere gli operatori nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro. L'iter per l'armamento è iniziato un anno fa con l'approvazione del nuovo regolamento del corpo da parte del Consiglio Comunale. In seguito con l'allestimento dell'armeria e l'acquisto di 35 pistole, gli agenti, oltre ad aver ottenuto l'abilitazione, dovranno seguire dei corsi di formazione periodici. Cisint ha comunque sottolineato che l'intenzione è quella di prevenire gli episodi di illegalità. L'arma, ha detto, rappresenta uno strumento in più, ma anche una responsabilità enorme. La miglior arma, aggiunto, è quella che non si deve utilizzare e proprio per questo preparazione, equilibrio e consapevolezza sono elementi, ha concluso, fondamentali.
1: In Croazia fa discutere la tartaruga marina che sta mettendo in apprensione i bagnanti nella baia di Kaštela, nei pressi di Spalato. In 3 settimane ha morso 5 persone. Sentiamo Lionel Pausin, Acquavita.
11: Un incontro che i cinque mai capitati, tra i quali anche un tredicenne, ricorderanno sicuramente a lungo. La tartaruga, si presume si tratta sempre dello stesso esemplare, è tornata ad attaccare, colpendo questa volta un giovane che è uscito dal mare sanguinante con un morso sul fondo schiena. Visitato dai medici e dimesso dopo alcuni punti di sutura, il ragazzo sta bene, ma il personale sanitario ha tenuto a precisare che il morso di questo animale non è affatto innocuo. Data la struttura anatomica della sua testa, oltre a ferite superficiali, possono verificarsi lesioni più gravi come schiacciamenti, fratture, ematomi e persino ferite aperte, avvertono i medici ricordando l'intervento chirurgico necessario qualche settimana fa per la rottura del dito di una mano. Nonostante questi casi poco rassicuranti, gli esperti rilevano che l'animale si trova nel suo habitat naturale e che un allontanamento forzato dalla zona non viene preso in considerazione. Parliamo di una specie rigorosamente protetta e non dobbiamo assolutamente disturbare i singoli esemplari, spiegano i biologi. Nel frattempo il Ministero della Protezione Ambientale invita le autorità locali a posizionare dei cartelli di avvertimento e consiglia ai bagnanti di uscire con calma dall'acqua in caso di avvistamento. Va detto infine che non si tratta di casi isolati. Nell'estate del 2023, sempre nell'area Spalatina, si erano susseguite le aggressioni da parte di un esemplare di Caretta Caretta che era stato precedentemente maltrattato da un uomo.
1: Nel collegio elettorale di Clacton, nel Regno Unito, è stata indetta per oggi un'elezione supplettiva dopo le dimissioni dal seggio della Camera dei Comuni di Nigel Farage, leader del partito Reform UK che punta alla rielezione. Farage aveva conquistato il seggio nel 2024 con il 46% dei voti. Sentiamo Franco De Stefani.
12: Saranno in totale 34 i candidati che correranno per il seggio, ritenuto il numero più alto mai registrato in un'elezione parlamentare nel Regno Unito, secondo l'autorità locale che gestisce il voto. Il precedente record risale al 2008, quando 26 candidati si presentarono per il seggio di Hunter Price and Holding. Farage si è dimesso da deputato all'inizio del luglio scorso a causa della pressione dei media e di un'inchiesta parlamentare su un regalo non dichiarato da 5 milioni di sterline. Farage ha sempre negato qualsiasi illecito e ha deciso di tornare alle urne perché, ha evidenziato, gli abitanti di Clacton devono essere i giudici delle sue azioni e che si tratta di un'occasione per mandare al diavolo tutto l'establishment. I principali partiti non si presenteranno, con i laburisti che hanno accusato Farage di cercare di cambiare argomento, mentre i conservatori lo hanno accusato di fuggire dal controllo. Il costo dell'elezione potrebbe superare le 275.000 sterline, con Reform UK che si è offerto di coprire i costi del voto, ma il Ministero della Casa, Comunità ed Enti Locali ha precisato che ciò sarebbe illegale perché le spese elettorali devono essere sostenute con fonti pubblici per mantenere l'indipendenza e l'imparzialità del processo elettorale. Tra i candidati una ventina sono indipendenti, non appartengono a nessun partito, molti altri sono candidati goliardici, tra cui tre membri del partito ufficiale dei mostruosi pazzi esagitati. Tra gli altri vi è l'attore e attivista politico di destra Lawrence Fox.
1: La Romania ha fatto decollare nella notte due caccia F-16 dopo che i radar militari hanno rilevato un gruppo di cinque droni nell'area di Izmail, in territorio ucraino vicino al confine fluviale romeno. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Bucarest, precisando che i velivoli sono partiti dalla base aerea Borcea per monitorare la situazione. Secondo il Ministero, uno dei droni è entrato nello spazio aereo romeno circa 2 chilometri a sud della località di Pardina. Il velivolo senza pilota avrebbe sorvolato per circa 10 minuti il territorio romeno prima di rientrare nello spazio aereo ucraino. L'Eurovision Song Contest ha introdotto un'importante revisione al proprio regolamento ufficiale, stabilendo che il paese vincitore perderà il diritto automatico di ospitare l'edizione dell'anno successivo nel caso in cui stia affrontando uno stato di guerra o una grave instabilità interna. Attraverso una nota ufficiale, gli organizzatori hanno chiarito che l'emittente televisiva prima classificata non potrà farsi carico dell'organizzazione dell'evento, qualora conflitti armati, tensioni geopolitiche o altre criticità compromettano la sicurezza, l'incolumità pubblica o la stabilità generale dello Stato membro. Ore 12 e 52 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mittar.
13: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove viene segnalato un veicolo in panne alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda una replica di Pairapapà.
3: Pairapapà. La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Pairapapà. Da annusare con le orecchie.
4: Pairapapà.
5: Di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Pairapapà, Giuseppe Signorelli al microfono. Abbiamo incominciato veramente con la dinamite, con questo brano latineggiante, molto molto ritmico, Playing with Dynamite in effetti. Per parlarvi di Matt Bianco, il gruppo che ha acceso la miccia del jazz pop britannico negli anni 80 con diversi successi nella top 10, che è tornato appunto in questi giorni con un nuovo album, Masquerader, che affonda le sue radici sempre al solito nella musica latina, jazz, pop, con un intento fresco e una produzione moderna, in singoli appunto come questo Latin Club Playing with Dynamite con cui abbiamo incominciato la puntata, e altri brani, il Soul Samba che ascolteremo fra poco, altro singolo, Deep Space, e anche poi il brano che intitola proprio il disco, che ascolteremo ancora più avanti, anche lì una commistione molto originale di stili e generi. L'album in effetti già di per sé presenta una line-up di talenti stellari, tra cui il virtuoso della chitarra brasiliana, artista della mitica etichetta Verve, Ricardo Silveira, nonché il cantante venezuelano, l'abbiamo già ascoltato in questo brano, Lino Girocha, che apportano un autentico tocco latino. Mentre la regina del soul londinese Betty Black, che ascolteremo tra pochissimo, e il rinomato sassofonista Devo Higgins contribuiscono con i loro stili distintivi. E appunto l'abbiamo citata, Betty Black, in realtà il suo nome è un altro, e cioè Gordon il suo cognome, che appunto è diventata poi da poco Betty Black, e ha già collaborato, scritto canzoni con altri gruppi, Black Eyed Peas, Kelis, Noisette, Moby, e oltre ad essere la front woman della sua band di culto di Brooklyn, i Kudu, e quindi Silvia Gordon, non vi ho detto il nome, ultimamente appunto si è creata questo alter ego Betty Black, quindi creando anche, come dire, una certa attenzione sul suo personaggio, su questa sua voce che sa essere al tempo contemporaneamente potente, suodente e anche, perché no, sexy, non guasta mai. E quindi noi ci ascoltiamo adesso questo secondo singolo di Matt Bianco, Deep Space, con la voce di Betty Black, e di questo singolo esiste anche un bel video, che poi è quello stesso che noi abbiamo allegato al post appunto del nostro sito di Radio Capodistria Musica. Quindi Matt Bianco.

Deep Space, da questo ultimo lavoro di Matt Bianco, Masquerader. Matt Bianco, che vi dicevo, gruppo britannico nato negli anni 80, esattamente 1983, e ad eccezione dei due album molto famosi, fra l'altro Whose Side Are You On e Matt's Mood, il gruppo è nato come un duo, composto quindi dal cantante, che esiste ancora oggi, Mark Reilly, e dal musicista Mark Fisher, ma originariamente si formò come trio, in realtà, sempre con Reilly naturalmente, insieme al tastierista Danny White e alla cantante polacca Basia Trzeleska. È divenuto famoso nel Regno Unito e nell'Europa continentale nella prima metà appunto degli anni Ottanta, come vi dicevo, in America nella seconda metà dello stesso decennio, poi in Asia e in Giappone nel corso degli anni 90. E poi il tastierista e compositore Mark Fisher è deceduto il 12 dicembre del 2016. E Matt Bianco, al pari di altri artisti, cantanti, gruppi quali Sade, Working Week, Style Council, Everything But The Girl e parecchi altri, sono da annoverare tra coloro che hanno proposto al grande pubblico uno stile pop soul piuttosto sofisticato, improntato su un jazz di largo consumo, influenzato da esperienze techno-pop di vario tipo, comunemente noto come sofisti pop. Io ho dedicato un pomeriggio ore 4 proprio a questo genere, e sotto cui si annoverano in realtà appunto un gran numero di artisti, gruppi fortemente eterogenei. Benché il nome della band sembri suggerire un riferimento a qualcuno dei suoi membri, appunto un fantomatico Matt Bianco, e venga spesso identificato con il cantante Reilly, vi dicevo che è l'unico membro rimasto sempre costante nel corso degli anni, si tratta in effetti di un nome di fantasia che, usando le parole proprio dello stesso Reilly, richiama una spia, un agente segreto. Dice ancora Reilly: eravamo amanti del genere spy story televisivo, e per cui insomma hanno scelto questo nome, che è diventato poi non solo diciamo famoso, ma anche depositario appunto di questo stile che stiamo riascoltando ancora in questi brani e ancora nel prossimo che vi propongo, sempre estratto da questo ultimo lavoro Masquerader, che riporta i Matt Bianco effettivamente la loro cifra stilistica più conosciuta, dal loro sound originario. Ascoltiamo quindi ancora, estratto da questo lavoro, Memory for Lovers, Matt Bianco.

Insomma, i Matt Bianco sono quindi tornati, grazie al cielo, sulla scena musicale con questo loro Masquerader che vi stiamo presentando oggi, questo nuovo album che esplora le sonorità latinoamericane. Mark Reilly, leader appunto del gruppo, racconta le influenze e le collaborazioni che hanno caratterizzato questo progetto a 5 anni di distanza dall'ultimo disco di Inediti. La passione di Mark Reilly per la musica latina fonda le sue radici, come lui stesso afferma, in gruppi come War e Santana. Successivamente ha scoperto The Funny All Stars e Joe Button, e l'esperienza poi con i Blue Rondò alla Turk, arricchita dalla presenza di musicisti brasiliani, ha ulteriormente consolidato questo amore per i ritmi sudamericani. Masquerader quindi si pone stilisticamente a metà strada fra le atmosfere caraibiche e quelle del Sud America. Dopo la pubblicazione di The Essential Matt Bianco, che era una rivisitazione del repertorio storico, Reilly ha sentito questa esigenza, insomma, di creare anche un qualcosa di nuovo, pur attingendo ai generi che lui ama. E per riportarvi le sue stesse parole, afferma: avevo bisogno di tornare a comporre materiale inedito. Questo ha portato alla realizzazione di Masquerader, un album che vede la partecipazione di numerosi musicisti di talento. Alcuni li abbiamo già citati prima. Aggiungiamo Sebastian De Crom alla batteria, Geoff Gascoigne al basso, Graham Harvey pianoforte Fender Rhodes, e insieme a Martin Shaw, ottimo trombettista e flicornista, e la maggior parte insieme ai già citati Devo Higgins, Riccardo Silveira e la stessa Betty Black. E la maggior parte di questi artisti accompagnerà Reilly anche nei concerti dal vivo, da non perdere, perché appunto, oltre a sentire questo album che appunto, come stiamo ascoltando, un album ritmico molto molto piacevole, oltre ad essere molto raffinato, e naturalmente ascolteremo anche un po' tutti i vecchi successi di Matt Bianco. Ma adesso è venuto il momento di ascoltare proprio il brano che intitola l'album, questa Masquerader, sempre improntato ovviamente allo stile latineggiante di Matt Bianco, con in più anche una sorta di ispirazione.

E quando appunto i Matt Bianco apparvero sulla scena musicale, già un po' ve l'accennavo prima, vennero coniati, diciamo, di diversi termini per classificarli: jazz pop, soul pop, sofisti pop, appunto ve lo citavo, e rientra ancora oggi nella cosiddetta lounge music. Ecco, quando hanno chiesto però a Mark Reilly se si ritrova in questi generi, premettendo che insomma etichettare sempre un artista è una cosa che secondo me insomma lascia un po' il tempo che trova, e infatti Mark Reilly ha detto: tendo a non analizzare queste cose troppo seriamente, quindi non mi preoccupo delle classificazioni. Anche noi badiamo più che altro alla buona musica e quelle che venivano chiamate le cosiddette good vibrations. E anche per quanto riguarda poi il jazz, ecco, quando hanno chiesto sempre in un'intervista a Mark Reilly quali sono i suoi rapporti con il jazz, se ha avuto esperienze di collaborazione appunto con jazzisti, Reilly ha risposto: ho sempre considerato il jazz come un'influenza in termini di diffusione, la maggior parte dei musicisti con cui lavoro proviene dal mondo del jazz, però i Matt Bianco non hanno mai affermato di suonare jazz. Quindi insomma, in poche parole, concordiamo con lui: la musica non ha bisogno di etichette, classificazioni, prendetela che quello che se vi piace, se vi comunica qualcosa, bene, e se no passate ad altro. Io spero che la musica di Matt Bianco vi abbia comunicato appunto delle buone vibrazioni. E a proposito del futuro, Reilly esprime anche una certa preoccupazione per l'integrità dei contenuti musicali nell'era della cosiddetta intelligenza artificiale. Dice infatti in proposito: mi preoccupa l'integrità dei contenuti che ascolto, che si possono ottenere con programmi di intelligenza artificiale in grado di creare qualsiasi stile musicale. Non so se poi è proprio così, la vera musica, quella più creativa, forse si sente, ecco, si riesce a capire, e noi l'abbiamo capito ascoltando quest'ultimo lavoro di Matt Bianco, Masquerader, dal quale ci godiamo ancora il brano You Talk Too Much. E io vi saluto, vi do naturalmente l'appuntamento la settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao.

0: Avete ascoltato una replica di Pairo Papà.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 13.30. Il difensore del principio di eguaglianza Michal Obnik ha espresso profonda preoccupazione per il mancato esame da parte della Camera di Stato della relazione speciale inviata a ottobre 2025. Il documento evidenzia le carenze dello Stato nell'istruzione dei giovani Rom e propone 19 raccomandazioni per favorirne il rendimento scolastico e la convivenza sociale. L'Obnik ha sollecitato un intervento parlamentare urgente e conforme alla legge sulla protezione dalla discriminazione, ribadendo che un dibattito serio sull'istruzione Rom sia indispensabile per garantire l'integrazione e rispondere alle esigenze del territorio. In Slovenia, in queste settimane di grave siccità e crisi idrologica in cui le autorità competenti invitano al rispetto delle regole e a un uso responsabile delle risorse idriche, l'Ispettorato per l'Ambiente ha intensificato i controlli contro i prelievi abusivi dai corsi d'acqua. Nonostante le carenze di organico, gli ispettori stanno gestendo con priorità segnalazioni giornaliere, tra cui quelle per il prosciugamento del fiume Risano, e sanzionando le estrazioni non autorizzate per l'irrigazione agricola che mettono a rischio l'ecosistema fluviale. Dal canto suo, la Camera dell'Agricoltura e della Silvicoltura, pur condannando gli illeciti, chiede al governo interventi strutturali urgenti come maggiori fondi e la realizzazione di bacini di accumulo per mettere in sicurezza il settore. La polizia di Novo Mesto ha arrestato ieri a Obregi un cittadino serbo di 37 anni che con un camion aveva portato illegalmente in Slovenia presumibilmente quasi 100 stranieri. Gli agenti sono stati allertati da un abitante del luogo che ha notato il folto gruppo di clandestini scendere dal camion, poi il conducente è ripartito. La polizia ha avviato una vasta operazione di ricerca rintracciando 69 cittadini del Bangladesh, 28 del Pakistan, uno del Ghana e uno del Nepal. Nel pomeriggio a Drnovo è stato arrestato anche un cittadino slovacco di 27 anni che trasportava 27 stranieri in un furgone, hanno comunicato dalla polizia di Novo Mesto. Due cittadini extracomunitari di 32 e 22 anni sono stati denunciati a Udine per aver cercato di sistemarsi in uno stabile utilizzato dai carabinieri. I due giovani senza fissa dimora, approfittando di una porta lasciata aperta, si erano sistemati nell'edificio che ritenevano disabitato, ma la struttura era invece un'area utilizzata dal nucleo operativo ecologico dei carabinieri. Sorpresi dagli agenti, due migranti sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici con foglio di via obbligatorio dal comune di Udine. È tutto per le notizie, alle 13.33 minuti.
4: Riccardo Pellegrini presenta
5: Ora Music.

0: Trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, il nostro spazio quotidiano dedicato alle novità musicali indipendenti. In questa giornata siamo pronti a dare là al nostro appuntamento che vedrà ospite Daniel D'Agrezzo nello spazio interviste, ma partiamo.
1: Ora Musica Story.
0: 1998.

Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Nicolò Fabi con Max Gazzè nel 1998 cantavano questa canzone durante l'estate. Oggi ad aprire Ora Musica. Profumo d'estate è invece il titolo del nostro singolo al primo ascolto. Nuovo singolo di Paolo Belli.

0: Vorrei amarti come meriti, questo è il titolo del singolo del quale voglio parlarvi oggi con il suo protagonista Daniel D'Agrezio, nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica. Ben trovato Daniel.
1: Ciao Riccardo, grazie.
0: Allora, grazie. Vorrei amarti come meriti, singolo estratto da un album.
1: Sì, sì, esatto, esatto.
0: Ecco, l'album deve uscire?
1: No, no, l'album è uscito lo scorso 18 marzo, quindi ormai sono 2 mesi.
0: Che si chiama Le mie 5 fasi, giusto?
1: Esatto, sì, sono un po' capra nel fare i calcoli. 3 mesi, sì.
0: Le mie 5 fasi è il titolo dell'album.
1: Ecco, esattamente.
0: Raccontaci un po' cosa c'è dentro, perché leggo dalla tua biografia che praticamente questo album segnala anche un tuo ritorno alla musica, nel senso di progetto autoriale, musica tua, perché ti sei dato molto anche a live, organizzazione di eventi, insomma artista 360 gradi.
1: Ma sì, guarda, diciamo che sì, ufficialmente si può dire che è un ritorno al progetto autoriale, ma per me è quasi lo considero quasi un debutto, perché in realtà le cose autoriali che avevo fatto in passato erano sempre singoli.
0: Sì. Adesso li hai rimessi tutti insieme, sono dentro questo disco?
1: No,
0: questo è un disco proprio nuovo, i singoli
1: tutto sono nuovo. Esatto, cioè io facevo singoli così, ma poi tipo l'ultimo lo feci nel 2019. Quindi ne avevo fatti uscire una volta ogni tanto quando era, ma non avevo, come dire, la, non dico la costanza, non avevo mai pensato a un progetto unico, grosso.
0: E com'è stato dopo 7 anni dall'ultimo singolo avere questa idea? 7 anni oggi, poi già c'è stata l'anticipazione del disco prima e via, no? Però la decisione di creare un progetto così, anche perché oggi molti l'album, quando io faccio la domanda, farai un album, dicono no, vado avanti a singolo dopo singolo.
1: No, sì, certo. Allora, in realtà non è neanche stata una vera e propria decisione, semplicemente io dal 2019 poi ho iniziato a fare proprio i lavori di cui hai parlato anche tu, ho lavorato molto negli eventi, nella direzione artistica, diciamo che sono stato abbastanza, cioè ho sempre lavorato nella musica, ma sono stato abbastanza
0: dietro le quinte,
1: sì, ma anche assorbito da dinamiche sempre legate alla musica, però che sono diventate molto lavorative, sì. Più che un modo di esprimermi, non so come spiegarlo, una forma di espressione. Poi ho avuto la fortuna, sfortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, che l'estate scorsa sono stato abbastanza male, sia a livello fisico che emotivo, ho avuto un periodo un po' difficile e mi sono ritrovato a casa e ho avuto tanto tempo da solo con me stesso, e questo album è nato principalmente da degli scritti, che è stata una cosa totalmente contraria a come ho sempre composto di solito, perché prima io facevo nascere prima la musica, sì. E poi ci cacciavo dentro le parole. Invece a sto giro mi ritrovavo quasi ogni giorno a scrivere su fogli le cose che provavo, tanti tipi di sentimenti, finché mi sono reso conto che avevo un sacco di fogli in mano che parlavano tutti di cose diverse, cioè sembravo un Daniel in uno e un Daniel in un altro, e alla fine mi sono reso conto che stavo documentando proprio una trasformazione, e allora lì ho detto scriviamoci un album, ma non era voluto, cioè,
0: ma sono le cose più belle quelle nate così,
1: sì,
0: sono spontanee. Vorrei amarti come meriti è il brano che noi adesso andiamo ad ascoltare, poi sì. Avremo modo di risentirci per altri capitoli, perché è interessante questo fatto che ogni brano è a sé praticamente.
1: Sì, praticamente.
0: E questo è molto interessante. Daniel D'Agrezio oggi qui a Ora Musica, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, Riccardo.

Daniel D'Agrezio, oggi nostro ospite a Ora Musica per parlarci di questo suo singolo, Vorrei amarti come meriti.

sempre più social. Cerca la nostra pagina Facebook ed entra a far parte della nostra community. Rimarrai aggiornato sulle novità discografiche indipendenti e non solo. Ci puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.

0: È tutto, Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione sulla 4 Venezia-Trieste, qui viene infatti segnalato un veicolo fermo tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Quinta tappa, da Assisi a Todi. La buona notizia è che siamo a metà del percorso. Simone, che titolo dai a questa tappa?
5: Da Assisi a Todi la chiamo nella Valle Umbra e aggiungo tra le colline del Sagrantino.
4: State ascoltando il podcast dedicato a Italia Coast to Coast. Tappa dopo tappa, Simone Frignani, che questo percorso l'ha inventato, ci dà preziosi consigli per gustarlo al meglio in bicicletta. Io sono Dario Paladini e questo è un podcast di Teo e di Mezzo Editore. Allora Simone, siamo al Giro di Boa. Nelle gambe dei bikers ci sono oltre 200 km. Con quale spirito consigli di iniziare a pedalare oggi?
5: Lo spirito è sempre quello che anima Coast to Coast, perché ogni giornata di fatto è animata dalla voglia di partire. Una buona colazione e poi via che si va. Tra l'altro pedaliamo oggi tra colline strepitose, ricoperte da questo vitigno autoctono, che potete immaginare quali colori assume in autunno. E poi tocchiamo davvero dei borghi deliziosi. Lasciata Assisi, innanzitutto infiliamo la Valle Le Umbra, quindi, che è una delle poche zone di pianura che troviamo lungo il coast to coast, quindi percorrendo una serie di canali che ci portano prima a Cannara e Bevagna, tra l'altro, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Dopo questa tregua, no, dalle salite a circa metà percorso, torniamo a salire anche in modo piuttosto deciso, per poi toccare piccolissimi borghi come Gualdo Cattaneo, che è un piccolo borgo medievale caratterizzato da una rocca molto interessante. Proseguendo attraverso questi bei colli ci dirigiamo verso Todi, incontrando solo piccolissimi paesi circondati da una natura perfetta.
4: Simone, puoi darci qualche dettaglio tecnico, lunghezza della tappa, difficoltà?
5: Allora, sono 55 km per 980 metri di dislivello in salita, difficoltà diciamo media.
4: Grazie Simone per queste informazioni tecniche che ci hai fornito e io a questo punto tornerei sul Sagrantino, questo vitigno dalla storia millenaria che caratterizza questa zona.
5: Il Sagrantino è un vitigno antichissimo, autoctono di questi territori, già citato da Plinio il Vecchio, che viene tutelato addirittura dal 1200. Ci sono degli statuti comunali che regolano la coltivazione della vite. Il pittore fiorentino Benozzo Gozzoli nel 1451, quando affresca l'abside della chiesa dei Francescani a Montefalco, probabilmente allude al Sagrantino nel rappresentare una bottiglia di vino rosso. Il nome proviene probabilmente da sagrestia o da sacramenti, perché è stato un vino utilizzato per gli usi liturgici. Viene prodotto in un'area punteggiata da torri antiche, castelli medievali, tra splendide colline che in autunno si colorano dal giallo all'ocra al rosso. È dunque davvero un piacere attraversare questo territorio e magari, perché no, fermarsi per una buona degustazione a una delle tante cantine che si incontrano.
4: e questa tappa poi si chiude con Todi.
5: Ma allora, innanzitutto l'arrivo a Todi si ricorda, lo ricordano tutti perché la città ci accoglie con uno strappo in salita veramente impegnativo, a maggior ragione perché si trova a fine tappa. E lo sforzo però è ripagato da una città che è veramente meravigliosa, che ha una storia antichissima con imponenti testimonianze sia romane sia medievali, rinascimentali, condita da belle tradizioni e da un'ottima cucina.
4: Abbiamo già conosciuto una coaster nei precedenti episodi. Oggi ci fai conoscere un'altra coaster, che è Silvia Frescura.
5: Vi presento Silvia con moltissimo piacere. Silvia è amica dei coaster a Gualdo Cattaneo. Le è piaciuto questo progetto quando ha cominciato a ospitare i primi coaster nel suo bed and breakfast e ha deciso di rendere la sua ospitalità per chi percorre Coast to Coast a donativo. Quindi direi proprio una scelta di vita.
4: Abbiamo quindi chiamato Silvia e sentite cosa ci ha raccontato.
6: Allora, donativo che cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque arriva qui lascia una ricompensa in denaro esattamente come vuole, come può. Qui da me di solito cenano, dormono e fanno la prima colazione. Possono essere ospitati anche siccome ho un ampio giardino, per cui ho moltissime volte ho anche tende in giardino. È un'esperienza per me molto bella. Secondo me questa è l'accoglienza, nel senso che io ti accolgo per quello che sei e per quello che puoi dare, per quello che ritieni giusto dare, nell'assoluta libertà. Ho accolto studenti, ragazzi che veramente quasi non potevano pagare. E per cui è dare l'opportunità a tutti di fare un cammino con le loro possibilità. Per me è un'esperienza che mi ha dato tanto e mi sta arricchendo molto. Ogni volta si instaura un rapporto incredibile, si parla anche di cose che arrivano a corde anche un po' profonde, insomma. Ognuno di noi è una vita, è una storia. Di solito persone che amano la semplicità, ma la semplicità diciamo come scelta, come modello di vita, per cui la natura, un mangiare semplice, sano. E dico anche un'altra cosa, io trovo tante persone andando a fare i conti anche molto generose, cui no, è una scelta di vita, è una bellissima avventura.
4: Grazie ancora Silvia per il tuo impegno ed entusiasmo. Simone ed io vi diamo appuntamento al prossimo episodio con la sesta tappa. E ricordo che sulla guida di Terre di Mezzo Editore potete trovare la descrizione dettagliata del tragitto Italia Coast to Coast.

Avete ascoltato Italia Costo Costa in bicicletta, il podcast che giorno per giorno vi offre consigli sull'itinerario che unisce il Mar Adriatico al Tirreno. È un podcast di Terre di Mezzo Editore, realizzato da Intrecci Media.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il Ministero per l'Agricoltura ha ricevuto i fondi europei destinati agli agricoltori colpiti dalla grave siccità di quest'anno, aiuti che lo Stato probabilmente intensificherà, ha dichiarato il segretario Moisè Riavez, precisando che il Ministero ha già stanziato un totale di oltre 15 milioni di euro. Prevediamo che i primi pagamenti inizieranno alla fine di questo mese, ha spiegato. Il presidente della Camera dell'Agricoltura, Jože Podgoršek, ha annunciato intanto una serie di proposte per dare una mano agli agricoltori. Si tratta di misure di sostegno finanziario simili a quelle del 2022, quando lo Stato stanziò 30 milioni di euro per gli aiuti all'agricoltura in primavera e altri 15 milioni di euro in autunno. Ci aspettiamo un aiuto concreto di questo tipo quest'anno, ha affermato Podgoršek. L'Associazione dei consumatori monitora con preoccupazione gli sviluppi relativi alle sovvenzioni per l'acquisto dei veicoli elettrici e chiede al governo di chiarire al più presto se e come gli incentivi proseguiranno. Secondo l'Associazione è necessario garantire una politica di sostegno prevedibile e continuativa per favorire la transizione verso la mobilità elettrica. La scorsa settimana il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia aveva annunciato che a causa della mancanza di fondi le risorse destinate all'attuale bando per l'acquisto di veicoli elettrici non sarebbero state aumentate. Al contempo ha comunicato che l'ammontare complessivo delle sovvenzioni richieste dai cittadini attraverso Borsen, l'ente incaricato della gestione del programma, ha già superato i fondi disponibili. Il bilancio delle vittime civili in Ucraina ha raggiunto a luglio il livello più alto dal maggio 2022, lo ha riferito oggi la missione di monitoraggio delle Nazioni Unite per i diritti umani in Ucraina, secondo cui nel corso del mese almeno 437 civili sono stati uccisi e 2610 feriti. Rispetto a giugno il numero delle vittime è aumentato del 30%, mentre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l'incremento è stato del 70%. Il bilancio di luglio è il più elevato registrato dalla missione dal maggio 2022. Il presidente ucraino Zelensky da tempo chiede agli alleati un rafforzamento della difesa aerea del paese. Zelensky ha affermato che l'Ucraina avrebbe bisogno del 5% delle scorte statunitensi di missili intercettori per i sistemi Patriot, considerati tra i più efficaci nella difesa contro i missili balistici. Oltre 70.000 canadesi hanno firmato una petizione che chiede le dimissioni dell'ambasciatore statunitense in Canada, Pete Hoekstra. L'ambasciatore viene accusato di aver normalizzato le minacce del presidente statunitense Donald Trump di annettere il Canada come 51esimo stato americano e di aver minato le relazioni diplomatiche tra i due paesi, nonché di aver interferito nella politica interna del paese. Hoekstra ha infatti definito le elezioni generali canadesi del 2025 anti-americane. La petizione collega poi il diplomatico americano al nascente movimento separatista nella provincia dell'Alberta. È tutto per le notizie, le 14.35 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, situazione molto tranquilla al momento sulle autostrade del Nord-Est di nostra competenza, autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova, dove il traffico si presenta regolare. Attenzione però alla presenza di un mezzo in panne alla barriera di Trieste-Monfalcone-Est in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: senza.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Da est affluisce sulle nostre regioni aria relativamente calda e molto secca. Previsioni. Nel pomeriggio sereno con vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, temperature massime da 28 a 35 gradi. Domani situazione meteo simile, temperature minime da 10 a 20, massime da 30 a 35. Sabato bel tempo, fresco di primo mattino, domenica sereno e caldo, soffierà vento da sud-ovest. Vediamo ancora la viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, possibili rallentamenti in ambo le direzioni sulla 1 Capodistria-Lubiana, all'altezza del cantiere di Postumia e a tratti tra Logatec e Brezovica in direzione Lubiana. 2 chilometri di code davanti al traforo delle Caravanche verso l'Austria, traffico ostacolato invece tra Bertocchi e Capodistria in direzione Portarose, dove sono in corso operazioni di spegnimento di un incendio in natura. Ore 15:30.
1: I fatti del giorno.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli delle notizie più importanti. Risorse idriche sotto pressione sulla costa slovena. Giornata in spiaggia a Giusterna, organizzata dal Comune Città di Capodistria per festeggiare il rinnovato impianto balneare. Siccità, arrivano i fondi europei per gli agricoltori sloveni. Carenza di personale qualificato nelle scuole, appello al Ministero dell'Istruzione. Italia, la Vitola confessa, sono il mandante dell'attentato a Ranucci. Croati in vacanza, un cittadino su tre resta a casa per motivi economici. I consumi d'acqua nella costa slovena hanno raggiunto livelli record a causa delle temperature elevate dell'alta stagione turistica. L'acquedotto del Risano, che garantisce l'approvvigionamento idrico dell'Istria slovena, riesce attualmente a far fronte alla domanda soprattutto grazie all'acqua importata dalle reti dei territori vicini. Il direttore dell'acquedotto del Risano, Martin Pregel, ha sottolineato la necessità di trovare soluzioni strutturali al problema, a partire dalla costruzione di nuovi bacini di accumulo e dal collegamento delle reti idriche a livello nazionale. Sentiamo Dionisi Botter.
3: Per il momento l'approvvigionamento idrico procede senza interruzioni nonostante la siccità e l'elevata domanda. I consumi giornalieri raggiungono i 37.000 metri cubi, l'equivalente di circa 15 piscine olimpioniche. Il consumo medio si aggira attualmente sui 430 litri al secondo. Le risorse locali provenienti dalle falde sotterranee e dal fiume Risano coprono però meno di un terzo del fabbisogno, garantendo appena 115-150 litri al secondo. La situazione conferma la nostra dipendenza. Il fiume Risano praticamente si prosciuga e dalla sorgente non riceviamo ormai più nulla. Del fiume portiamo ormai soltanto il nome, in estate diventiamo sempre meno acquedotto del Risano, ha affermato il direttore dell'acquedotto Martin Pregel. La maggior parte dell'acqua necessaria al fabbisogno viene attualmente acquistata dalle reti confinanti. L'acquedotto di Trieste fornisce circa 10 litri al secondo, l'acquedotto Carsico 100 litri, mentre l'acquedotto istriano di Pinguente contribuisce con altri 150 litri al secondo. Per quanto riguarda invece le nuove fonti di approvvigionamento, la soluzione individuata da Pregel passa dalla realizzazione di nuovi bacini e grandi sistemi di accumulo. Gli ingegneri stanno analizzando 5 possibili località in Istria. Per il futuro però, secondo Pregel, non basteranno le singole infrastrutture locali. La soluzione dovrebbe essere un sistema nazionale di interconnessione delle principali fonti idriche.
4: Già nell'ultimo periodo, come abbiamo riferito anche nelle precedenti informazioni, i consumi hanno
0: raggiunto livelli record. La stagione turistica è nel pieno svolgimento, le temperature sono elevate e di conseguenza il fabbisogno di acqua potabile è enorme. Il nostro compito è riuscire a soddisfare questa domanda e al momento ci stiamo riuscendo. L'approvvigionamento è stabile. La situazione però potrebbe cambiare già domani. Attualmente copriamo circa il 35-40% del fabbisogno con le nostre risorse idriche, ovvero con il fiume Risano e soprattutto con le sue falde sotterranee, non con la sorgente stessa. La sorgente, infatti, è ormai asciutta. Il resto dell'acqua lo garantiamo grazie agli acquedotti vicini con i quali siamo collegati. Ci riferiamo principalmente al Kraški Vodovod, all'Istarski Vodovod e recentemente anche all'acquedotto di Trieste. La loro stabilità significa anche la nostra stabilità. Non appena loro hanno qualche problema, di conseguenza lo abbiamo anche noi. Per il momento la collaborazione è eccellente e siamo molto grati ai nostri partner. Per ora, quindi, riusciamo a gestire la situazione.
2: In Slovenia, in queste settimane di grave siccità e crisi idrologica, in cui le autorità competenti invitano al rispetto delle regole e a un uso responsabile delle risorse idriche, l'Ispettorato per l'Ambiente ha intensificato i controlli contro i prelievi abusivi dai corsi d'acqua. Nonostante le carenze di organico, gli ispettori stanno gestendo con priorità segnalazioni giornaliere, tra cui quelle per il prosciugamento del fiume Risano, e sanzionando le estrazioni non autorizzate per l'irrigazione agricola che mettono a rischio l'ecosistema fluviale. Dal canto suo, la Camera dell'Agricoltura e della Silvicoltura, pur condannando gli illeciti, chiede al governo interventi strutturali urgenti come maggiori fondi e la realizzazione di bacini di accumulo per mettere in sicurezza il settore. Giornata in spiaggia a Giusterna. L'iniziativa promossa dal Comune Città di Capodistria per festeggiare la fine dei lavori di ristrutturazione dello stabilimento balneare molto popolare e frequentato dai capodistriani stava nelle prime attività che dopo una pausa riprenderanno nel tardo pomeriggio a partire dalle 16:30 con animazioni per bambini e serata musicale. La spiaggia si presenta ora completamente rinnovata, più accessibile, verde e adatta a tutte le generazioni. Soddisfatto dei lavori, il sindaco Borjan presente all'apertura. Sentiamo di più nel servizio di Lara Dercic.
4: L'area di balneazione di Giusterna è stata completamente rinnovata e si presenta ora in una nuova veste. Lo stabilimento stamane è stato preso d'assalto dai bagnanti, grandi e piccini, anche per la concomitanza della giornata speciale promossa dalla municipalità per celebrare la fine dei lavori. La mattinata è iniziata con un allenamento guidato, frutta fresca e gelato a volontà. A salutare i presenti, che hanno molto apprezzato l'iniziativa, anche il sindaco di Capodistria, Aleš Bržan.
5: Io dico, è una bella giornata sulla spiaggia, dato che abbiamo finito tutti i lavori per quest'anno, quindi si può usufruire tutto quello che è stato fatto. Fino a quest'estate abbiamo finito la seconda parte di investimento all'incirca 2,7 milioni di euro, quindi abbiamo finito questa metà della spiaggia, abbiamo rivestito tutti i pavimenti, praticamente abbiamo fatto più scalini per andare in mare, abbiamo fatto un'ascesa anche per le persone disabili. Abbiamo fatto questa piccola piscina, o meglio l'abbiamo spostata e rifatta a nuovo per i bambini. Fra qualche anno forse anche un po' più di ombra.
4: Un leggero vento di bora, che si sente anche nei nostri microfoni, ha contribuito a mitigare il grande caldo registrato già alle prime ore del mattino. Le attività andranno avanti nel tardo pomeriggio. Ai nostri microfoni una visitatrice della spiaggia.
6: Io vivo a Giusterna, perciò sono qua frequentemente quasi tutti i giorni ed è la spiaggia bellissima. Sono veramente contenta di poter vivere questa emozione di una spiaggia completamente rinnovata. Personalmente credo che la gente si renderà conto di quanto è bella nelle prossime settimane, perché hanno appena finito, no, di rinnovarla, perciò non si è anche sparsa la voce che tutto adesso è tutto aperto.
4: Anche il gestore del bar sulla spiaggia si dice molto contento dei lavori. Sì, finalmente abbiamo raggiunto ciò che ci aspettavamo da più di 60 anni, ci dice Andrei Šantić. La spiaggia è stata rinnovata e questo rappresenta il più grande risultato per il comune di Capodistria e naturalmente una grande acquisizione per i più piccoli, che aspettavano tutto questo da tantissimo tempo. Vorrei anche ringraziare gli esecutori dei lavori, ancora il gestore del bar, gli operai che hanno lavorato in condizioni ambientali e meteo davvero impossibili. Per quanto riguarda la stagione, abbiamo aperto solo il 15 giugno, dopo la chiusura del cantiere più grande, e questo si fa sentire parecchio, ma non potevamo fare altrimenti. Ci rifaremo la prossima estate.
7: Bomo pač drugo leto uživali na polno.
2: A livello nazionale segnaliamo che il Ministero per l'Agricoltura ha ricevuto i fondi europei destinati agli agricoltori colpiti dalla grave siccità di quest'anno. Aiuti che lo Stato probabilmente intensificherà, ha dichiarato il segretario Moisè Riavez, precisando che il Ministero ha già stanziato un totale di oltre 15 milioni di euro. Prevediamo che i primi pagamenti inizieranno alla fine di questo mese, ha spiegato il presidente della Camera dell'Agricoltura, Jože Podgoršek, ha annunciato intanto una serie di proposte per dare una mano agli agricoltori. Si tratta di misure di sostegno finanziario simili a quelle del 2022, quando lo Stato stanziò 30 milioni di euro per gli aiuti all'agricoltura in primavera e altri 15 milioni di euro in autunno. Ci aspettiamo un aiuto concreto di questo tipo quest'anno, ha affermato Podgoršek. L'Associazione dei consumatori monitora con preoccupazione gli sviluppi relativi alle sovvenzioni per l'acquisto dei veicoli elettrici e chiede al governo di chiarire al più presto se e come gli incentivi proseguiranno. Secondo l'Associazione è necessario garantire una politica di sostegno prevedibile e continuativa per favorire la transizione verso la mobilità elettrica. La scorsa settimana il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia aveva annunciato che a causa della mancanza di fondi le risorse destinate all'attuale bando per l'acquisto di veicoli elettrici non sarebbero state aumentate. Al contempo ha comunicato che l'ammontare complessivo delle sovvenzioni richieste dai cittadini attraverso Borsen, l'ente incaricato della gestione del programma, ha già superato i fondi disponibili. Il difensore del principio di eguaglianza, Michal Obnik, ha espresso profonda preoccupazione per il mancato esame da parte della Camera di Stato della relazione speciale inviata a ottobre 2025. Il documento evidenzia le carenze dello Stato nell'istruzione dei giovani Rom e propone 19 raccomandazioni per favorirne il rendimento scolastico e la convivenza sociale. Lobnik ha sollecitato un intervento parlamentare urgente e conforme alla legge sulla protezione dalla discriminazione, ribadendo che un dibattito serio sull'istruzione Rom sia indispensabile per garantire l'integrazione e rispondere alle esigenze del territorio. A due settimane dall'inizio dell'anno scolastico in Slovenia torna in primo piano il problema ricorrente della carenza di personale qualificato. Dirigenti scolastici ed esperti del settore lanciano nuovamente l'allarme per una crisi ormai prolungata che colpisce l'intero sistema di istruzione. In tutto il paese mancano infatti migliaia di insegnanti, educatori e figure tecnico-amministrative. Il servizio di Alessia Mitar.
8: Come dichiarato ai microfoni di Radio Slovenia da Sašo Božić, presidente dell'Associazione dei presidi e vicepresidi scolastici, nonché dirigente della scuola elementare di Mengesh, la ricerca di personale docente rappresenta ormai una criticità strutturale che investe tutti i livelli di istruzione. Questa situazione, trascinatasi per anni e aggravata da risposte fino ad oggi solo parziali, costringe i presidi a lavorare incessantemente anche in estate, nel tentativo disperato di garantire il regolare avvio delle lezioni il primo settembre. Un'emergenza che nasce principalmente da un calo generalizzato di interesse dei giovani verso la carriera di insegnante, dinamica riscontrabile sia nella flessione delle immatricolazioni dei corsi di laurea dedicati, sia nella carenza di candidati abilitati a fine percorso. Per far fronte al problema, Božić confida molto nell'operato del nuovo ministero, a cui si chiede di potenziare gli incentivi alla formazione, tra questi le 200 borse di studio da 300 euro al mese già stanziate, destinate alle materie con maggiore scarsità di professori, oltre a un significativo snellimento delle procedure di riqualificazione professionale. Secondo Božić, infatti, appare irragionevole richiedere un biennio di specializzazione universitaria a chi vanta già un'esperienza decennale in materie affini, come nel caso di un docente di biologia che desideri insegnare scienze naturali. Tuttavia, pur comprendendo l'urgenza operativa dei dirigenti, il professor Damian Stefans dell'Università di Lubiana mette in guardia da scorciatoie o dall'introduzione di percorsi abilitanti troppo flessibili. Il rischio concreto è che un abbassamento dei requisiti di accesso possa compromettere ulteriormente il prestigio della professione e aggravare la crisi nel lungo periodo, confermando come la stabilizzazione del settore rimanga una sfida.
2: La polizia di Novo Mesto ha arrestato ieri a Obregi un cittadino serbo di 37 anni che con un camion aveva portato illegalmente in Slovenia presumibilmente quasi 100 stranieri. Gli agenti sono stati allertati da un abitante del luogo che ha notato il folto gruppo di clandestini scendere dai camion. Poi il conducente è ripartito. La polizia ha avviato una vasta operazione di ricerca rintracciando 69 cittadini del Bangladesh, 28 del Pakistan, uno del Ghana e uno del Nepal. Nel pomeriggio a Drnovo è stato arrestato anche un cittadino slovacco di 27 anni che trasportava 27 stranieri in un furgone, hanno comunicato dalla polizia di Novo Mesto.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Italia, Walter La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report. La confessione è arrivata durante un interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia a Roma, il servizio di Beatrice Zizza.
10: Si apre una nuova fase nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ed ex editore Walter La Vitola ha ammesso di aver organizzato il piano, ma la sua ricostruzione si scontra con quella della Procura di Roma, che continua a indicare un movente diverso e ritiene che il giornalista di Report fosse del tutto estraneo ai fatti. Nel corso dell'interrogatorio La Vitola ha sostenuto di non aver voluto colpire Ranucci, ma di aver agito con l'intenzione di ottenere un rafforzamento della sua protezione. Secondo la sua versione, il giornalista era già esposto a minacce e l'attentato avrebbe dovuto spingere le autorità ad aumentare il livello della scorta. La Procura di Roma però continua a seguire una ricostruzione diversa. Gli inquirenti ritengono che il piano non fosse finalizzato a proteggere il giornalista, ma ad accrescere la sua notorietà, presentandolo come vittima di un attentato e favorendo un suo possibile ingresso in politica. Nelle chat e negli elementi raccolti durante le indagini sarebbe emersa questa diversa finalità, mentre Ranucci viene considerato completamente estraneo all'organizzazione del piano e inconsapevole di quanto stava accadendo. Un passaggio rimasto senza risposta riguarda proprio un eventuale coinvolgimento del giornalista. Alla domanda se Ranucci fosse a conoscenza del progetto, il legale di Walter La Vitola ha scelto di non rilasciare dichiarazioni. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Roma aveva già portato nei giorni scorsi all'arresto di 4 presunti esecutori materiali dell'attentato e all'emissione di un mandato di arresto nei confronti di un cittadino camerunense, ritenuto l'intermediario tra La Vitola e il gruppo che avrebbe realizzato l'azione. Con la confessione dell'imprenditore, le indagini proseguono ora per chiarire tutti i passaggi dell'organizzazione dell'attentato e le responsabilità dei soggetti coinvolti.
2: Croazia. Un terzo dei cittadini croati non va in vacanza a causa delle scarse risorse finanziarie. Lo rileva un sondaggio pubblicato in questi giorni dalla stampa nazionale, i cui dati sono confermati anche dalle recenti statistiche di Eurostat. Torniamo ancora in Italia. Anche a Monfalcone gli agenti della polizia locale saranno dotati di armi da fuoco. Le nuove dotazioni sono state presentate dall'europarlamentare e consigliere delegato alla sicurezza del comune di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Le nuove dotazioni, ha detto Cisint, hanno soprattutto effetto deterrente e richiederanno una crescente preparazione e consapevolezza da parte degli operatori. Alessandro Martegani.
11: Bodycam, giubbotti antiproiettili, bastoni estensibili, guanti antitaglio e ora anche le pistole. Non è un equipaggiamento di un corpo speciale dell'esercito, ma quello in dotazione alla polizia urbana di Monfalcone, città di poco più di 30.000 abitanti, da anni al centro dell'attenzione nazionale per la presenza di una numerosa comunità di immigrati. A presentare le nuove dotazioni affidate a 30 agenti della polizia locale è stata l'europarlamentare e per due volte sindaca della città, Anna Maria Cisint. Agli operatori impegnati nelle attività esterne e che hanno superato i corsi di abilitazione saranno affidate delle pistole Glock 17, completando così, ha detto Cisint, che anche consigliere delegato alla sicurezza del comune di Monfalcone, il percorso avviato dall'amministrazione comunale per rafforzare il corpo e garantire maggior sicurezza ad agenti e cittadini. Oltre ai giovanili organico della polizia locale, arrivando al numero di 30 operatori e operatrici, il comune negli anni ha dotato il corpo di nuovi strumenti per tutelare chi quotidianamente opera sulle nostre strade, ha detto Cisint, fornendo le bodycam, i giubbotti antiproiettili, dei bastoni estensibili, guanti antitaglio e infine le armi. Il tutto, ha aggiunto l'europarlamentare, per mettere gli operatori nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro. L'iter per l'armamento era iniziato un anno fa con l'approvazione del nuovo regolamento del corpo da parte del Consiglio Comunale, in seguito con l'allestimento dell'armeria e l'acquisto di 35 pistole. Gli agenti, oltre ad aver ottenuto l'abilitazione, dovranno seguire dei corsi di formazione periodici. Cisint ha comunque sottolineato che l'intenzione è quella di prevenire gli episodi di illegalità. L'arma, ha detto, rappresenta uno strumento in più, ma anche una responsabilità enorme. La miglior arma, aggiunto, è quella che non si deve utilizzare, e proprio per questo preparazione, equilibrio e consapevolezza sono elementi, ha concluso, fondamentali.
2: Ritorniamo al tema dei cittadini croati che non va in vacanza a causa delle scarse risorse finanziarie. Abbiamo detto che lo rileva un sondaggio pubblicato in questi giorni dalla stampa nazionale. Sentiamo in merito Lionella Pausina Quavità.
12: Su 500 intervistati di età compresa tra i 20 e i 65 anni, impiegati in grandi e medie imprese, il 32% ha dichiarato di non pianificare vacanze contro il 27% dello scorso anno. Il 60% di questi ha addotto la mancanza di fondi quale motivo principale, 4% in più rispetto al 2025. Rilevati cambiamenti pure sui giorni di ferie utilizzati nel periodo estivo. Su un anno fa solo il 15% prevedeva di usufruire di una settimana, quest'anno la quota di quanti si riposeranno per 7 giorni è salita al 21%. Si è inoltre più che dimezzata la percentuale di quanti intendono riposarsi per 21 giorni, scendendo dal 3% rispetto al 7% dello scorso anno. Per quanto riguarda la durata, la scelta più comune rimane una vacanza dagli 8 ai 10 giorni, pianificata dal 37% degli intervistati, il 29 farà dalle 11 alle 15 giornate, mentre il 10% si concederà una pausa dai 15 ai 20 giorni. La Croazia resta la prima scelta per la maggior parte delle persone, 56%, un dato vicino al 58% dello scorso anno. Si registra invece un calo più marcato tra coloro che quest'anno pianificano un viaggio all'estero, scesi il 17% rispetto al 21% dell'anno precedente. I dati rispecchiano quelli pubblicati da Eurostat riferiti al 2025, dove si rileva che il 33% della popolazione croata non può permettersi una settimana di ferie all'anno lontano da casa, contro una media europea che si attesta al 27,5%.
2: Due cittadini extracomunitari di 32 e 22 anni sono stati denunciati a Udine per aver cercato di sistemarsi in uno stabile utilizzato dai carabinieri. Due giovani senza fissa dimora, approfittando di una porta lasciata aperta, si erano sistemati nell'edificio che ritenevano disabilitato, ma la struttura era invece un'area utilizzata dal nucleo operativo ecologico dei carabinieri. Sorpresi dagli agenti, due migranti sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici con foglio di via obbligatorio dal comune di Udine. Gorizia sempre più attrattiva anche oltre confine. Nel 2025 sono stati 525 le compravendite immobiliari, l'8% in più rispetto all'anno precedente, facendo della città il primo comune nella provincia. Particolarmente significativo il dato degli acquirenti stranieri, sono il 37,25% del totale e quasi la metà di questi arrivano dalla Slovenia. Davide Fifacco.
0: Il mercato immobiliare di Gorizia accelera e i dati del 2025 indicano una città sempre più attrattiva anche sul fronte transfrontaliero. Secondo il report dell'associazione Air Italia, curato dal presidente provinciale Alessandro Zanon, nel capoluogo isontino sono state concluse 525 compravendite, con una crescita dell'8,02% rispetto al 2024. Un risultato che porta Gorizia al primo posto in provincia, davanti a Monfalcone con 478 compravendite e a Grado che ne ha registrate 282. Ma è soprattutto la provenienza degli acquirenti a raccontare la crescente dimensione internazionale del mercato goriziano. Il 37,25% di chi ha acquistato un'abitazione nel 2025 proviene infatti dall'estero. e all'interno di questo dato spicca la presenza slovena. I cittadini della Slovenia rappresentano il 18,63% del totale degli acquirenti, un dato particolarmente significativo per una città di confine e che secondo il comune confermerebbe l'effetto della capitale europea della cultura GO 2025 e la forza dei rapporti economici e sociali tra Gorizia e la vicina Nova Gorizia. Per il sindaco Rodolfo Ziberna il mercato immobiliare rappresenta un indicatore concreto della fiducia e della vitalità economica del territorio. La crescita delle compravendite, sostiene il primo cittadino, sarebbe legata alla qualità della vita, alla sicurezza, ai servizi e all'attrattività complessiva della città. Ziberna rivendica quindi i risultati raggiunti e replica anche le critiche, accusando i detrattori di non riconoscere i dati reali. Al di là dello scontro politico, però, il dato più interessante resta appunto quello degli acquirenti stranieri, in particolare sloveni. Quasi un acquirente su 5 a Gorizia arriva dalla Slovenia. Un segnale che conferma come il confine, almeno sul fronte immobiliare, sia sempre meno una barriera e sempre più un elemento di integrazione tra i due territori.
2: Gorizia sempre più attrattiva anche oltre confine. Nel 2025 sono state 500, passiamo alla prossima notizia, concludiamo svelando che sarà Burgas, sulla costa bulgara del Mar Nero, a ospitare la 71esima edizione dell'Eurovision Song Contest in programma nel maggio 2027. La scelta è stata annunciata dall'Unione Europea di Radiodiffusione al termine della selezione tra 4 città candidate. Per la Bulgaria sarà un appuntamento storico, il paese ospiterà per la prima volta il principale evento musicale televisivo europeo, dopo la vittoria di Dara all'Eurovision 2026 di Vienna, con il brano Bangaranga, che ha regalato alla Bulgaria il primo successo nella storia della manifestazione canora. La scelta di Burgas è stata determinata anche dalle infrastrutture, dai collegamenti, dalla capacità ricettiva e dalla possibilità di coinvolgere l'intera città nelle iniziative legate al contest. Siamo in chiusura alle 15:55 minuti, tra pochi secondi si chiude qui appunto la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Maya Nova, Chederica Paternosch.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22. Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, si mantiene regolare il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di ostruzioni sulla strada sul raccordo aeroporto Tessera tra Venezia Aeroporto e Favaro Dese in direzione nord e a un mezzo in panne sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Mirano Dolo e Mira Oriago. Come sempre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, pronta come ogni settimana a farvi compagnia per ben due ore con la miglior musica di Radio Capodistria qui a Estate Freschi. Allora, anche oggi abbiamo un gioco a premi, l'ultimo ormai di questa stagione, e vorrei intanto ringraziare tutte le agenzie, Azalea, Art Nation, Barracuda Music, Vigna Collective, per la collaborazione, per aver fatto sì che molti di voi potessero poi passare delle serate indimenticabili accompagnati da bellissima musica. Dicevo, oggi gli ultimi biglietti per un concerto che regaliamo, e sarà quello di Tom Odell all'Arena di Pola. Ma tutto questo nella seconda parte, circa tra mezz'oretta, dunque dovete pazientare ancora un po', ma intanto preparatevi, tenete i cellulari vicini, magari, perché no, segnatevi già il numero 051 691 274. Sarà questo il numero al quale mandare un messaggio, un WhatsApp, oppure anche chiamare, ovviamente, per avere i biglietti. Ma prima sentiamo i nuovi brani usciti questa settimana. Abbiamo Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G, si incontrano appunto in questa canzone Te Olvido, un brano pop latino completamente in spagnolo che fa parte di Hermoso, il nuovo progetto di Benny Blanco dedicato proprio alle sonorità latine. Selena Gomez e Becky G, entrambe anche loro in questo brano, entrambe statunitensi di origini però messicane, si uniscono qui a Benny Blanco per una hit molto latina, Te Olvido.

0: E torna anche Alex Warren con Rescuer, un brano molto personale che parla di quelle persone che arrivano nella nostra vita nel momento in cui ne abbiamo più bisogno e riescono in qualche modo a rimettere tutto al proprio posto, ci, diciamo, salvano, da questo il titolo. Il riferimento è alla moglie, Couvre, che ha conosciuto quando lui aveva appena 17 anni. In quel periodo Alex stava attraversando una situazione molto complicata, i due arrivarono persino a vivere per un periodo in macchina, c'erano praticamente senza casa, dovevano vivere nella loro auto. Couvre rimase al suo fianco e quella relazione è diventata poi una parte fondamentale della sua vita e per questo appunto fa poi questo brano Rescuer, perché appunto, come in un certo senso, lei lo ha anche un po' salvato. Il brano anticipa inoltre il suo secondo album Wild Child, che uscirà proprio a fine di questo mese, a fine agosto. Sentiamo Alex Warren con Rescuer.
1: Trucks, I can't

Ed estate, si sa, le hit non mancano mai, ma a questo punto della stagione siamo entrati un po' in quella fase un po', diciamo, di pausa. Sono tutti un po' in ferie oramai. I grandi tormentoni sono già usciti, li abbiamo ascoltati, cantati e probabilmente anche imparati a memoria. E per qualche settimana le nuove uscite sembrano un po' rallentare. Ma tra le nuove canzoni che stanno uscendo ce ne sono alcune che mi hanno fatto fare un salto indietro nel tempo, perché a cantarle sono artisti che noi millennial conosciamo molto bene. Nomi che nei primi anni 2000 erano praticamente ovunque. Ecco, appunto, per trovare le nuove canzoni questa settimana ho dovuto un po' cercare un po' di più del solito, ecco, però le ho trovate. Dietro queste nuove voci ritroviamo artisti che hanno fatto parte della nostra colonna sonora di quegli anni, sto parlando dei primi anni 2000. E allora ho raccolto qualche novità proprio per voi, nuove canzoni, vecchie conoscenze e un bel po' di nostalgia per quei primi anni 2000. E allora partiamo con una voce che per chi è cresciuto in quegli anni è davvero impossibile non riconoscere, ovvero quella di Kelly Clarkson. La sua storia è iniziata nel 2002, quando vinse per la prima edizione di American Idol. E da lì è arrivato un successo internazionale enorme, con le canzoni A Moment Like This, poi Since You've Been Gone, Behind These Hazel Eyes o Because of You e moltissime altre. Kelly era una presenza fissa nelle classifiche e nelle radio di quegli anni. E oggi, a più di 20 anni da quegli esordi, la ritroviamo con un nuovo singolo, si intitola I'd Be Lying. Una Kelly Clarkson nuova, ma con quella voce che riconosciamo immediatamente. I'd Be Lying.

E restiamo tra le vecchie conoscenze dei primi anni 2000, perché questa volta torniamo ad una band che con una sola canzone ha lasciato un segno enorme in quegli anni e ci ha fatto cantare e innamorare. Sto parlando dei The Calling. Nel 2001 arrivava Wherever You Will Go e chi se la scorda, diventata una delle grandi hit internazionali dell'epoca e una presenza praticamente fissa nelle radio. Una di quelle canzoni che ancora oggi bastano poche note per riconoscere. E dopo tanti anni, The Calling, pensate, sono tornati con musica nuova e tra le loro uscite più recenti, proprio di quest'ultima settimana, troviamo Dust. Questo nuovo capitolo per una band che molti di noi ricordano proprio per quella voce e quelle atmosfere che hanno accompagnato l'inizio degli anni 2000. Ecco, adesso li sentiamo col nuovo singolo Dust. Questi sono i The Calling.

restiamo ancora tra quei nomi che per i millennial hanno fatto da colonna sonora ai primi anni 2000 o anche fine anni 90 in questo caso. Natalie Imbruglia è una di quelle artiste che non ha bisogno di troppe presentazioni. Nel 97 arrivava Torn, una hit enorme che l'ha resa famosa in tutto il mondo e che ancora oggi è impossibile non riconoscere. Da allora Natalie Imbruglia ha continuato a far musica, ovviamente attraversando diverse fasi della sua carriera e senza perdere quella sua cifra pop un po' malinconica e anche allo stesso tempo raffinata. Oggi la ritroviamo con un nuovo singolo, si intitola Just Drive, che ci porta direttamente nel suo mondo, ma con una Natalie un po' aggiornata, ecco, diciamo così, ai giorni nostri. Just Drive.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. La Commissione Anticorruzione ha presentato un'ingiunzione di pagamento contro l'ex ministro degli interni Aleš Hojs a causa di una multa da 400 euro non pagata. Hojs si è infatti ritrovato nel mezzo di un conflitto di interessi nel caso del risarcimento per le ferie non godute. Anche gli ex ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj e Zdravko Počivalšek hanno già pagato una pena pecuniaria per lo stesso motivo, ha riferito l'Anticorruzione all'agenzia di stampa STA. L'ondata di caldo che sta interessando l'Europa continua a intensificarsi con le temperature più elevate attese soprattutto nell'Europa occidentale e meridionale, in particolare in Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. In Francia la colonnina di mercurio supererà i 35 gradi nelle regioni in cui vivono circa 50 milioni di persone, compresa l'area di Parigi. In Italia la stessa soglia sarà raggiunta soprattutto lungo la costa occidentale, nella pianura padana e sulle isole. Temperature altrettanto elevate sono previste in gran parte della penisola iberica, in particolare in Spagna, dove il caldo interesserà circa 25 milioni di persone. Complessivamente saranno oltre 135 milioni gli europei esposti anche oggi a temperature superiori ai 35 gradi, mentre il caldo estremo continua a mettere sotto pressione gran parte del continente. I primi missili a corto raggio ucraini saranno pronti in autunno, lo ha annunciato a Politico Irina Terech, direttrice esecutiva dell'azienda di difesa Firepoint, precisando che tali razzi sono già in fase di certificazione, hanno una gittata di 200 km e possono trasportare una testata da 150 kg. Prima di poter entrare in produzione di massa, verranno sottoposti a lanci di prova in condizioni di combattimento. Firepoint sta inoltre sviluppando un missile balistico a lungo raggio che potrebbe consentire all'Ucraina di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Sarà in grado di trasportare una testata da 800 kg e avrà una gittata fino a 855 km. Con una tale capacità l'Ucraina si collocherebbe tra i primi 10 paesi al mondo a possedere missili balistici di questa gittata. Era ritenuto responsabile di almeno 6 furti in abitazioni e camere d'albergo a Lignano, Sabbiadoro e Caorle. Il cittadino albanese di 42 anni è arrestato all'aeroporto di Roma Fiumicino dopo essere sbarcato da un volo proveniente da Tirana. L'uomo era latitante da circa 4 anni, deve scontare 5 anni e 9 mesi di reclusione per una serie di reati contro il patrimonio. L'uomo, che nella sua carriera militare aveva utilizzato almeno 7 alias, sconterà la pena nel carcere di Viterbo. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash. Buona giornata!
2: Estate freschi! Meglio di un gelato! Più indispensabile di una crema solare! Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria!

E siamo nella seconda parte dell'estate freschi di oggi. Abbiamo cominciato proprio con Tom O'Dell e la sua Summer Day. Allora, avrete capito, pronti? Il numero è sempre lo stesso. Ormai lo sapete già a memoria, spero, o almeno ve lo siete salvati nel cellulare. È 051-691-274. E le regole anche non cambiano. Il primo che ci chiama o ci scrive a questo numero, va bene anche ad esempio un messaggio WhatsApp, si aggiudica ben due biglietti per il concerto di Tom O'Dell all'Arena di Pola, che sarà il 23 agosto. Allora ripeto il numero, magari anche col prefisso, 00386 51 691 274. Pronti allora? Cellulare in mano e via, sentiamo la bellissima Another Love.

E rieccomi qua, abbiamo una vincitrice, la prima a scriverci è Catarina da Capodistria. Dunque lei si è aggiudicata questi due biglietti per il concerto di Tom Odell all'Arena di Pola, che ricordo sarà la prossima settimana, il 23 agosto. Dunque le auguriamo una bellissima, bellissima serata. Continuiamo però adesso con la musica. Ho ancora un nuovo singolo che non sono riuscita a farvi sentire nella prima parte, un'altra novità. Qui l'universo della musica latina e internazionale si incontrano al vertice proprio con questa, con la pubblicazione di Still, l'attesissimo singolo che vede affiancati la superstar colombiana Karol G e l'icona del pop Bruno Mars. Il brano costituisce una delle tracce chiave del nuovo album proprio dell'artista sudamericana, che è intitolato Non me arrepiento de sentir tanto. Un rifugio, un paesaggio emotivo, un invito a provare sentimenti profondi, trovando conforto nella consapevolezza di non essere mai da soli in ciò che si prova. Ed ecco, sono questi appunto gli elementi che connotano l'atmosfera e lo spirito proprio di questo album. Dell'album Non me arrepiento de sentir tanto, sempre di Karol G, il settimo album in studio della cantante. Ma torniamo al singolo. Dal punto di vista musicale, la collaborazione rappresenta un perfetto equilibrio stilistico proprio tra l'energia latina e la sofisticata eleganza del soul americano, e si tratta in questo caso anche della prima traccia interamente in inglese per Karol G, che sentiamo insieme a Bruno Mars con Still.

E sembrava dovesse essere il tour dell'addio quello di The Weeknd, però Abel Tesfaye sembra aver cambiato idea, perché durante la tappa di Stoccolma del suo After Hours Till Dawn Tour, il cantante ha rassicurato il pubblico sul proprio futuro, smentendo almeno in parte quanto aveva dichiarato negli ultimi anni sulla volontà di archiviare definitivamente il suo celebre alter ego, ovvero appunto aveva detto che non avrebbe continuato con il nome The Weeknd. Le parole segnano un cambio di prospettiva rispetto a quanto raccontato in occasione appunto dell'uscita del suo ultimo album Hurry Up Tomorrow. Quella volta appunto aveva detto che quest'album era stato presentato come l'ultimo di una trilogia e l'ultimo proprio firmato con appunto il nome The Weeknd, e che poi avrebbe cambiato, avrebbe usato il suo nome di battesimo. Comunque pare che non sarà così. Noi intanto lui ce lo sentiamo con Blinding Lights.

E andiamo adesso avanti e parliamo di Usher, che ha risposto con ironia a delle voci che circolano sui social, secondo cui sarebbe stato sostituito, pensate, da un sosia durante uno dei concerti del suo tour insieme a Chris Brown. La teoria è nata ovviamente, come dicevo, sui social dopo la prima delle due date in New Jersey. E su TikTok sono cominciati a circolare questi video con commenti, ad esempio: Usher, perché ci hai preso in giro, quello non sei tu. E comunque i fan pensavano che avesse mandato sul palco un suo sosia. E l'onda è montata talmente tanto che il cantante poi ovviamente ha deciso di rispondere direttamente con un video pubblicato sul suo account Instagram, dicendo che appunto lui era unico e che appunto non esistono sosia che potrebbero sostituirlo, ecco. E poi ha aggiunto anche che come possono venire in mente delle cose del genere, che l'intelligenza artificiale non è ancora così avanzata. Dunque, ecco, tranquillizziamo tutti che Usher non ha un sosia, che era veramente lui lì sul palco. Dicevo, di questo tour dove sono insieme Usher e Chris Brown proseguirà adesso fino al 12 dicembre sempre negli Stati Uniti. E sentiamoli proprio loro due per finire questa seconda parte. Pensate, entrambi hanno una canzone dal titolo Yeah, cioè Yeah di Usher insieme a Lil Jon e Ludacris, e poi abbiamo Yeah Yeah Yeah di Chris Brown, e le sentiamo entrambe. Peace out.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di mezzi in panne tra Cessalto e San Stino di Livenza, sia in direzione Trieste che in direzione Venezia. Vi informo inoltre che le aree di servizio sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, di Gruaro Ovest in direzione A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano, non erogano carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte dell'estate freschi di oggi. Abbiamo cominciato con i Foo Fighters e la loro bellissima Aurora. E parliamo dei Foo Fighters perché hanno pubblicato a sorpresa un nuovo EP dal vivo che si intitola Are Playing Where Volume 2. Sei pezzi, un poco meno di mezz'ora di musica, tirati fuori da due serate in dei piccoli locali. Nella scaletta ci sono Of All People, Window, poi c'è la title track dell'ultimo album, che è l'album proprio ufficiale, Your Favorite Toy, e poi ci sono pezzi un po' più vecchi e amati come These Days, My Hero e Aurora, la canzone che abbiamo sentito proprio in apertura di questa terza parte. L'EP si compra a offerta libera con la formula del paga quanto vuoi, cioè ognuno dà quanto se la sente o quanto pensa che sia giusto dare. E la band ha fatto sapere che tutti i provenienti di questo EP andranno alle associazioni benefiche locali. Ecco, un po' di rock in questa terza parte e continuiamo a suon di rock perché abbiamo i Guns N' Roses che continuano anche loro a lavorare ad un nuovo album, sperando che non diventi come Chinese Democracy, atteso, rimandato e poi atteso più volte. Ma questa volta c'è Slash. A rilanciare l'ipotesi è stato ancora una volta il chitarrista, che in un'intervista ha spiegato che all'interno della band si sta scrivendo molto e che l'obiettivo è entrare in studio non appena gli impegni lo consentiranno. Dunque, ecco, promettono bene, promettono che magari tra un po' ci sarà nuova musica proprio per i Guns N' Roses, che intanto noi ci sentiamo con la loro Welcome to the Jungle.

E un nuovo disco in arrivo anche per i Blink 182, lo ha rivelato Travis Barker in un'intervista al New York Times, dove ha colto l'occasione per parlare anche del suo documentario Travis Barker Louder Than Fear, che esce proprio oggi su Hulu e Disney Plus. Alla domanda su cosa stesse bollendo in pentola riguardo la band, il batterista non ha usato giri di parole e ha detto appunto che stava avviando un paio di progetti anche come produttore lui e che stava appunto lavorando al prossimo album dei Blink. È incalzato su una possibile tempistica, se il lavoro fosse previsto per quest'anno o per il prossimo, per il 2027, Barker ha dichiarato che ci stanno lavorando proprio quest'anno. Un dettaglio che restringe l'attesa dunque dei fan, a quanto pare, a una manciata di mesi. Intanto ce li godiamo sulle frequenze di Radio Capodistria con la loro I Miss You.

E abbiamo detto che esce proprio oggi il documentario sulla vita di Travis. Il documentario sulla vita di Travis Barker, il batterista dei Blink-182.

quando sono andati poi alla ricerca di questa loro nuova identità artistica. Un viaggio che ha portato alla rinascita della band e anche alla nuova era inaugurata dall'album From Zero, con l'ingresso di Emily Armstrong appunto alla voce e di Colin Britton, culminata con le spettacolari esibizioni dal vivo anche ad esempio quella di San Paolo in Brasile. Noi ci risentiamo con una delle loro canzoni, appunto già con la nuova cantante del nuovo album, si intitola The Emptiness Machine.

E adesso parliamo di Coldplay. Coldplay sono pronti ad annunciare il nuovo capitolo del loro Music of the Spheres World Tour e secondo le indiscrezioni il calendario del 2027 potrebbe prevedere anche un ritorno della band in Italia a 2 anni dall'ultima volta. Per il momento non esiste ancora però in verità un calendario ufficiale. L'annuncio definitivo è atteso, secondo le indiscrezioni, entro la fine di quest'anno, diciamo lì tra novembre e dicembre, dunque si sapranno forse poi le date ufficiali. E quindi è ancora presto per parlare di date confermate, ma alcuni segnali stanno iniziando a delineare quello che potrebbe essere poi il percorso della band nel prossimo anno. E dunque, secondo queste indiscrezioni, il tour 2027 potrebbe prevedere anche un passaggio dall'Italia, come dicevo. Sarebbe un ritorno particolarmente significativo, a distanza di appena 2 anni, dai concerti che hanno visto i Coldplay protagonisti allo Stadio Olimpico di Roma. Però questa volta la capitale potrebbe non essere necessariamente la destinazione scelta dalla band, perché c'è un problema. Il problema, almeno non è un problema in verità, almeno sulla carta, e il calendario dell'Olimpico. L'impianto romano si prepara infatti a un'estate 2027 già estremamente affollata, con una lunga serie di appuntamenti in programma. A giugno è prevista la residency di Vasco Rossi, ne avevamo anche parlato nel corso delle nostre trasmissioni, che dovrebbe impegnare lo Stato

radio per gran parte del mese. Poi a seguire sono già stati annunciati altri grandi concerti. Ci sarà Olly, ci sarà Achille Lauro, poi ci sarà Laura Pausini, i Pinguini Tattici Nucleari. E resta inoltre anche da capire se troveranno conferma le indiscrezioni relative a un possibile ritorno degli Oasis, anche di questo ve ne avevo parlato. Un calendario, insomma, che lascia poco spazio a nuovi grandi appuntamenti estivi. Se la presenza italiana nel tour 2027 dovesse essere confermata per i Coldplay, diventa quindi interessante capire dove potrebbero suonare i Coldplay, ma comunque l'Olimpico non è l'unico stadio in Italia. In lizza c'è naturalmente Milano. Il calendario dello stadio di Milano e del San Siro al momento prevede 8 appuntamenti. Da quello di Zucchero, sto parlando del prossimo anno, quello di Zucchero il 10 giugno, poi ci sarà Carol G il 24 luglio, poi ci sarà Annalisa, Achille Lauro, i Pinguini Tattici Nucleari, ultimo, anche due date, e anche qui Olly. E dunque vediamo se riescono magari lì a trovare uno spazio per i Coldplay. Se no, secondo me possono venire anche a Trieste, così sono più vicini a noi e ce li andiamo a godere senza dover viaggiare troppo. Le date europee del tour, comprese quelle in Italia, dovrebbero svolgersi nel mese di luglio. E in quel periodo San Siro è libero da appuntamenti. Ecco, dunque magari sarà proprio lì il concerto dei Coldplay che in Italia tanto aspettano. Dicevo, stadi affollati ma pieni di musica. Speriamo si trovi spazio anche ovviamente per i Coldplay, che ci sentiamo con Charlie Brown.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. Le acque di balneazione delle spiagge davanti all'albergo Delfine Punta Gallo di Isola sono tornate a livelli di sicurezza. Le analisi effettuate sui campioni prelevati ieri hanno rilevato valori estremamente bassi di E. coli ed enterococchi intestinali ampiamente al di sotto delle soglie consentite. Alla luce dei risultati, le autorità hanno deciso di revocare il divieto precauzionale di balneazione a Punta Gallo. Il provvedimento resta invece in vigore alla spiaggia dell'Hotel Delfine. Secondo il protocollo delle autorità competenti, i valori devono rimanere al di sotto delle soglie previste per 2 giorni consecutivi prima di poter revocare l'avviso. Resta invece ancora da chiarire l'origine dell'inquinamento che aveva fatto ipotizzare una contaminazione fecale. E il caldo prolungato e la scarsità di precipitazioni favoriscono la proliferazione di alghe e cianobatteri nei fiumi, nei laghi e nelle acque marine della Slovenia. L'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica raccomanda pertanto di fare il bagno soprattutto nelle aree in cui la qualità dell'acqua viene regolarmente controllata. Il monitoraggio riguarda attualmente 49 tratti di fiumi, laghi e mare, ma numerose località balneari frequentate durante l'estate non sono incluse nei controlli. In queste acque il NIS sconsiglia di fare il bagno. Chi decidesse comunque di farlo dovrebbe evitare di ingerire l'acqua e fare una doccia subito dopo. La qualità delle acque di balneazione è monitorata dall'Agenzia per l'Ambiente, mentre anche i comuni possono decidere autonomamente di effettuare monitoraggi occasionali nei rimanenti punti di balneazione. Una forte esplosione si è verificata a seguito di un incendio scoppiato questo pomeriggio a Colleferro, nel Lazio, in uno stabilimento che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Secondo quanto riportano i media italiani, l'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Sul posto sono giunti i carabinieri, diverse squadre di vigili del fuoco e i soccorritori. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'esplosione e stabilire le cause. Secondo i soccorritori non ci sarebbero né vittime né feriti. I 24 operai presenti all'interno dello stabilimento sarebbero tutti salvi. Come in passato, anche oggi lo stretto di Hormuz è sotto la piena gestione e il controllo iraniano. Lo hanno annunciato le forze armate di Teheran dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato ieri che questo passaggio di importanza strategica era sotto il controllo americano. L'Iran ha definito le affermazioni di Trump menzogne e falsità. Un portavoce del comando centrale dell'esercito iraniano ha precisato poi che nessuna nave mercantile o petroliera ha avuto e non avrà la possibilità di attraversare questo stretto in sicurezza senza il permesso e la supervisione delle potenti forze armate iraniane. E per il momento con l'informazione tutto, appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte dell'estate freschi di oggi, cominciamo con Ariana Grande, perché è iniziata nel migliore dei modi la nuova era musicale per lei. Petal, l'ottavo album della popstar americana, che è stato pubblicato il 31 luglio, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica italiana FIMI, relativa a quella settimana, nella settimana in quale è uscito l'album. Ariana Grande ha accompagnato l'uscita dell'album anche con il video ufficiale del nuovo brano, della title track Petal, che abbiamo anche sentito proprio poco fa, diretto da Christian Breslauer, dando così il volto un nuovo capitolo della sua carriera. Intanto Petal parte con il piede giusto anche in Italia, dicevo. Ariana Grande torna così a dominare le classifiche con un album che già nella prima settimana ha conquistato il pubblico italiano. Alle sue spalle, al secondo posto, troviamo Holly con il suo Tutta vita sempre, dal quale sentiamo Meno male che c'è il mare.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: E subito dopo Holly abbiamo sentito Barbie Girl degli Acqua e tutto questo per introdurre il discorso, perché parliamo di Barbie. Mattel, ovvero la casa, la ditta, ecco, che si è inventata, che ha fatto nascere la Barbie, rende omaggio a Whitney Houston dedicandole una Barbie. La nuova bambola farà parte della collezione della linea Barbie Signature ed è ispirata al celebre look del video I Wanna Dance With Somebody, singolo pubblicato ben 40 anni fa. La Barbie di Whitney Houston indossa questo abito viola con scarpe colorate, un microfono con supporto ed è stata disegnata in collaborazione con Pat Houston, cognata e manager della cantante. La bambola è stata presentata in occasione di quello che sarebbe stato il suo 63esimo compleanno e durante anche la quinta edizione del Legacy of Love Gala, questa serata organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. In aggiunta alla Barbie è uscita anche Whitney, raccolta celebrativa che riunisce tutti i suoi 11 singoli arrivati al numero 1 della classifica Billboard. Oltre al 40esimo anniversario dall'uscita di I Wanna Dance With Somebody, l'anno prossimo però ricorre anche il 35esimo anniversario del film Guardia del Corpo, ovviamente The Bodyguard, diretto da Mike Jackson con protagonisti, come sappiamo, Whitney Houston e Kevin Costner. Dunque c'è tanto da festeggiare la grandissima Whitney Houston in questi giorni, in questi anni. Noi ce la sentiamo con I Wanna Dance With Somebody.

In occasione della Elvis Week, lo sapete che esiste la Elvis Week, la settimana dedicata a Elvis Presley, che si tiene dall'8 al 16 agosto, che rappresenta la più grande celebrazione al mondo dedicata proprio a lui, a Elvis Presley, nonché il 49esimo anniversario della sua scomparsa, una collezione di cimeli rari dell'ultima fase della sua vita sarà messa in asta. E dunque ci sono molte cose, ci sono appunto documenti firmati, un libro anche e poi ci sarà questo, cioè, perché io poi vado a leggere e trovo cose interessanti, un po' particolari, boh, a parte tutte queste cose che ormai si sanno, celebri dischi, libri, documenti e quant'altro, ci sarà anche, ascoltate, un'originale sciarpa indossata durante un concerto che conserva ancora tracce del sudore e del trucco di Elvis. Non dobbiamo proprio lasciarcela scappare questa sciarpa inzuppata di sudore di Elvis. Magari poi qualcuno la prende e se lo può, cioè con queste particelle di DNA, magari se lo può clonare, chissà cosa si inventano poi, riavremo Elvis Presley forse. No, sto scherzando, comunque io volevo anche così, diciamo, un po' omaggiare, visto che non sapevo neanche dell'esistenza della Elvis Week, adesso lo so e noi ci sentiamo proprio Tutti Frutti.

0: Bam-la-bam-boom.
1: E proprio con questa canzone, che ovviamente non sarò stata l'unica, ditemi che non sono stata l'unica, ma io quando ero piccola cantavo con tutte le parole sbagliate, cioè per me non capivo neanche che lui stava dicendo in verità tutti frutti in italiano, perché lo diceva turi fruri e allora tutti cantavamo ciuri fruri praticamente, no, almeno non lo so, io sì. Vabbè, con questo siamo arrivati alla fine di questa puntata dell'Estate Freschi di oggi. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani, perché sarò di nuovo con voi con la Hot Hits e le 25 canzoni più programmate della settimana. E intanto vi lascio a Jovanotti e Alfa con la loro Buon Vento. E vi auguro una bellissima serata e alla prossima. Ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale di nostra competenza. Parliamo della A28 Porto Gruaro Conegliano. Vi segnalo che le aree di servizio Gruaro Ovest in direzione A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

che vi parla da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, nella puntata con la regia di Federica Ovan, presentiamo l'antologia del premio letterario Favelà 2003-2022. 20 anni del premio letterario per opere in dialetto istriotto Dignanese, un volume edito dalla comunità degli italiani di Dignano, e scopriremo la sua importanza, i suoi contenuti. Li scopriremo grazie al presidente della comunità degli italiani di Dignano, Maurizio Piccinelli. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Assieme a Piccinelli, per la famiglia Dignanese di Torino, la presidente Giuliana Donorà. Buon pomeriggio, ben ritrovata.
2: Buongiorno a tutti, ciao Francesco e ciao Maurizio.
0: Cominciamo questo percorso, appunto. Conosceremo un premio che ha permesso a molte voci di esprimersi e di un dialetto, di una variante, quella appunto dignanese dell'istrioto, di arrivare alla carta scritta. Questi sono i primi 20 anni. Il premio è ancora in essere, anzi siamo a pochi giorni dall'edizione 2026. Ma con Maurizio Piccinelli potremmo tornare alla serata di presentazione di questo volume, il 25 luglio scorso, proprio a Palazzo Bradamante. Ecco, Piccinelli, qual è stata la sua dedica personale, il suo messaggio personale al Favelà?
1: Allora, il Favelà nasce come un obiettivo molto importante, valorizzare e mantenere viva la nostra parlata, dando alle persone la possibilità di esprimersi attraverso la poesia e la prosa. Nel corso degli anni però è diventato qualcosa di più di un premio letterario. Attraverso le opere degli autori sono stati raccolti ricordi, storie, tradizioni ed emozioni profondamente legati a Dignano e alla nostra comunità. Guardando oggi al percorso fatto in questi 20 anni, credo che possiamo essere soddisfatti. Quando un'iniziativa riesce a durare nel tempo, significa che ha saputo coinvolgere le persone, creare partecipazione e soprattutto costruire un legame con la comunità. L'antologia Favelà 2003-2022 rappresenta in qualche modo il risultato di questo percorso. Vedere raccolto in un unico volume ciò che è stato scritto e tramandato in tutti questi anni è motivo di grande soddisfazione, ma anche uno stimolo a continuare, perché il valore di questo patrimonio non è soltanto nel conservarlo, ma nel riuscire a tramandarlo e a farlo vivere anche nelle nuove generazioni future.
0: Sicuramente anche un messaggio rivolto alle generazioni future. Piccinelli giustamente ricorda le origini di questo premio, lo fa anche Giuliana Donorà, appunto, che è con noi in collegamento. Era il 2003, ecco, un primato in questo senso quello del Favelà.
2: Certo Francesco, all'epoca, come diceva Maurizio, è nato quasi più come un tentativo, uno stimolo, un momento per stimolare la creatività e la vena letteraria delle persone che potevano tramandare dei ricordi, delle nozioni, delle parole, tenere in vita l'istrioto dignanese, il Favelà. E poi in realtà è diventato un'istituzione. E io ricordo ancora, ero a casa della maestra Forlani insieme a mio papà, la maestra Anita Forlani, e si parlava già da un po', no, di dialetto, di tradizioni, di salvaguardia del nostro patrimonio comune. E ecco, ci volevano Anita Forlani e Luigi Donorà affinché i progetti, le parole diventassero poi qualcosa di concreto. E fu così che poi nel 2003... dalle parole si passò poi ai fatti, non in senso minaccioso, ma proprio come volontà di creare qualcosa di bello, qualcosa di importante. E poi però bisogna anche dire che è vero, ci sono gli ideatori, ci sono le due anime di questo premio, ma poi bisogna anche ringraziare i vari presidenti delle comunità degli italiani che hanno permesso e hanno appoggiato questa iniziativa. Il primo, mi piace ricordare, il primo di questi presidenti della comunità degli italiani fu Germano Fioranti. Ecco, anche a lui secondo me va un doveroso grazie, perché se non avesse creduto in questo progetto, chissà, forse quelli sarebbero rimasti sogni, progetti e discorsi tra persone di cultura.
0: E invece sono diventati qualcosa di grande, appunto. Questa è l'edizione antologica dei primi 20 anni, ma appunto la macchina, il meccanismo del favelà continua ad andare avanti, continua a raccogliere, a trasformare molte storie e molti ricordi da orali a scritti. Ecco, Piccinelli, lei ricordava anche la rete di contatti, di conoscenze, la collaborazione che è stata fondamentale in tutti questi anni per il favelà. È qualcosa che va oltre alla poesia e alla prosa in questo caso, è un legame più vasto, quasi si potrebbe dire.
1: Certamente, il legame si vede anche perché nonostante la gente, parlando della famiglia Dignanese, essendo lontana, la collaborazione con la comunità esiste sempre.
0: Una collaborazione che esiste sempre, questa che ricordiamo nel 2003 fu la prima collaborazione culturale tra l'Associazione degli Istriani Esuli, la famiglia Dignanese e la comunità degli italiani di Dignano. Piccinelli, lei si ricorda il suo primo contatto con il favelà, la prima volta che entrò a far parte del favelà?
1: Allora, il mio primo rapporto con il favelà si è costruito nel tempo. Ciò che mi ha colpito fin dall'inizio è stata l'idea che non si trattasse semplicemente, come ho detto, di un concorso letterario, ma di un modo concreto per mantenere viva la nostra lingua e attraverso di essa una parte importante della nostra identità. Avvicinandomi sempre di più alla vita della comunità, ho potuto comprendere che quanto lavoro e quanta passione ci fosse dietro questa iniziativa. Il favelà mi ha permesso anche di conoscere persone, storie di forte legame che tanti dignanesi continuano ad avere con la propria terra.
0: Ecco, con Giuliana Donorà parliamo di storie. E anche Maurizio Piccinelli all'inizio proprio sottolineava tradizioni, ricordi. Ricordi legati a Dignano, ricordi legati a questa parlata unica dei dignanesi. Ecco, ci potrebbe fare una panoramica, Donorà, poi magari avremo modo anche di entrare nel merito di alcuni di questi pezzi, ma che cosa ci permette di scoprire, riscoprire il favelà, anche oltre appunto al dialetto?
2: Dunque, i lavori del favelà veramente hanno un potenziale enorme. Premetto che sono 161 lavori quelli contenuti nell'antologia e sono tanti, sono poesie, sono prose, sono traduzioni di testi letterali. E cosa viene fuori? Cosa emerge da questa mole di lavoro? Noi possiamo ritrovare termini antichi ed espressioni tipiche che fino a quel momento, prima della stampa dell'antologia, qualche cosa poteva anche andare perso, però che ci sono altri testi, il vocabolario, per esempio, ci sono altri testi che già hanno salvato qualche cosa di importante, ma questa antologia va ad arricchire i testi già esistenti, abbiamo quindi termini, espressioni, e abbiamo anche credenze popolari, proverbi, la voce autentica del popolo, i soprannomi per esempio, gli appellativi anche non proprio carichi di stima, no? Che si davano alle persone piuttosto che il mondo dignanese del passato, ma poi ci sono anche i collegamenti con la storia, quindi non solo con le storie personali, con le testimonianze, ma ci sono richiami espliciti alla storia, momenti della prima guerra mondiale, ma anche momenti dell'esodo, la difficoltà per chi andava via e la difficoltà per chi restava, e queste sono testimonianze molto molto importanti veramente. Ma poi c'è l'amore per la terra, la simbiosi tra il contadino e la sua terra, il suo lavoro di contadino. E poi non dimentichiamo, come ultima cosa, c'è, e questa è forse la cosa più importante, l'incontro tra generazioni, nel senso che c'è proprio un passaggio di consegne e c'è il coinvolgimento in questi 20 anni di 3 generazioni di Lignanesi. E non è poco.
0: No. 3 generazioni di Lignanesi si raccolgono nel Favelà, questo premio letterario del quale stiamo parlando oggi nel corso della puntata di Sconfinamenti, in occasione della pubblicazione da parte della comunità degli italiani di Lignano, in collaborazione con la famiglia lignanese di Torino, dell'antologia dei primi 20 anni di questo premio. 49 autrici ed autori, 161 lavori che mettono per iscritto l'istrioto nella sua variante lignanese, ma contengono anche moltissimo della storia di Lignano e della storia anche più vasta del nostro Novecento. Piccinelli, in tutto questo ci sono negli anni, ci sono stati dei lavori o magari delle persone, delle autrici, degli autori che l'hanno colpita, che sono rimasti, che hanno lasciato il segno nella sua memoria, anche forse nella sua emozione?
1: Ma è difficile indicare un solo lavoro, perché ogni autore ha portato qualcosa di personale. Ciò che mi colpisce maggiormente è la capacità di queste opere, che raccontano la vita attraverso cose semplici, come, non so, una persona, una strada, un ricordo di infanzia, un modo di dire, una tradizione. Riuniti nell'antologia, questi racconti diventano una sorta di memoria collettiva di Lignano, molte parole, persone, abitudini che rischierebbero di essere dimenticate rimangono così testimoniate e continuano a vivere.
0: Prima di salutarci, Piccinelli, augurando chiaramente un buon lavoro per la prossima edizione del Favelà, possiamo chiederle un saluto, un augurio a chi ci sta ascoltando, ma in istrioto lignanese?
1: Il mio auspicio è naturalmente che il Favelà continui, ma soprattutto che riesca a coinvolgere sempre più le nuove generazioni. Non possiamo aspettarci che i giovani vivano il dialetto nello stesso modo delle generazioni precedenti. La sfida è fare in modo che possano comunque sentirlo come qualcosa che appartiene anche a loro. Mi piacerebbe che tra 20 anni qualcuno raccolga una nuova antologia e racconti la continuazione di questa storia. Vorrebbe dire che il Favelà, che è la lingua del cuore e dei sentimenti, avrà trovato nuove voci capaci di farla vivere. Vorrei dire solo viva Lignan e viva il Favelà.
0: Grazie Maurizio Piccinelli, presidente della comunità degli italiani di Lignano. Noi con un intermezzo musicale restiamo a Sconfinamenti, resteremo in collegamento con Giuliana Donorà e conosceremo anche alcuni degli spunti, alcuni dei contenuti che questo lavoro, questa antologia ci propone dopo 20 anni di premio Favelà, 161 lavori, 49 autrici ed autori. Capiremo anche chi abbia partecipato e stia partecipando in questi anni al Favelà. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Siamo sempre a sconfinamenti con l'antologia del premio letterario Favelà, in collegamento con Giuliana Donorà, presidente della famiglia Dignanese di Torino. Ecco, si diceva anche assieme a Maurizio Piccinelli poco fa dei tanti contenuti di questo Favelà, che non è solo appunto una parlata, ma è un'anima. No? È Dignano stessa che vive nei Dignanesi, in tutto il mondo si può dire. Ecco, Dignanesi hanno un termine, vengono chiamati con un termine particolare che viene proprio sottolineato in uno dei contributi che troviamo in questa antologia, Bumbari. Allora, un'autrice si chiedeva da piccola perché Bumbari, e lo chiedeva appunto alla famiglia, lo chiedeva alla nonna. Allora chiediamo anche a Giuliana Donorà qual è la risposta di questa nonna, perché i Dignanesi si chiamano Bumbari mentre i gallesani, a Gallesano si chiamano Gallesanesi, a Rovigno Rovignesi, perché questa particolarità?
1: Guarda, non c'è una versione ufficiale che possa confermarci l'origine di questa parola. Vero è che siamo gli unici, credo, con questo appellativo, no? Ecco, Bumbari. La versione che va per la maggiore è che quando transitò Francesco Giuseppe, quindi all'epoca dell'impero austro-ungarico, transitò da Dignano per andare a visitare il porto di Pola, passò per Dignano e quindi all'epoca era questa grande attrattiva, tutta la gente sul corso, no, ad aspettare, vedere passare l'imperatore, il quale, vedendo questi dignanesi un po' accigliati, disse: mamma mia, che burberi. E qualcuno dal popolo disse: orca, ne gadito bumbari. E quindi da burberi sono diventati bumbari.
0: E così resta appunto nella tradizione, così ci porta anche il premio Favelà. Lei, Donorà, sottolineava il fatto che in questa raccolta, in questo premio, ci siano le storie familiari, ma anche la grande storia. In particolare uno dei componimenti, uno dei lavori arrivati al Favelà, ci racconta di un nonno che all'epoca della Grande Guerra, del primo conflitto mondiale, fu arruolato nella Kriegsmarine, nella Marina da Guerra austro-ungarica. Ecco, anche questo c'è nel Favelà.
1: Sì, c'è anche questo e come diceva prima Maurizio Piccinelli, bisognerebbe nominare tutti gli autori e tutti i lavori, però adesso, parlando di un lavoro in particolare, credo sia anche doveroso e giusto ricordare chi era l'autrice, sì, di questo racconto, che era Carla Rotta. Sì, e raccontò un dialogo, no, tra nonno e bambino, in cui il centro di tutto è questa nave, no? questo mezzo di guerra imperiale e regia. Ecco, quindi cos'è? È il richiamo all'epoca della Prima Guerra Mondiale e quindi alla presenza dell'Austria-Ungheria in Istria.
0: La storia dell'Austria-Ungheria, poco fa si ricordava anche appunto l'appellativo Bumbari, probabilmente legato a una visita imperiale. Ecco, il Favelà permette a queste storie di essere riscoperte, riascoltate e rilette, appunto stampate e rilette, ma il Favelà ha permesso anche ad alcune persone di scoprirsi

0: in un certo senso. Ecco, in particolare lei ricorda un autore affezionato amico del favelà che grazie appunto a questa iniziativa è riuscito a regalare davvero tanta poesia e tanta cultura.
1: Sì, è vero, ed è un po' un figlio del favelà, se vogliamo, perché prima del premio letterario favelà Mario Bonastin non aveva mai scritto poesie, o se le aveva scritte sicuramente erano nel cassetto di casa. Quindi ecco, Mario Bonassin è nato con il favelà, tanto che ricordo ancora che quando si premiò con il primo premio la categoria della poesia, fu una sorpresa per tutti scoprire che Mario Bonassin, giocatore di scacchi, mente matematica, potesse anche scrivere delle liriche veramente profonde e belle.
0: E così appunto ha continuato. Che cosa emerge dalle liriche di Bonassin? Ce ne sono tantissime, però ci sono degli elementi, ricollegandoci anche a quello che stiamo dicendo, al grande panorama che permette ai lettori di questa antologia, agli spettatori, agli amici del favelà, che permette di scoprire questo premio. Che cosa racconta Bonassin, scopertosi poeta?
1: Beh, Mario Bonassin scrive del favelà come la lingua dell'anima, e penso che la sua poesia racchiuda un po' il senso di tutto quello che è l'antologia del favelà, il senso del favelà, quindi parlare con la lingua dell'anima. E adesso sto cercando la poesia, perché confesso che sfogliare 600 pagine di antologia in velocità mi è un po' difficile. Eccola qui, guarda, a me aveva ha colpito la parte centrale della sua poesia,
0: sì,
1: dove dice, lo dico in italiano perché magari il favela non lo capiscono forse tutti, in italiano dice: il favela è poesia, voce dell'anima mia, un tesoro da salvare, il cuore mi si apre quando ascolto il favela. Un sogno vorrei che si avverasse, che tutti quelli di Dignano sparpagliati per il mondo conoscessero il favela e con orgoglio se lo stringessero al cuore e lo tenessero in vita.
0: Questa è la traduzione in italiano, però adesso che conosciamo il significato, il contenuto di questa poesia, possiamo chiederle invece di leggerla proprio in istrioto per far sentire, magari, chissà, per la prima volta a qualcuno che ci sta ascoltando, questa parlata romanza unica appunto con queste sfumature di Dignano.
1: Ci proviamo. Alfavelà di poesia, voz dell'anima della sento meia, ho un tesoro da salvà, al cor me se verso cosenti al favelà. Ho un insugno e vorravavi che fosse vero, cadouti qui de Dignan sparnei sadi pal mondo, coniuseis al favelà, e con orgoglio se lo strenseis al cor e lo tenisso vivo. È una lingua molto sonora,
0: sì,
1: con questi dittonghi che tornano, quindi è molto musicale. Io credo che anche un esterno che non capisca proprio tutto il favelà, che non sia un dignanese, trovi della bellezza ad ascoltare anche la musicalità,
0: sì,
1: di questa lingua.
0: Sì. Una lingua dell'anima, ma appunto una lingua della quale non ci sono molte tracce scritte. È difficile scrivere, pensiamo appunto anche al lavoro di questi anni, è difficile scrivere in istrioto.
1: Allora, diciamo che non esiste una grammatica concordata per scrivere l'istrioto. Pertanto, chi si cimenta nella scrittura di poesie o di prose o di traduzioni, spesso scrivono secondo sentimento e abitudine, facendo emergere difformità nella grafia, quindi la stessa parola scritta da autori diversi, ma anche nello stesso autore. E Mario Bonassin, giusto, ce lo riprendiamo come esempio.
0: Sì.
1: Mario Bonassin iniziò con un tipo di grafia, poi volle dare un senso di dignità, no? Quindi cercare di riprodurre nel miglior modo possibile i suoni, quindi riprese l'uso della S lunga, per esempio, che all'inizio non aveva.
0: E ci sono quindi queste particolarità e queste ricchezze, le troviamo nell'antologia del favelà. Abbiamo storie domestiche, storie di calore di fronte al fogoler, di fronte al fuoco domestico. Qui troviamo, Donora, nonni, nonne, nipotini, nipotine, e il fogoler parla in un certo senso a sua volta in questa famiglia. Qualcuno poi a distanza di tanti anni riconosce che il fogoler non parlerà più come parlava a suo nonno. Quindi c'è anche questa simbologia all'interno del favelà.
1: Certo, è la vita che cambia, perché è chiaro che la vita contadina, vissuta e abitata dai contadini della generazione di mio nonno, non era sicuramente poi quella che gli stessi vignanesi, che poi adesso fanno parte della minoranza italiana, no, in Istria. È chiaro che cambiando la vita cambiano i ricordi, cambiano le abitudini, e succede che il fuoco non parla più e magari non lo si accende neanche più.
0: Ci sono tante ricchezze, ricchezze naturali che ci parlano della terra, appunto, degli alberi, della coltivazione. Ci sono anche ricchezze che ricordano l'umiltà e l'importanza delle poche cose, e dai nonni passando ai bambini troviamo molte dediche alle bambole di pezza e ai palloni fatti di stracci. Bambole di pezza che erano la cosa più bella del mondo, ecco, quando venivano donate alle giovanissime, alle piccolissime bambine vignanesi. In questo, anche in questo, l'istrioto probabilmente permette ad alcune persone di aprire dei ricordi che forse non sarebbero più stati toccati, forse non sarebbero stati scritti.
1: È vero, io sono d'accordo con questa affermazione, ed è proprio questo che il favelà ha invitato a ritirare fuori i ricordi. Beh, per esempio, un'altra bella lirica è quella di Flavio Forlani, che con gli occhi del bambino osserva il nonno nel lavoro in campagna, intento a estirpare una edera che si era attorcigliata intorno all'albero, e quindi osservava il sudore della fronte del nonno, queste mani che in dialetto si direbbe groppolose, no? Quindi nodose, quasi come l'edera stessa, e lo trovo veramente significativo questa osservazione, questo confronto, perché viene fuori l'amore del contadino per la terra e il legame quasi simbiotico, quasi che porta ad assomigliarsi con la terra amata.
0: C'è questa trasmutazione dell'uomo, appunto, nella sua terra, che viene citata da Giuliana Donorà, ricordiamo, con noi in collegamento. Si parla di tradizioni, di natura, si parla anche di tempi che cambiano, perché appunto il favelà inserisce le tante storie personali nella storia con la S maiuscola. C'è in un certo senso anche l'emancipazione femminile all'interno del favelà, in alcuni componimenti, che mostra il passare del tempo. Donne che diventano regine e consorti, mariti che da imperatori diventano re. Si regna assieme, ecco, nella casa, appunto, nella casa vignanese, con il passare del tempo. C'è anche questo, quindi, c'è anche storia sociale, c'è anche storia di genere, se vogliamo, nel favelà.
1: Sì, se vogliamo sì, certo, perché per esempio Ondina Ferro scrive una poesia proprio intitolata Le Fimene, sì, De Ieri e De Ancui, in cui dice: Ancui le fimene nosì più ombre, finalmente i sei io in corto che si esseri con tanto cervel. Quindi ecco, c'è la rivendicazione, il riconoscimento del ruolo della donna, non più come soggetto passivo, ma come soggetto attivo nella vita sociale. O addirittura in un altro racconto dell'Albina Gortan Simonelli, in cui si osserva proprio il cambiamento dei costumi delle donne. Ma un'altra bella cosa, sempre parlando di storie, di evoluzione dei tempi, mi piace anche ricordare che oltre alla nostalgia che emerge, per esempio Cristoforo Biasiol, no? Che lui chiude gli occhi e ricorda Dignano, infatti la sua poesia, sì, è Sarando gli occhi, e dice: tornando al me paese tanto caro, io non vidi niente, solo si seri oggi mi parca sei adotto come allora. Quindi tornando al mio paese tanto caro, io non vedo niente, ma solo se chiudo gli occhi tutto torna come prima. Ma non c'è solo nostalgia, ci sono testimonianze. C'è per esempio Anita Cernia che racconta attraverso il titolo La Pagoura, la paura, sì, la motivazione per cui lei per esempio in prima persona è scappata da Dignano. Quindi racconta la sua storia personale, quindi testimonianza, ma anche diventa la testimonianza di tanti altri che come lei sono scappati.
0: Sì, e troviamo anche lo spaesamento di chi resta e si sente straniero in casa propria, è una citazione anche questa di uno dei lavori, quindi abbiamo entrambe le dinamiche che vive Dignano nel Novecento.
1: Certo, ed è... Allora, io da figlia di esule conosco i sentimenti non solo di mio papà, ma degli istriani che ho incontrato e conosciuto a Torino, quindi la nostalgia e la difficoltà di essere esule, però bisogna ricordarci che la sofferenza è anche per chi è rimasto. Ed è interessante che proprio Lidia Del Ton, un'altra grande poetessa in dialetto, che canta la difficoltà di chi è rimasto, straniero per sempre.
0: Straniero per sempre a casa tua. Questo appunto un altro dei contributi che sono arrivati negli anni, in questo caso Lidia Del Ton appunto di Dignano, che sono arrivati al favelà. Tante tradizioni, tanti modi di dire e possiamo fare forse un salto generazionale perché nel favelà sono arrivati anche i lavori dei giovanissimi, in particolare per quanto riguarda modi di dire, detti, ricchezze, piccole, quelle piccole saggezze, perle, pillole che ci arrivano appunto tramandate dai nonni e poi dai genitori. Ecco, forse possiamo soffermarci un po' su questo, sul contributo che negli anni è arrivato da parte dei ragazzi di una ottava della scuola elementare di Dignano.
1: Sì, all'epoca la maestra era Manuela Werk e lei ha guidato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunni, quindi i suoi alunni erano 7, a scrivere questo racconto finalizzato a cosa? A raccogliere i proverbi. Quindi cosa è successo sicuramente? Che questi bambini sono andati dai nonni o dai genitori a chiedere e c'è stato questo contatto generazionale. Per scrivere poi che cosa? Guarda, adesso siamo in agosto, sì, più va di agosto, l'uva fa il mosto. Oppure
0: quindi, pioggia d'agosto, l'uva fa il mosto. Il speriamo mosto, che sia un augurio per questo agosto.
1: Bivi il vein e non bivi il giudizio. Bevi il vino, ma non berti il giudizio.
0: Interessante anche questa, molto molto utile da tenere presente. Ottobre, cosa si dice di ottobre a Dignano?
1: Ottobre al vein nelle doghe.
0: E cosa significa?
1: Quindi è un riferimento alla vendemmia, quindi le doghe delle botti che contengono il vino. A ottobre il vino va nelle doghe, quindi nelle botti.
0: C'è un altro modo di dire che ci fa soffermare sui piccoli dettagli ma sempre importanti. Io lo posso recitare in italiano, però chiederò a Giuliana Donorà poi di tradurlo. Neanche il cane muove la coda per niente. Come si dice in dignanese?
1: Neanche il can almeno la coda per niente. Non lo trovo, suonando un po' così a sentimento, sai?
0: Sì. E così lo possiamo anche trovare appunto nell'antologia e significa che anche le cose più piccole hanno un loro significato, è una natura in questo caso che ha un suo significato che bisogna capire, che bisogna comprendere e conservare. Chi capì una ricchezza linguistica nell'istrioto fu il sommo poeta Dante Alighieri, che appunto lo cita nella sua opera. In questo caso il favelà, a distanza di secoli, portò un omaggio al sommo poeta. Grazie a Silvia Belci, il canto 33esimo dell'Inferno, il canto di Ugolino. Ce ne può forse recitare un pezzettino proprio per farci apprezzare questa traduzione che è stata fatta, questo omaggio al sommo poeta?
1: In realtà, se mi dà un attimo il tempo, lo cerco perché non ce l'ho sotto mano, però intanto posso anche dire una cosa che mi ha colpita sul perché Silvia Belci si cimentò in questo grande lavoro, veramente un grande lavoro di traduzione del 33esimo canto, appunto, perché il suo papà Tarcisio usava ripetere un versetto di questo canto in diverse occasioni della quotidianità che lei ha messo proprio nella dedica di questo, di questa traduzione. E il verso era: e mei ie veisto par quattro veisi al meio spetto stesso.
0: Questo è il verso, appunto, in vignanese. Lo traduciamo, appunto, per chi ci sta seguendo, lo traduciamo in italiano per facilità, appunto, non in, in fiorentino dantesco. Possiamo chiederlo sempre a Giuliana Donorà.
1: Ed io ho visto per quattro visi il mio stesso, il mio stesso viso, ecco. È una brutta traduzione,
0: ma la
1: però è letterale.
0: La capiamo, ma la apprezziamo appunto anche di più con questo omaggio che arriva dall'istrioto, che arriva dal favelà. Ecco, siamo purtroppo quasi alla fine di questa puntata. Ci sono molte cose da dire, ce ne sono tantissime in 600 pagine di antologia che raccolgono 49 autrici ed autori, 161 lavori. C'è anche un inno e qui dobbiamo andare con la memoria, col pensiero a suo padre, al maestro Luigi Donorà, perché c'è un inno del favelà che egli scrisse, compose e scrisse appunto per la sua Dignano, per la sua lingua.
1: Certo, mio papà compose per il 10° anniversario del favelà, quindi era il 10 agosto 2013, questo inno. In realtà è stato composto inizialmente per soprano e pianoforte, però poi ha fatto anche la parte per coro quattro voci miste. E testo e musica suo, e lì emerge proprio la nostalgia e l'amore profondo per la sua terra. D'altra parte un esule non può che avere questo sentimento di nostalgia. E speriamo un giorno di riuscire ad eseguirlo e ad ascoltarlo.
0: Ci può solo recitare magari qualche verso, qualche passo di questo inno, che è un augurio, è una dedica ed è un augurio.
1: Dolce favella dei nostri padri, risuona ancora nel nostro dir. L'antico idioma ci rende fieri, ci sprona sempre a proseguir. E poi viva Dignano e la sua gente, bella la nostra dolce favella.
0: Siamo alla fine di questa dedica all'istriotto di Dignano, al favelà, al premio letterario che dal 2003 raccoglie testi scritti di questa parlata. Ricordiamo fra l'altro che l'istriotto è patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Croazia e quindi ha un riconoscimento formale, ufficiale e anche un impegno alla tutela. Questo Donorà è un risultato che arriva appunto parallelo al favelà, ma che sicuramente avrà dato commozione a chi in tutti gli anni precedenti forse sperava proprio questo.
1: Sì, io di questo sono stata anche un po' piacevolmente sorpresa la sera della presentazione del favelà, perché la dottoressa Isabella Matticchio ha proprio detto a tutti noi presenti che grazie al premio favelà che ha tenuto in vita il favelà, quindi la parlata dignanese, è stato poi possibile in un secondo momento, grazie sicuramente anche al Festival dell'Istrioto, di inserire il favelà come bene immateriale della Croazia. E io vorrei aggiungere ancora una cosa a conclusione di tutta questa chiacchierata. Mi piace citare un'osservazione fatta da Giuseppe Sorgarello, che è un dignanese esule a Novara, E quando ha seguito la presentazione del Favela e ha avuto modo di vedere questa antologia, ha fatto un complimento bellissimo, ma è bello perché arriva da un dignanese autoctono che ha conosciuto Dignano e dice: credo che questa antologia si possa accostare al magnifico libro del Rismondo, Dignano d'Istria nei ricordi, perché ne valorizza la storia del paese e la rende più ampia.
0: Con questa dedica e con questo messaggio noi ringraziamo Giuliana Donorà, presidente della famiglia Dignanese di Torino, e ringraziamo anche, ricordiamo, l'intervento di Maurizio Piccinelli, presidente della comunità degli italiani di Dignano. Abbiamo parlato dell'antologia Favela 2003-2022, 20 anni del premio letterario Favela per opere in dialetto istrioto dignanese, e abbiamo capito la vastità dell'importanza di questo lavoro. Giuliana Donorà, buon proseguimento, un buon lavoro, ma un buon lavoro anche per la prossima edizione, tra pochi giorni, del Favela 2026.
1: Grazie Francesco, e ringrazio ancora gli ascoltatori che ci hanno seguiti fin qui.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Federica Ovan e Roberto Cavallari un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Nuovo singolo dei Train e anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

A quale destino siamo legati? A quale luogo invitati? E non esserci andati per una scusa banale.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di giovedì. Segnalo traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. In vista del weekend di Ferragosto, i mezzi pesanti non potranno circolare sulle autostrade dalle 16 alle 22 di venerdì 14 agosto e nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto, divieto di circolazione per i mezzi pesanti tra le 7 e le 22. Queste e altre informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Look into my eyes, boy. Enemies love you.
0: Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
3: Il meteo e la viabilità.
4: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni da est, fluisce sulle nostre regioni aria relativamente calda e molto secca. Le previsioni in serata, nella notte ancora sereno con debole bora nel litorale, anche domani soleggiato e vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, temperature minime da 10 a 20 gradi, massime da 30 a 35. Sabato bel tempo, fresco di primo mattino, domenica sereno e caldo, soffierà vento da sud ovest. Lunedì nuvolosità variabile con precipitazioni locali e temporali più frequenti nel pomeriggio. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Causa lavori, rallentamenti sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana. Rallentamenti in ambo le direzioni anche all'altezza del cantiere di Postumia. Sempre sulla Capodistria-Lubiana per mezzi in avaria, circolazione ostacolata dinanzi all'area di sosta di Raune, nonché tra i raccordi di Logatez e Vrhnika. Sono le ore 19:30 minuti.
3: Il giornale della sera.
4: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Siccità, arrivano i fondi europei per gli agricoltori sloveni. Risorse idriche sotto pressione sulla costa slovena. Il battesimo di Nettuno è stato iscritto nel registro del patrimonio culturale immateriale. Controlli alle frontiere con la Spagna, l'Italia non fa marcia indietro. Croati in vacanza, un cittadino su tre resta a casa per motivi economici. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, il Ministero per l'Agricoltura ha ricevuto i fondi europei destinati agli agricoltori colpiti dalla grave siccità di quest'anno. Aiuti che lo Stato probabilmente intensificherà, ha dichiarato il segretario Moizia Eriavez durante un sopralluogo sul campo. Il presidente della Camera dell'Agricoltura, Jože Podgoršek, ha annunciato intanto una serie di proposte per dare una mano agli agricoltori. Sentiamo il servizio di Erika Paternusz.
5: Il segretario di Stato presso il Ministero per l'Agricoltura, Moizia Eriavez, si è recata sul campo per constatare di persona le conseguenze della siccità che, come ha sottolineato, sono davvero gravi, motivo per cui anche lo Stato interverrà in aiuto degli agricoltori sloveni. Il Ministero ha già stanziato un totale di oltre 15 milioni di euro per far fronte alle conseguenze della siccità e del gelo dello scorso anno, ha spiegato Eriavez, precisando che molto probabilmente i primi pagamenti arriveranno alla fine di questo mese. Stiamo inoltre elaborando misure per mitigare gli effetti della crisi dovuta all'alto prezzo dei fertilizzanti e dei carburanti, ha aggiunto. Secondo le sue parole, a livello europeo, a tal proposito, sono stati assegnati alla Slovenia 2,7 milioni di euro, che molto probabilmente verranno integrati con ulteriori misure statali. I pagamenti agli agricoltori saranno effettuati al più tardi entro la fine di febbraio del prossimo anno, in conformità con le normative UE. Il presidente della Camera dell'Agricoltura, Jože Podgoršek, ha annunciato intanto una serie di proposte per dare una mano agli agricoltori. Si tratta di misure di sostegno finanziario simili a quelle del 2022, quando lo Stato stanziò 30 milioni di euro per gli aiuti all'agricoltura in primavera e altri 15 milioni in autunno. Ci aspettiamo un aiuto concreto di questo tipo anche quest'anno, ha affermato Podgoršek. Tra le altre proposte della Camera dell'Agricoltura, pure inventari dei danni, la possibilità di ottenere prestiti tramite il Fondo per lo Sviluppo Regionale e la riduzione degli oneri amministrativi relativi alla segnalazione di forza maggiore, semina e e rinverdimento. Bojan Zeichen, membro del Consiglio della Camera dell'Agricoltura, ritiene che in futuro saranno necessari maggiori investimenti in misure preventive. È convinto che in anni come questo anche lo Stato dovrà fornire maggiore sostegno affinché le aziende agricole non si arrendano e non smettano di coltivare.
4: I consumi d'acqua nella costa slovena hanno raggiunto livelli record a causa delle temperature elevate dell'alta stagione turistica. L'acquedotto del Risano, che garantisce l'approvvigionamento idrico dell'Istria slovena, riesce attualmente a far fronte alla domanda soprattutto grazie all'acqua importata dalle reti dei territori vicini. Il direttore dell'acquedotto, Martin Pregel, ha sottolineato la necessità di trovare soluzioni strutturali al problema, a partire dalla costruzione di nuovi bacini di accumulo e dal collegamento delle reti idriche a livello nazionale. Il servizio di Dionisi Botter.
6: Per il momento l'approvvigionamento idrico procede senza interruzioni nonostante la siccità e l'elevata domanda. I consumi giornalieri raggiungono i 37.000 metri cubi, l'equivalente di circa 15 piscine olimpioniche. Il consumo medio si aggira attualmente sui 430 litri al secondo. Le risorse locali provenienti dalle falde sotterranee e dal fiume Risano coprono però meno di un terzo del fabbisogno, garantendo appena 115-150 litri al secondo. La situazione conferma la nostra dipendenza. Il fiume Risano praticamente si prosciuga e dalla sorgente non riceviamo ormai più nulla. Del fiume portiamo ormai soltanto il nome, in estate diventiamo sempre meno acquedotto del Risano, ha affermato il direttore dell'acquedotto Martin Pregel. La maggior parte dell'acqua necessaria al fabbisogno viene attualmente acquistata dalle reti confinanti. L'acquedotto di Trieste fornisce circa 10 litri al secondo, l'acquedotto carsico 100 litri, mentre l'acquedotto istriano di Pinguente contribuisce con altri 150 litri al secondo. Per quanto riguarda invece le nuove fonti di approvvigionamento, la soluzione individuata da Pregel passa dalla realizzazione di nuovi bacini e grandi sistemi di accumulo. Gli ingegneri stanno analizzando 5 possibili località in Istria. Per il futuro però, secondo Pregel, non basteranno le singole infrastrutture locali. La soluzione dovrebbe essere un sistema nazionale di interconnessione delle principali fonti idriche.
7: Già nell'ultimo periodo, come abbiamo riferito anche nelle precedenti informazioni, i consumi hanno raggiunto livelli record. La stagione turistica è nel pieno svolgimento, le temperature sono elevate e di conseguenza il fabbisogno di acqua potabile è enorme. Il nostro compito è riuscire a soddisfare questa domanda e al momento ci stiamo riuscendo. L'approvvigionamento è stabile. La situazione però potrebbe cambiare già domani. Attualmente copriamo circa il 35-40% del fabbisogno con le nostre risorse idriche, ovvero con il fiume Risano e soprattutto con le sue falde sotterranee, non con la sorgente stessa. La sorgente infatti è ormai asciutta. Il resto dell'acqua lo garantiamo grazie agli acquedotti vicini con i quali siamo collegati. Ci riferiamo principalmente al Kraški Vodovod, all'Istarski Vodovod e recentemente anche all'acquedotto di Trieste. La loro stabilità significa anche la nostra stabilità. Non appena loro hanno qualche problema, di conseguenza lo abbiamo anche noi. Per il momento la collaborazione è eccellente e siamo molto grati ai nostri partner. Per ora, quindi, riusciamo a gestire la situazione.
4: Le acque di balneazione delle spiagge davanti all'albergo Delfine a Punta Gallo a Isola sono tornate a livelli di sicurezza. Le analisi sui campioni prelevati ieri hanno rilevato valori di E. coli ed enterococchi intestinali ampiamente al di sotto dei limiti consentiti. Il divieto di balneazione è stato quindi revocato a Punta Gallo, mentre resta in vigore davanti all'hotel Delfine in attesa dei risultati di un secondo campionamento. Il caldo prolungato e la scarsità di precipitazioni favoriscono la proliferazione di alghe cianobatteri nelle acque slovene. L'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica raccomanda di fare il bagno soprattutto nelle aree sottoposte a controlli regolari, mentre sconsiglia la balneazione nelle acque non monitorate. Il monitoraggio statale interessa attualmente 49 tratti di fiumi, laghi e mare. E da Pirano invece è una notizia che parla di mare e di tradizione. Il celebre battesimo di Nettuno, il rito che ogni anno accoglie nuovi studenti della scuola nautica, è stato ufficialmente iscritto nel registro del patrimonio culturale immateriale della Slovenia, una tradizione che va avanti dal 1947 e che oggi diventa patrimonio riconosciuto. Ce ne parla Barbara Costamagna.
8: Un appuntamento quasi centenario del nostro territorio riceve un riconoscimento ufficiale. Il battesimo di Nettuno, legato alla scuola nautica di Pirano, è stato iscritto nel registro del patrimonio culturale immateriale della Slovenia. A renderlo noto il Ministero della Cultura, che il 12 agosto ha formalizzato l'iscrizione su proposta del Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano. Il rito accompagna ogni anno l'accoglienza dei nuovi studenti della scuola nautica ed è una delle manifestazioni scolastiche più longeve e ininterrotte della storia della Slovenia. La tradizione nasce nel 1947 a Giusterna, presso Capodistria, quando gli studenti dell'allora Accademia Commerciale Marittima, ispirandosi al battesimo dei minatori di Idria, organizzarono da soli un rito di iniziazione per i futuri marinai. Da evento spontaneo, questo è diventato nei decenni una manifestazione pubblica che unisce scuola, città e comunità a Pirano. Oggi, infatti, l'evento organizzato dal Ginnasio Istituto Elettrotecnico e Nautico di Pirano si tiene il primo o secondo weekend di settembre tra Portorose e Pirano, con corteo, giuramento e il battesimo dei nuovi allievi nelle acque del mare, preceduti dall'arrivo simbolico di Nettuno. Un atto, quello del Ministero sloveno, che riconosce come bene immateriale un rito nato tra i banchi di scuola, oggi tra i simboli del legame di Pirano con il mare.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: L'Italia manterrà i controlli alle frontiere con la Spagna, almeno fino a quando non saranno esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante l'audizione davanti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, tornando sulla decisione adottata dopo le tensioni legate a Ceuta. Il servizio di Beatrice Zizza.
9: Il governo italiano conferma la linea della prudenza sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna. In audizione davanti al Comitato parlamentare Schengen, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che la misura resterà in vigore almeno fino a quando non saranno completamente esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Secondo il ministro, dal ripristino dei controlli sono stati effettuati 3 arresti e respinti 21 cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente sul territorio italiano, dei quali 6 cittadini marocchini. Piantedosi ha richiamato l'attenzione sulla situazione a Ceuta, dove le autorità spagnole hanno segnalato il rischio di un nuovo tentativo di ingresso di massa nel giorno di Ferragosto. Ha parlato di campagne organizzate sui social network che spingerebbero decine di migliaia di cittadini extra UE a raggiungere l'enclave spagnola, sottolineando che anche il Marocco avrebbe rafforzato il dispositivo di sicurezza nell'area. Il ministro ha inoltre avvertito che eventuali nuove mobilitazioni potrebbero essere sfruttate per attività di radicalizzazione o reclutamento attraverso le reti digitali, ribadendo che la scelta del governo italiano risponde esclusivamente a esigenze di sicurezza e non rappresenta una presa di posizione nei confronti della Spagna. Sul piano europeo, il ministro ha sostenuto che il ripristino temporaneo dei controlli rientra pienamente nelle norme di Schengen e ha ricordato che misure analoghe sono già state adottate da altri stati membri, anche nei confronti dell'Italia. Ha infine criticato la decisione di Madrid di introdurre controlli verso l'Italia, definendola una scelta dettata da una logica ritorsiva, diversa dalle motivazioni di sicurezza, che secondo il governo italiano giustificano la misura adottata da Roma.
4: In vigore con oggi le nuove regole europee sulla progettazione, produzione, raccolta e gestione dei veicoli a fine vita. Il nuovo regolamento fa parte del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare che punta a far sì che il settore automobilistico passi a un modello più circolare. Le nuove regole inizieranno a essere applicate tra 2 anni. Sentiamo Adelio De Sardo.
10: Ogni anno in Europa si smaltiscono dai 10 ai 12 milioni di veicoli che rappresentano una fonte affidabile di preziosa materia prima, pertanto se non gestiti correttamente possono causare problemi ambientali e l'economia europea perde milioni di tonnellate di materiali. Per questo da oggi entrano in vigore le nuove norme sulla progettazione, produzione, raccolta e trattamento a fine vita dei veicoli, volte a rafforzare l'economia circolare nel settore automobilistico e a sostenere l'autonomia strategica dell'Europa, promuovendo il recupero, il riutilizzo e il riciclo di acciaio, alluminio, rame e plastica. Il regolamento sui veicoli a fine vita rafforzerà la sicurezza delle risorse in Europa, ridurrà la dipendenza dalle materie prime importate, sosterrà l'industria e ridurrà gli sprechi. Creerà inoltre nuove opportunità commerciali per l'intera filiera, favorirà una migliore collaborazione tra produttori, demolitori e riciclatori e ridurrà gli sprechi e l'impatto ambientale. Il nuovo regolamento si requisita requisiti relativi alla pratica dell'economia circolare nella progettazione dei veicoli e nella gestione dei veicoli obsoleti è stata definitivamente approvata alla fine di giugno di quest'anno. L'attenzione principale è posta sulla risoluzione di un problema persistente legato alla tracciabilità insufficiente dei veicoli fuori uso, che spesso terminano il loro ciclo di vita in modi inappropriati e dannosi per l'ambiente. Le nuove regole si applicheranno completamente alle automobili e ai veicoli commerciali leggeri. Per i veicoli pesanti, le motociclette e i veicoli per usi speciali, le regole saranno valide in misura limitata. I veicoli nuovi dovranno contenere il 15% di plastica riciclata entro 6 anni dall'entrata in vigore delle regole, il 25% entro 10 anni. Almeno il 20% di questa plastica riciclata dovrà provenire dal riciclo a circuito chiuso, cioè materiale ottenuto da veicoli usati.
4: Il numero di casi di contagio da virus del Nilo occidentale in Grecia è più che raddoppiato in 2 settimane. Secondo l'agenzia sanitaria ellenica, alla fine di luglio erano stati registrati 42 casi di contagio dal virus trasmesso dalle zanzare, mentre il 12 agosto il numero dei casi è salito a 110. 9 persone, tutte di età superiore ai 65 anni, sono morte a causa della malattia. Gran parte delle persone infette hanno sviluppato gravi patologie del sistema nervoso centrale. L'agenzia sanitaria ha precisato che questi casi sono stati registrati principalmente nell'area metropolitana di Atene, dove sono in corso estese operazioni di disinfestazione. Croazia: un terzo dei cittadini croati non va in vacanza a causa delle scarse risorse finanziarie, lo rileva un sondaggio pubblicato in questi giorni dalla stampa nazionale, i cui dati sono stati confermati anche dalle recenti statistiche di Eurostat, il servizio di Lionella Pausino Quavita.
11: Su 500 intervistati di età compresa tra i 20 e i 65 anni, impiegati in grandi e medie imprese, il 32% ha dichiarato di non pianificare vacanze contro il 27% dello scorso anno. Il 60% di questi ha adotto la mancanza di fondi quale motivo principale, 4% in più rispetto al 2025. Rilevati cambiamenti pure sui giorni di ferie utilizzati nel periodo estivo. Su un anno fa solo il 15% prevedeva di usufruire di una settimana, quest'anno la quota di quanti si riposeranno per 7 giorni è salita al 21%. Si è inoltre più che dimezzata la percentuale di quanti intendono riposarsi per 21 giorni, scendendo dal 3% rispetto al 7% dello scorso anno. Per quanto riguarda la durata, la scelta più comune rimane una vacanza dagli 8 ai 10 giorni, pianificata dal 37% degli intervistati, il 29% farà dalle 11 alle 15 giornate, mentre il 10% si concederà una pausa dai 15 ai 20 giorni. La Croazia resta la prima scelta per la maggior parte delle persone, 56%, un dato vicino al 58% dello scorso anno. Si registra invece un calo più marcato tra coloro che quest'anno pianificano un viaggio all'estero, scesi il 17% rispetto al 21% dell'anno precedente. I dati rispecchiano quelli pubblicati da Eurostat riferiti al 2025, dove si rileva che il 33% della popolazione croata non può permettersi una settimana di ferie all'anno lontano da casa, contro una media europea che si attesta al 27,5%.
4: Torniamo in Italia. Una forte esplosione si è verificata a seguito di un incendio scoppiato questo pomeriggio a Colleferro, nel Lazio, in uno stabilimento che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Secondo quanto riportano i media italiani, l'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Sul posto sono giunti i carabinieri, diverse squadre di vigili del fuoco e i soccorsi per le operazioni di emergenza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'esplosione e stabilire le cause. Secondo i soccorritori non ci sarebbero né vittime né feriti. I 24 operai presenti all'interno dello stabilimento sarebbero tutti salvi. Non cessano a Trieste le reazioni ironiche e le polemiche sulla collocazione di platani in vaso per creare delle zone d'ombra. L'amministrazione comunale ricorda che si tratta solo di un primo passo, ma l'ironia sul web non si ferma e anche l'opposizione sottolinea come si tratti di un intervento inefficace. Sentiamo Alessandro Martegani.
12: Che sia stato solo un esperimento, un primo passo da sviluppare in attesa della crescita degli alberi o un'iniziativa inadeguata, una cosa è certa. Il progetto Oasi sui Masegni, la collocazione di platani in vaso potati a ombrello nelle piazze di Trieste, perlomeno non passerà alla storia come un esempio di buona comunicazione. Fosse o meno solo l'avvio di un'operazione più vasta, gli alberi collocati in tre piazze della città arroventate, come accade anche in altre città della penisola, dal sole, sono subito diventati l'oggetto dell'ironia dei passanti e del web e anche terreno di scontro politico. Per ora si parla di 13 alberi costati quasi 50.000 euro che di fatto non producono alcun effetto sulla sensazione di calore e che ci metteranno anni a crescere. A poco servono le precisazioni dell'assessore alla pianificazione urbanistica Michele Babuder, che ha ricordato come iniziative analoghe siano state messe in atto in altre città come Gorizia, Monaco di Baviera, Parigi. Questo progetto non nasce per mitigare il caldo, afferma Babuder confermando la tesi dell'errore di comunicazione. Ha solamente messo un po' di verde e di ombra dove non c'erano mai stati. Quelli che ormai sono stati ribattezzati dalla rete come alberi in scatola vengono comunque criticati anche a livello politico. Riccardo La Terza, capogruppo in Consiglio Comunale di Adesso Trieste, movimento che aveva presentato proposte sulle oasi climatiche in città, sottolinea come il problema sia politico e non di comunicazione. Se il comune spende 49.000 euro con l'obiettivo dichiarato di creare zone d'ombra e quelle zone d'ombra semplicemente non esistono, ha detto, l'intervento è inefficace.
4: Chiudiamo con lo sport, il basket resta al Pala Rubini. La Pallacanestro Trieste potrà continuare a giocare nel palazzetto di Via Flavia anche nella stagione 2026-2027 grazie all'accordo raggiunto con il Comune. La Giunta ha approvato una concessione provvisoria fino al 30 giugno del 2027 accompagnata da un contributo complessivo di oltre 630.000 euro. Una soluzione temporanea in attesa di una nuova gara per la gestione dell'impianto. Sentiamo Davide Fifacco.
7: Il Pala Rubini continuerà ad essere la casa della Pallacanestro Trieste. Dopo settimane di confronto, il Comune ha individuato una soluzione per garantire alla società la possibilità di disputare a Trieste la prossima stagione. La Giunta Comunale ha approvato il documento di indirizzo presentato dall'assessore allo sport Elisa Lodi, che prevede l'affidamento provvisorio dell'impianto alla Pallacanestro Trieste fino al 30 giugno 2027, in attesa di una nuova gara per la concessione del palazzetto. La parte più rilevante dell'intesa riguarda il sostegno economico del Comune, che riconoscerà infatti un contributo complessivo di 630.607 euro per le spese di funzionamento dell'impianto. Poco più di 130.000 euro serviranno a compensare il canone concessorio, mentre altri 500.000 saranno destinati alle spese correnti. Il contributo verrà versato in due tranche entro dicembre 2026 e marzo 2027. Rimarranno invece a carico della Pallacanestro Trieste tutti i costi di gestione del Pala Rubini. Una soluzione arrivata dopo un percorso tutt'altro che semplice. Il Comune ricorda i tentativi degli ultimi anni di arrivare a una gestione autonoma del palazzetto. Il periodo della pandemia, il cambio di proprietà della società e le incertezze sul futuro del titolo sportivo a Trieste. La gara precedentemente bandita per la gestione dell'impianto era andata deserta. Era stato quindi riaperto anche il confronto sul project financing, senza però arrivare a un progetto concreto di medio e lungo periodo. Di fronte alla necessità di garantire la stagione 2026-2027, l'amministrazione ha quindi approfondito anche la normativa europea, individuando nella concessione provvisoria e nel contributo delle spese la strada ritenuta possibile per evitare la chiusura dell'impianto e assicurare la continuità delle attività sportive. Soddisfatta l'assessore Elisa Lodi, che parla di un lavoro di squadra con la società e con gli uffici comunali. Il sindaco Roberto Di Piazza sottolinea invece che il basket resta a Trieste e guarda già il futuro. La soluzione è dunque arrivata, ma resta temporanea. Per il futuro del Pala Rubini servirà ora individuare una gestione strutturale e di lungo periodo.
4: E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Erika Paternusch. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Tommaso Magnà. Buon ascolto e buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, si mantiene regolare il traffico sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Torno a ricordarvi che le aree di servizio Gruaro-Ovest in direzione A4 e Gruaro-Est in direzione Conegliano sulla A28 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Agli europei di Parigi è nata una nuova stella del nuoto italiano. La piemontese di madre nigeriana Sara Curtis, che compirà 20 anni appena mercoledì prossimo, ha infatti vinto poco fa la medaglia d'oro nei 50 dorso, migliorando ulteriormente il record mondiale della specialità che aveva stabilito ieri in semifinale. La Curtis, che a questi europei aveva già vinto il bronzo nei 100 stile libero l'altro ieri e l'argento nella staffetta 4% femminile di ieri, oggi nella finale dei 50 d'orso ha portato il limite a 26,56, ossia circa 3 decimi più in là di quello che era il precedente primato mondiale prima di questo europeo, e ha preceduto nettamente la francese Marie-Ambre Molou, staccata di ben mezzo secondo, e la britannica Lauren Cox, arrivata a quasi 6 decimi. Insomma, da oggi si può dire che l'Italia ha trovato un nuovo fenomeno. Nell'altra finale, già disputata nel programma di questa sera, ossia quella dei 100 farfalle maschili, l'oro è andato all'ungherese Christoph Milak col nuovo primato europeo, l'argento al francese Maxime Grosset ed il bronzo allo svizzero Noé Ponti. Mentre per quanto riguarda ieri, oltre che nella 4% femminile, in cui come detto la Curtis ha trascinato il quartetto italiano composto anche da Emma Virginia Menicucci, da Chiara Tarantino e dalla 15enne veneziana Alessandra Mao ad un inatteso secondo posto alle spalle dell'Olanda e davanti alla Russia, l'Italia è andata medaglia anche nei 200 dorso maschili con Thomas Cecon, bronzo dietro all'ungherese Hubert Kosh e al greco Apostolos Siskos. E nei 100 rana femminili con Benedetta Pilato, anche lei terza dietro alla britannica Hangar Evans e all'irlandese Mona McSherry. Fra le altre gare di ieri da segnalare l'ennesimo trionfo dell'immarcescibile svedese Sara Sjöström, che vincendo i 50 farfalla ha colto il suo 18esimo titolo europeo della sua carriera. Infine, in quella che è forse la gara regina del nuoto, ossia i 100 stile maschili, l'oro è andato per la terza volta di fila al 21enne rumeno David Popovic, che è anche campione olimpico in carica sulla doppia distanza e che ha battuto di un paio di decimi il russo Egor Korniev e di 3 decimi l'ungherese Christoph Milak, settimo l'italiano Carlos D'Ambrosio. Agli europei di atletica, quella di stasera, è invece la serata centrale per la Slovenia, visto che a partire dalle ore 21.45 sarà in pedana il campione in carica Christian Čech nella gara del lancio del disco maschile. Čech, qualificatosi con la seconda misura, punta perlomeno ad una medaglia e proverà a difendere il titolo vinto 2 anni fa a Roma dall'assalto soprattutto del lituano Mykolas Alekna, primatista mondiale e suo più accreditato avversario. Sempre nel lancio, ma nel martello femminile, era invece arrivata ieri sera la 5ª medaglia di questi europei per l'Italia grazie a Sara Fantini. La 28enne emiliana, oro 2 anni fa a Roma, stavolta si è dovuta accontentare di un comunque ottimo argento, ottenuto con un primo lancio a 74 metri e 35 centimetri. Meglio di lei ha fatto solo la finlandese Silja Kosonen, arrivata a 76 e 28, mentre il bronzo è andato alla norvegese Beatrice Nedberg e Lano. In ambito femminile, ieri sera si è assegnato anche il titolo dei 400 ostacoli, vinto dalla slovacca Emma Zapletalova, davanti alla britannica Emily Nieuwenhuizen e alla portoghese Fatoumata Binta Diallo, quinta l'italiana Ayomide Folorunso. In ambito maschile, invece, erano in programma 2 finali. Quella dei 400 metri ha visto la vittoria del britannico Matthew Hudson-Smith, che in 44-17 ha preceduto nettamente il francese Mohamed Abdallah Kunta e l'olandese Jonas Pfeifers. Mentre quella dei 110 ostacoli ha incoronato lo svizzero Jason Joseph. In 13-10 l'elvetico ha battuto anche in questo caso un francese, ossia Just Kwao Mete, che ha chiuso in 13-16 con bronzo al polacco Jakub Szymanski in 13-26. Alla Francia è andata decisamente meglio ieri sera nel calcio, visto che Paris Saint-Germain si è confermato padrone assoluto a livello europeo. I bicampioni continentali in carica hanno infatti vinto per la seconda volta consecutiva anche la Supercoppa europea. Se l'anno scorso ad Udine avevano battuto il Tottenham, ieri a Salisburgo i parigini hanno avuto la meglio su un'altra squadra inglese, ossia l'Aston Villa, piegato per 2-1 al termine di un match alquanto divertente. Il PSG è passato in vantaggio per prima al 20esimo minuto grazie all'ennesima prodezza dell'esterno georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Sulla pregevole giocata dell'ex giocatore del Napoli, il portiere olandese del Villa, Marco Bizot, non è comunque del tutto esente da colpe. Nonostante lo svantaggio, l'Aston Villa è comunque rimasto in partita, sfiorando più volte il pareggio, in particolare col giovane attaccante Brian Maggio. E alla fine è stato proprio il 17enne centravanti, cresciuto calcisticamente in Francia, a segnare l'1-1 allo scadere del primo tempo, irrompendo di potenza sul secondo palo su un cross dalla destra di John McGinn. Nella ripresa a decidere il match è stato quindi Désiré Doué, che su assist dell'entrato Ousmane Dembélé è partito al limite del fuorigioco e ha battuto con un pregevole tiro sul secondo palo il portiere avversario. Il gol, inizialmente annullato, è stato poi convalidato in seguito a revisione VAR dall'arbitro Omar Artan. Il somalo, che era stato espulso dall'immigrazione degli Stati Uniti durante i mondiali e che la UEFA aveva scelto per questa partita in chiara opposizione alla FIFA. Ciò che conta comunque è che il Paris Saint-Germain ha conquistato il suo 13° titolo complessivo sotto la guida dell'allenatore Luis Enrique, e per la prossima Champions, quindi, il PSG partirà ancora da favorito. E a proposito di allenatori spagnoli, la nazionale olandese ha annunciato ieri sera ufficialmente che il suo prossimo commissario tecnico sarà Xavi Hernández, fra l'altro ex compagno di Luis Enrique al Barcellona e nella nazionale spagnola. Xavi, che aveva iniziato la sua carriera da allenatore in Qatar prima di guidare proprio il Barcellona fra il 2021 ed il 2024, prende il posto di Ronald Koeman, dimessosi dopo l'eliminazione subita ai 16° di finale dei mondiali ai rigori contro il Marocco. L'ex CT della Croazia Zlatko Dalic ha invece ufficialmente iniziato oggi la sua avventura alla guida della nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Nella conferenza stampa di presentazione a Dubai, il 59enne Dalic, che ha guidato la Croazia ad un secondo e ad un terzo posto ai mondiali del 2018 e del 2022, prima di uscire ai 16° nell'ultima edizione, ha dichiarato di non essere venuto a Dubai né per il denaro né per le spiagge, ma per svolgere con impegno un lavoro finalizzato alla qualificazione ai mondiali 2030. Nel frattempo guadagnerà, secondo alcune fonti, circa 5 milioni di euro a stagione. Sarà una sfida tutta americana fra Ben Shelton e Brandon Kashima a decidere stanotte vincitore del torneo di Montreal, sesto Masters 1000 della stagione del tennis. Il nome a sorpresa è senza dubbio quello di Nakashima, attuale numero 31 del mondo, che non partiva certo da favorito nella sfida col numero 15 spagnolo Rafa Hodar. Il 25enne californiano però ha giocato un match eccellente e ha avuto la meglio sul giovane talento spagnolo in due soli, seppur combattuti set per 7-6, 6-4. Nakashima ha avuto un rendimento altissimo al servizio e non ha mai perso la battuta in tutto l'incontro, guadagnandosi così l'accesso alla sua prima finale in carriera in un torneo Masters 1000. Più scontato e anche più facile il successo di Ben Shelton, numero 10 del ranking ATP, quinta testa di serie e campione in carica agli Open del Canada. Shelton ha disposto per 6-2 e 6-3 del suo connazionale Lerner Tin, che ha pagato la sua minore potenza oltre che un problema fisico al gomito sinistro. Come curiosità diciamo che quella fra Shelton e Nakashima sarà la prima finale tutta statunitense di un torneo Masters 1000 degli ultimi 23 anni, da quando cioè nel 2003 Andy Roddick vinse a Cincinnati sconfiggendo nel match decisivo Marty Fish. Fra le donne invece, impegnate a Toronto per la consueta alternanza di genere annuale con Montreal del torneo canadese, a giocarsi il titolo saranno sempre stanotte la polacca Iga Świątek e la kazaka Jelena Rybakina. Molto più equilibrate le due semifinali rispetto a quelle maschili. Nella prima la Świątek, ex numero uno mondiale e attualmente all'ottavo posto del ranking WTA, ha prevalso dopo un match altalenante sull'ucraina Jelena Svitolina. Dopo aver vinto il primo set, la polacca è praticamente scomparsa dal campo nel secondo, ma si è ritrovata nel terzo e alla fine ha prevalso per 6-3, 1-6, 6-3. La Rybakina invece, numero 2 mondiale che si trovava di fronte la numero 4 americana Coco Gauff, ha perso un combattuto primo set per 7-5, ma nei due successivi non ha lasciato scampo all'avversaria imponendosi in entrambi i parziali per 6-2. La Rybakina, vincendo stanotte, si porterebbe a soli 4 punti dalla prima posizione del ranking WTA detenuta dalla bielorussa Arina Sabalenka, mentre la Świątek spera di conquistare quello che per lei sarebbe il primo successo di un 2026 finora piuttosto difficile.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria. So we meet again and I offer my hand.

0: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna. Rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale cerchiamo di affrontare quelli che sono i temi di stretta attualità. E sicuramente, ecco, in queste giornate sta facendo discutere, ecco, quello che è stato uno scontro che in qualche modo adesso in questo momento non è più tanto al centro dei riflettori, ma che probabilmente a livelli con una frequenza più bassa sta continuando tra Italia e Spagna rispetto a quelle che sono le politiche migratorie. Ecco, una posizioni diverse, posizioni che sono arrivate anche all'Unione Europea, dove si è discusso, ecco, di come gestire questi fenomeni, anche se oggettivamente, ecco, quella che è stata la crisi che ha innescato tutto, sia questo passaggio di migliaia di migranti a Ceuta a nuoto, ecco, che hanno raggiunto Ceuta a nuoto, in qualche modo è una situazione, ecco, molto particolare e anche molto confusa, quindi cercheremo di capirne qualcosa di più insieme al nostro ospite, un giornalista di Italy che si occupa e conosce molto bene la Spagna perché ci passa dei lunghi periodi, Ettore Siniscalchi, al quale do il bentornato. Buongiorno Ettore.
1: Bentrovata Barbara e bentrovate le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, questa crisi ha sollevato un dibattito anche proprio a livello europeo su come gestire, no, i flussi migratori e secondo me è emersa una vera e propria spaccatura politica, no, all'interno dell'Unione Europea. Ma io tornerei ai fatti di Ceuta. Ecco, in Spagna come si sta rielaborando quello che è accaduto e forse rientra anche poi in una serie di rapporti diplomatici che forse noi comprendiamo poco.
1: Sì, allora dunque è passato qualche giorno, per cui si sa qualcosa di più di una vicenda che comunque non si chiarisce, perché ancora non è chiara la domanda: che tipo di crisi è stata quella di Ceuta? È una crisi umanitaria certamente, ci sono più di 140 morti, almeno 145 morti accertati, e si teme che possano essere di più. Le autorità spagnole cercano sui fondali i cadaveri, ne hanno ritrovati oltre 80, e le autorità marocchine danno cifre ufficiali di 63 morti, però insomma l'esperienza ci dice che tendono a nascondere, insomma, queste cifre in Marocco, a Rabat. È stata una crisi migratoria, sicuramente il contesto è quello della crisi migratoria e lo sono alcune caratteristiche. È stato un episodio di guerra ibrida, come si è detto, insomma, anche abbastanza esplicitamente, inserendolo nel contesto delle relazioni internazionali. È stato un po' tutto questo. Diciamo, le ultime analisi dei flussi, dei messaggi di internet, c'è un lavoro molto bello che ha fatto Marcelino Madrigal, che è un ricercatore che si occupa di sicurezza internet e reti sociali, che si è andato, diciamo, a risalire all'indietro il torrente, i mille torrenti della messaggistica nelle ore precedenti all'invasione, al 30 luglio. Per cui da una parte è stata una crisi migratoria, effettivamente le reti hanno cominciato a comunicare che una sentenza del Tribunale Supremo facilitava il passaggio in Spagna a nuoto. Effettivamente questa sentenza c'è stata, questa comunicazione è stata alimentata. Nel frattempo, notava Madrigal, la cosa incredibile è che nessun account ufficiale spagnolo, marocchino abbia identificato questa cosa che stava montando e abbia mandato smentite che spiegavano che no, che quella sentenza spiega altre cose, non dice che se vieni a nuoto ti fanno entrare a Ceuta. Però sicuramente, e in più c'era un contesto particolare, in Marocco c'era la festa del trono, per cui molti video che noi abbiamo visto in giro di persone caricate su camion militari o civili guidati da militari non erano probabilmente diretti alla frontiera di Ceuta, ma erano diretti a manifestazioni del regime. Per cui diciamo è stato un grande dramma umanitario all'interno di un contesto migratorio, di pressione migratoria, che ha un'origine nella drammatiche situazioni sociali della generazione Z, usiamo questi termini, marocchina, ed è stato anche un episodio di guerra ibrida, è stato anche un episodio di guerra ibrida nel suo gestirlo all'interno dei social e all'interno delle relazioni tra stati, perlomeno diciamo di guerra ibrida culturale. Israele è da tempo che, lobby filo-israeliane negli Stati Uniti è da tempo che introducono all'interno dei documenti ufficiali degli Stati Uniti e di Israele la dizione di Ceuta e Melilla come territorio occupato dagli spagnoli, territorio marocchino occupato dagli spagnoli. Per cui diciamo che ora quello che si capisce di questa cosa è che ha toccato un nodo sensibile, diciamo una contraddizione nel rapporto con la migrazione dell'Europa, l'idea di fortezza europea, ma soprattutto ha evidenziato una serie di debolezze politiche dell'Unione Europea, che quelle che abbiamo visto nelle reazioni immediatamente precedenti. Io trovo più nelle reazioni, immediatamente successive, mentre avvenivano le cose, che poi nella polemica politica, negli scontri su Fortezza Europa, Meloni e la premier danese, le scaramucce tra Italia e Spagna, eccetera, eccetera. È più grave perché ha coinvolto figure istituzionali dell'Unione Europea come la von der Leyen, la quale è presidente della Commissione Europea. La prima cosa che deve fare quando accade una crisi del genere è intervenire a fianco del paese che questa crisi subisce, come è sempre capitato. È capitato con l'Italia, è capitato con la Spagna altre volte, è capitato con la Grecia. Ogni volta che accade qualcosa del genere, l'Unione Europea deve stringersi attorno al paese che ha questa crisi, insomma. E questo ci dice di un problema enorme, secondo me, che in questo momento ha l'Unione Europea per la crisi della sua componente, diciamo, conservatrice / popolare.
0: E questo si inserisce anche in quello che è comunque un clima politico in Spagna, che ricordiamo sta andando anche verso le elezioni il prossimo anno, quindi diciamo che era una situazione che andava a vantaggio, no, di quelli che sono movimenti populisti spagnoli.
1: Sicuramente va a vantaggio di quelli che sono movimenti populisti spagnoli, anche se poi, diciamo, fatto il conto, il teatrino non gli è andato bene, nel senso che, come tu dici, loro sono partiti in tromba, i vari influencer, rappresentanti politici dell'estrema destra, sempre più parafascista, anche di piccoli gruppi che però hanno una grossa presenza mediatica e nei social, e sono andati a fare propaganda a Ceuta ed hanno ricevuto una pessima accoglienza, se ne sono dovuti andare scortati dalla polizia, perché cittadini di Ceuta, che è Ceuta è un posto, Ceuta e Melilla sono due posti molto particolari. Uno dei motivi per cui Ceuta e Melilla non sono considerati territorio occupato dall'ONU è perché le popolazioni di Ceuta e Melilla non si considerano occupate, sono una popolazione mista di spagnoli, marocchini e anche di altre derivazioni dell'Africa, che convive da molto tempo con oltretutto una forte idea di appartenenza cittadina nella diversità. Il 40% dei residenti a Ceuta e Melilla sono di religione islamica, c'è una componente induista abbastanza forte, c'è una comunità ebraica abbastanza forte e ci sono chiaramente le componenti cattoliche e anche cristiane, c'è qualche evangelista, anche se meno che in altri posti di Spagna, con un fortissimo dialogo interreligioso. Insomma, la stessa storia dell'amministrazione di Ceuta, che in questo momento è governata dal centrodestra, è una storia di grande, come dire, condivisione e costruzione di racconto comunitario. Per cui non le è andato benissimo, non le è andata benissimo, però certo, indubbiamente, noi vediamo che ancora adesso, nel pieno delle vacanze, abbiamo alcuni milioni di cittadini italiani e spagnoli che hanno problemi con i loro trolley problemi che sono sempre stati, sono molto ridotti, perché poi la gestione dell'aeroporto ha deciso che in fondo questa cosa qua non era così importante, e gli incontri, ad esempio i controlli in Spagna si fanno a campione, ma insomma, e questo ci dice di come una classe dirigente faccia politica, scontro politico, propaganda, fregandosene assolutamente, diciamo, delle convenienze della loro cittadinanza, insomma, ecco, in questo momento
0: diciamo
1: siamo in vacanza.
0: Che Giorgia Meloni ci ha messo del suo però in questo.
1: Eh beh sì, a lei mi riferivo, Giorgia Meloni ci ha messo del suo, è già stato detto ampiamente, insomma non c'è nessun fondamento logico in questo allarme. Ceuta non è una frontiera d'Europa, non fa parte di Schengen, oltretutto a Ceuta la situazione, in questo momento la situazione è questa: a Ceuta ci stanno ancora circa 8-9 mila persone, e di queste 5 mila sono 2.500 sono minori e 2.500 sono persone che hanno possibilità di presentare richiesta d'asilo. Teniamo conto che il Marocco è considerato zona sicura, per cui sono migranti economici, i marocchini non possono presentare richieste di asilo, mentre invece possono farlo i tanti che vengono da altre zone dell'Africa e che sono arrivati nel Nord Africa perché vengono situazioni di guerra, persecuzioni, malattie, eccetera eccetera, e ci sono anche un certo numero, non enorme, una decina di perlomeno per ora io ho avuto modo di sapere che ci stanno una decina di palestinesi che hanno fatto richiesta di asilo.
0: Sì, quindi.
1: E quindi insomma non potevano entrare in nessun momento dentro Schengen, oltretutto il 90% degli 80.000, è il calcolo finale, delle persone che hanno fatto, diciamo, questa transumanza drammatica che è costato oltre 140 morti, e sono rientrati immediatamente. E allora anche qua, in questo senso, guerra ibrida, problemi col Marocco, è chiaro che il Marocco in qualche modo c'entra, sono state fatte altre ipotesi, alcune di organizzazione appunto per la concomitanza con altri eventi, alcune anche di volontà invece di creare una pressione, in particolare perché sui giornali in Spagna si sta parlando molto adesso dello scandalo Pegasus, cioè delle intercettazioni fatte a danni di Pedro Sanchez e alcuni suoi ministri, probabilmente dai servizi segreti marocchini, consorzio israeliano. E una delle ipotesi che ha fatto il Confidenziale ultimamente, il Confidenziale ben informato, diciamo abbastanza conservatore, però insomma che fa un giornalismo d'inchiesta, che quando colpisce non, raramente lo fa senza pezze di appoggio, e una delle ipotesi che, ultime, che fa il Confidenziale è che, per infastiditi da questa campagna stampa, alcune gangli, diciamo, dei servizi marocchini e delle forze di sicurezza marocchine abbiano messo sotto pressione la frontiera, e questo era accaduto in effetti nella decina di giorni precedenti al 30 luglio, e che questa cosa sia un po' sfuggita di mano con la concomitanza appunto della sentenza del Tribunale Supremo, però diciamo che la versione che è quella che hanno sposato governo spagnolo e governo marocchino, che siano state le mafie della migrazione illegale a muovere 80.000 persone, insomma è sempre più debole, insomma è evidentemente una soluzione diplomatica che loro hanno trovato per discutere in camera caritatis le criticità che ci sono evidentemente state, cioè è difficile che si muovano tante persone senza che il Marocco se ne accorga, e altra polemica, senza che se ne accorgano gli stessi servizi di sicurezza spagnoli, l'intelligence spagnola che monitora il Marocco, che ha suoi agenti oltre la frontiera, che monitora le comunicazioni elettroniche, per cui anche là c'è qualcosa che non è andato bene.
0: Ecco, quindi una situazione che resta in qualche modo complessa, che però, come dicevi, ha messo anche in risalto quella che sicuramente è una debolezza, no, dell'Europa.
1: Ossia una debolezza dell'Europa, perché in una situazione del genere governi stranieri, proprietari dei social, si vede che sono in grado di creare confusioni e polemiche all'interno dei membri dell'Unione Europea, entrando come una lama nel burro, cioè la concorrenza a destra sull'allarme immigrazione tra centro-destre e destre estreme ha creato una situazione per cui la strumentalità, e qua c'entra anche la qualità della classe dirigente, la strumentalità è tale che questi non si rendono conto di che cosa è in gioco. In quel momento in gioco c'era una frontiera europea e chiaramente prima di tutto i sovranisti non se ne sono resi conto, perché poi la sovranità dei sovranisti si limita al proprio orticello, non ha una visione complessiva.
0: Ecco, ma i sovranisti in qualche modo da un lato diffondono quest'idea della necessità, no, di diventare una fortezza contro le immigrazioni, e dall'altro però si sta anche facendo strada questo discorso sulla cittadinanza, no, su chi ha diritto, chi non ha diritto, che è sempre più preoccupante. In fondo Sanchez era stato anche attaccato per quello che era stato adesso un condono, una naturalizzazione di molti immigrati in Spagna, ecco, e quindi anche il concetto di cittadinanza si fa sempre più critico ed è sempre più messo in discussione, soprattutto in Italia. Bastava leggere le farneticazioni di Vannacci.
1: Sì, ma questa è un'altra cosa di una gravità estrema, e dal punto di vista della salute dell'istituzione europea, e poi dal punto di vista della qualità del dibattito politico. E cosa ha fatto? La Spagna ha fatto una regolarizzazione di persone che già stavano in situazione di semi-regolarità nel paese, perché molte di queste persone erano figli che andavano a scuola, avevano assistenza sanitaria, avevano contratti di lavoro che non potevano essere contratti di lavoro a tempo indeterminato. Avevano però pezze di appoggio del fatto che stavano in Spagna, avevano affitti, eccetera, eccetera. Questo gli ha consentito di avere una residenza stabile, un documento spagnolo che peraltro non è valido per l'espatrio. Un documento spagnolo, quindi, di iscriversi regolarmente a tutti i servizi sociali, pagare le tasse regolarmente, uscire fuori chi c'era dal circuito del nero, è un'operazione che è stata fatta più volte. Noi italiani l'abbiamo fatta un paio di volte. Sì. Addirittura membri della Commissione europea mettano in discussione questo, è gravissimo, soprattutto nel momento in cui Elon Musk con i suoi social attacca la sovranità legislativa di uno Stato europeo che fa una norma totalmente rispondente alle norme dell'Unione Europea nella sua piena sovranità legislativa, e dalla Commissione, ma secondo me è grave che vengano anche da leader politici, cioè Manfred Weber ha più volte indebolito l'edificio europeo quando ha fatto critiche alla regolarizzazione spagnola. Io trovo che sia evidente che anche i più grandi, quelli che più di tutti si riempiono la bocca della costruzione europea, siano in questo momento intimamente, culturalmente, priorizzino rispetto all'Unione Europea altre questioni interne, questioni elettoralistiche, questioni politiciste, di contrasto, di lotta all'interno del proprio campo politico nei confronti di nuovi elementi che attirano elettori, e questo è abbastanza preoccupante. È vero che l'Unione Europea nei giorni immediatamente successivi ha seguito un po' di più la bussola, nel momento in cui ho dovuto fare non tweet ma dichiarazioni ufficiali, quindi ha riportato alla normalità il ragionamento la cosa, però l'episodio di per sé è abbastanza allarmante, no? Allora, tra le varie cose che si sono dette qua c'è stato che c'erano agenti marocchini tra le persone che erano entrate a Ceuta per vedere, prendere, registrare tempi di reazione, cose eccetera, io credo che ci fossero, credo che non ci fossero tanti per questi motivi, perché ma probabilmente per altro, probabilmente per seguire persone che venivano qua o per dissidenti politici, cose del genere, ma insomma non è questo uh-huh. importante, ecco. Però diciamo, se questo episodio può essere stato usato come un saggio delle capacità di reazione dello stato di salute dell'Unione Europea, diciamo che il risultato è estremamente allarmante, indipendentemente da come la si pensi sulla migrazione.
0: Ecco, dicevamo, il prossimo anno molti paesi europei andranno alle elezioni, tra i quali la Spagna, l'Italia, la Francia. Ecco, queste tematiche saranno sempre più al centro del dibattito, e non c'è il rischio serio che diventino anche una questione di strumentalizzazione, e che, come sta avvenendo, concetti che una volta avremmo visto come indifendibili, come quello della reimmigrazione, c'è il rischio che si facciano strada?
1: Ma io credo che siano già parte di una campagna elettorale che va avanti da alcuni mesi, e in diversi paesi europei sotto diverse forme. Qua in Spagna hanno sperato di abbattere Sanchez e non ci sono riusciti, non è detto che non ci riescano prima del 2027 per via giudiziaria, ma insomma per ora resiste. E sicuramente questo sarà un tema disgraziato, così declinato, di campagna elettorale, i temi, voglio dire, rimigrazione è solo una variante lessicale di quanto ci viene propinato e di quanto si usa per ammorbare il dibattito civile europeo da 15 anni a questa parte, insomma. E lì c'è indubbiamente il richiamo a un intervento sistemico di deportazione che fa paura, ma del resto noi abbiamo l'ICE che ogni giorno cattura persone, finanche bambini di 10-11 anni, e noi stiamo già vedendo sotto i nostri occhi fenomeni da inizio del Novecento. Sono già attivi in Europa, dove siamo con un sistema di garanzie, dove si è. Per ora questi vengono evocati, abbiamo Vannacci che parla di remigrazione, e tutto questo viene accettato, ma ne abbiamo accettate tante, e adesso accetteremo anche Vannacci che parla di remigrazione. Il tema non è certo vietarglielo, il tema è, come dire, vomitargli addosso tutta l'inconsistenza, l'inutilità, la cattiveria e soprattutto l'inutilità di questo approccio.
0: Ecco, diciamo, questa è veramente la conclusione. Il tema sarebbe che dall'altra parte, la controparte, dovrebbe essere in grado di contrapporsi. Invece mi sembra che siano sempre più in crisi, anche per quanto riguarda l'Europa in generale. Basta pensare che oggi è che non paesino dell'ex voteranno per la carica di parlamentare dopo le dimissioni di Nigel Farage, e sulla scheda elettorale, che tra l'altro è lunga quasi un metro, dicono, ci sono 34 candidati, dei quali l'unico politico è Nigel Farage, e il resto sono tutte una serie di figure satiriche. Ecco, questo non è un po' preoccupante?
1: Però là c'è un, come dire, c'è un atto politico, cioè quello che sta accadendo in quel collegio britannico è una cosa differente. Farage si è dimesso per non farsi giudicare da un collegio dei deputati, diciamo così. Per evitare quel giudizio lui si è dimesso, si è ripresentato nel suo collegio convinto di stravincere. E i partiti, i laburisti, i verdi, i liberali, hanno deciso di non stare a questo gioco e quindi di non presentarsi, uh-huh. di far presentare solo lui. Il più forte candidato anti-Farage in quel collegio, e che rischia di vincere, perché se gli elettori degli altri partiti lo vanno a votare, è una figura satirica, è il marziano con la testa, è una figura satirica. Lì, certo, voglio dire, in un momento in cui è una politica diversa da quella che eravamo abituati a pensare 10, 20, 30 anni fa, però lì si sta realizzando, come dire, uno scontro politico, elettorale, in cui un uomo politico, per sfuggire a un giudizio di suoi pari, si dimette e si ripresenta convinto di stravincere, e gli altri partiti dicono no, non ci stiamo, non ti consentiamo questa cosa, fallo da solo questo giochino, vediamo che succederà.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Ettore Siniscalchi, come sempre vi invito a leggere i suoi articoli su Italy, grazie mille e buona giornata.
1: Buona giornata a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Siamo giunti alla conclusione, ecco, di questa puntata di Dentro ai Fatti. Ecco, qua in studio c'ero io, Barbara Costamagna, Andrei invece era dall'altra parte del vetro, e non mi resta che ringraziarvi, rimandarvi alla prossima settimana, dove ci sarà qualche altro mio collega che approfondirà temi, ecco, di attualità legati al territorio e legati, come abbiamo fatto oggi, anche alla politica internazionale. Non mi resta quindi che ringraziarvi e augurarvi, ecco, una buona estate, buone vacanze, un buon Ferragosto, e ci sentiamo, ecco, al più presto. Una buona giornata a tutti da Barbara Costamagna.

0: cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni,
3: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
0: alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni, ciao a tutti.
0: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi lo potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
3: Questo è il 24esimo.
0: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi. Ahimè, il tastierista, perché non c'è più,
3: il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, dei Deep Purple.
0: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta a quei suoni, perché ama i Deep Purple, ecco, rieccoli.
3: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio al Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73, quella per intenderci con dentro Highway Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera. Quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco al titolo Splat perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te,
0: dall'insetto. A cominciare dall'insetto, che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no? Una volta, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene la curiosità, e poi quello appena uscito proprio in questi giorni. Allora io direi di annunciare il brano che abbiamo scelto, quindi Deep Purple,
3: Arrogant Boy.

0: Ancora una volta dal MEI e soprattutto dal suo patron, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del Liscio. Caro Nando, tu che il MEI lo rappresenti anche nel sud, sì. A proposito, non ti ho ancora salutato, ciao Nando Bisulaga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione tra l'altro che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con Liscio, che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma ci sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica della propria tradizione, condendola con quello che sono gli strumenti attuali, ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto, sia negli arrangiamenti sia poi di voce, una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei Nobraino. Caro Nando, i Nobraino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo, da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. E Lorenzo Kruger è una specie di Tom Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e Le Misurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del Liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo. Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.

0: classico rock on air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitera, e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi, come al solito, ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica. E talmente, personalità talmente grossa che finalmente proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano, e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ha vinto, ormai ha vinto tutto quest'anno, La Grazia di Paolo Sorrentino, certo. E il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i Nastri d'Argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Ebbe un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora Soundtrack City.
2: Say what?
1: Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi, e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
3: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet. Un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile, non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella, che speriamo di vedere anche in Italia presto?
3: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi, spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto, per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore, e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Pataffio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse una, non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra, e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima.
3: Molto. C'era un flauto dolce finto e altri strumenti vari. E per fortuna l'ha dimenticata immediatamente, è stato veramente molto bravo in questo, non si è affezionato per niente, perché poi la musica è andata in tutt'altra direzione.
1: Ti faccio i complimenti, ma per tanti motivi. Il primo motivo perché questa colonna sonora, pur essendo stata composta da un italiano, non suona italiano ma suona francese. Questa è una cosa molto bella, non so quanto desiderata, quanto voluta o quanto fa parte del tuo DNA, cioè nel senso, quando abbiamo parlato tempo fa con Franco Pierzanti, lui ci disse che gli autori francesi facevano parte proprio del suo background. E un'altra cosa molto bella è che le musiche di Stefano creano una sorta di bolla, cioè evocativa, tu entri dentro quella bolla che è proprio il mondo di Pagnol, con la musica di Marsiglia, anche con la musica anni 20, 30, 40, insomma è tutto molto, è un lavoro che dal punto di vista proprio concettuale ha una sua organicità che, viva Dio, meno male.
3: Guarda, io ho avuto una fortuna notevole, ma un po' potevo immaginarmelo essendo fan di Chaumet. La fortuna è questa: il gusto musicale mio e suo è molto vicino. Quindi non c'è bisogno di dare reference. Poi quando io sono andato a cena da lui la prima volta, ho osservato tutti i dischi, come puoi immaginare, e ho visto che c'erano Poulenc anche Ravel, che sono esattamente i miei punti di riferimento in generale, aggiungo. Però poi durante la cena lui ascoltava Chet Baker e dopo, quando si giocava a biliardo, ascoltava il funk anni 70. Io mi sono detto: benissimo, qua è tutto questo, è tutto nel tuo.
1: Senti, noi Stefano chiudiamo sempre il nostro, la nostra puntata, dal momento che siamo collegati anche a un programma radiofonico, noi chiediamo: qual è una canzone originale però di un film che per qualche motivo ti è rimasta particolarmente nel cuore?
3: Allora, se dovessi dare la risposta della vita, ci dovrei pensare molto a lungo naturalmente, quindi do la risposta che mi viene in questo momento, ma viene da Butch Cassidy ed è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach, che è Al David. Poi direte: vabbè, fatti dalle sopracciglia, ho visto il commento, grazie a Cam. Però mi è rimasta impressa quella scena perché non piove, molto semplicemente. La canzone dice: Raindrops keep falling on my head, le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, ma no, io in realtà questo blues me lo toglierò, perché in realtà so che di là, dietro le nuvole, c'è il sole. E in tutta la scena, mentre lui va a cavallo, non piove. Questo l'ho trovato sempre molto bello.
1: E poi l'ha fatta Bacharach, che quella che diceva lui era legge, credo.
3: Ma ha scritto delle canzoni meravigliose, sì. Questa in particolare, ma ce ne sarebbero tante altre.
1: Certo. Ciao, grazie. Ciao.

d'esordio ed è pubblicato da Suono Libero Music. Il brano racconta le tracce emotive che alcune relazioni lasciano anche dopo la loro fine, e i parassiti sono una metafora dei ricordi, delle paure e delle ferite che continuano a riaffiorare. Musicalmente si muove tra sonorità pop alternativo, dalle atmosfere scure e sospese, con una produzione che bilancia l'intensità emotiva e la melodia. Ve la faccio ascoltare, Parassiti di Albi.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato Naples Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione di vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, Nils Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra Nils Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato e compagnia di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo, oltre che sentendo.

0: la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco. Sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papà, come fai? E il segreto è semplice. A casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno. Io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio. E questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo, la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante, insomma, sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente, nelle prime feste dove io andavo a ballare, conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, che faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa qui, chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da delle LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nelson Riddle, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino Di Capri.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Se mi suona in dei suoni che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

Painted Black. Viaggio nell'anima nera della musica su Radio Capodistria.

0: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Tomáš Cindrič.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie. Look into my eyes, boy, enemies love you. Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi. Il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
2: Nottetempo.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, pronta come ogni settimana a farvi compagnia per ben due ore con la miglior musica di Radio Capodistria qui a Estate Freschi. Allora, anche oggi abbiamo un gioco a premi, l'ultimo ormai di questa stagione, e vorrei intanto ringraziare tutte le agenzie, Azalea, Art Nation, Barracuda Music, Vigna Collective, per la collaborazione, per aver fatto sì che molti di voi potessero poi passare delle serate indimenticabili accompagnati da bellissima musica. Dicevo, oggi gli ultimi biglietti per un concerto che regaliamo, e sarà quello di Tom Odell all'Arena di Pola. Ma tutto questo nella seconda parte, circa tra mezz'oretta, dunque dovete pazientare ancora un po', ma intanto preparatevi, tenete i cellulari vicini, magari, perché no, segnatevi già il numero 051 691 274. Sarà questo il numero al quale mandare un messaggio, un WhatsApp, oppure anche chiamare, ovviamente, per avere i biglietti. Ma prima sentiamo i nuovi brani usciti questa settimana. Abbiamo Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G, si incontrano appunto in questa canzone Te Olvido, un brano pop latino completamente in spagnolo che fa parte di Hermoso, il nuovo progetto di Benny Blanco dedicato proprio alle sonorità latine. Selena Gomez e Becky G, entrambe anche loro in questo brano, entrambe statunitensi di origini però messicane, si uniscono qui a Benny Blanco per una hit molto latina, Te Olvido.

E torna anche Alex Warren con Rescuer, un brano molto personale che parla di quelle persone che arrivano nella nostra vita nel momento in cui ne abbiamo più bisogno e riescono in qualche modo a rimettere tutto al proprio posto, ci, diciamo, salvano, da questo il titolo. Il riferimento è alla moglie, Couvre, che ha conosciuto quando lui aveva appena 17 anni. In quel periodo Alex stava attraversando una situazione molto complicata, i due arrivarono persino a vivere per un periodo in macchina, c'erano praticamente senza casa, dovevano vivere nella loro auto. Couvre rimase al suo fianco e quella relazione è diventata poi una parte fondamentale della sua vita e per questo appunto fa poi questo brano Rescuer, perché appunto, come in un certo senso, lei lo ha anche un po' salvato. Il brano anticipa inoltre il suo secondo album Wild Child, che uscirà proprio a fine di questo mese, a fine agosto. Sentiamo Alex Warren con Rescuer. Truck, so I can't bear.

Ed estate, si sa, le hit non mancano mai, ma a questo punto della stagione siamo entrati un po' in quella fase un po', diciamo, di pausa. Sono tutti un po' in ferie oramai. I grandi tormentoni sono già usciti, li abbiamo ascoltati, cantati e probabilmente anche imparati a memoria. E per qualche settimana le nuove uscite sembrano un po' rallentare. Ma tra le nuove canzoni che stanno uscendo ce ne sono alcune che mi hanno fatto fare un salto indietro nel tempo, perché a cantarle sono artisti che noi millennial conosciamo molto bene, nomi che nei primi anni 2000 erano praticamente ovunque. Ecco, appunto, per trovare le nuove canzoni questa settimana ho dovuto un po' cercare un po' di più del solito, ecco, però le ho trovate. Dietro queste nuove voci ritroviamo artisti che hanno fatto parte della nostra colonna sonora di quegli anni, sto parlando dei primi anni 2000. E allora ho raccolto qualche novità proprio per voi, nuove canzoni, vecchie conoscenze e un bel po' di nostalgia per quei primi anni 2000. E allora partiamo con una voce che per chi è cresciuto in quegli anni è davvero impossibile non riconoscere, ovvero quella di Kelly Clarkson. La sua storia è iniziata nel 2002, quando vinse per la prima edizione di American Idol. E da lì è arrivato un successo internazionale enorme, con le canzoni A Moment Like This, poi Since You've Been Gone, Behind These Hazel Eyes o Because of You e moltissime altre. Kelly era una presenza fissa nelle classifiche e nelle radio di quegli anni. E oggi, a più di 20 anni da quegli esordi, la ritroviamo con un nuovo singolo, si intitola I'd Be Lying. Una Kelly Clarkson nuova, ma con quella voce che riconosciamo immediatamente. I'd Be Lying.

do. E restiamo tra le vecchie conoscenze dei primi anni 2000, perché questa volta torniamo ad una band che con una sola canzone ha lasciato un segno enorme in quegli anni e ci ha fatto cantare e innamorare. Sto parlando dei The Calling. Nel 2001 arrivava Wherever You Will Go e chi se la scorda, diventata una delle grandi hit internazionali dell'epoca e una presenza praticamente fissa nelle radio. Una di quelle canzoni che ancora oggi bastano poche note per riconoscere. E dopo tanti anni, The Calling, pensate, sono tornati con musica nuova e tra le loro uscite più recenti, proprio di quest'ultima settimana, troviamo Dust. Questo nuovo capitolo per una band che molti di noi ricordano proprio per quella voce e quelle atmosfere che hanno accompagnato l'inizio degli anni 2000. Ecco, adesso li sentiamo col nuovo singolo Dust. Questi sono i The Calling.

E restiamo ancora tra quei nomi che per i millennial hanno fatto da colonna sonora ai primi anni 2000 o anche fine anni 90 in questo caso. Natalie Imbruglia è una di quelle artiste che non ha bisogno di troppe presentazioni. Nel 97 arrivava Torn, una hit enorme che l'ha resa famosa in tutto il mondo e che ancora oggi è impossibile non riconoscere. Da allora Natalie Imbruglia ha continuato a far musica, ovviamente attraversando diverse fasi della sua carriera e senza perdere quella sua cifra pop un po' malinconica e anche allo stesso tempo raffinata. Oggi la ritroviamo con un nuovo singolo, si intitola Just Drive, che ci porta direttamente nel suo mondo, ma con una Natalie un po' aggiornata, ecco, diciamo così, ai giorni nostri. Just Drive, Natalie Imbruglia.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

E siamo nella seconda parte dell'estate freschi di oggi. Abbiamo cominciato proprio con Tom O'Dell e la sua Summer Day. Allora, avrete capito, pronti? Il numero è sempre lo stesso. Ormai lo sapete già a memoria, spero, o almeno ve lo siete salvati nel cellulare. È 051-691-274. E le regole anche non cambiano. Il primo che ci chiama o ci scrive a questo numero, va bene anche ad esempio un messaggio WhatsApp, si aggiudica ben due biglietti per il concerto di Tom O'Dell all'Arena di Pola, che sarà il 23 agosto. Allora, ripeto il numero, magari anche col prefisso, 00386-5169-274. Pronti allora? Cellulare in mano e via, sentiamo la bellissima Another Love.

eccomi qua, abbiamo una vincitrice, la prima a scriverci è Caterina da Capodistria. Dunque lei si è aggiudicata questi due biglietti per il concerto di Tom Odell all'Arena di Pola, che ricordo sarà la prossima settimana, il 23 agosto. Dunque le auguriamo una bellissima, bellissima serata. Continuiamo però adesso con la musica. Ho ancora un nuovo singolo che non sono riuscita a farvi sentire nella prima parte, un'altra novità. Qui l'universo della musica latina e internazionale si incontrano al vertice proprio con questa, con la pubblicazione di Still, l'attesissimo singolo che vede affiancati la superstar colombiana Karol G e l'icona del pop Bruno Mars. Il brano costituisce una delle tracce chiave del nuovo album proprio dell'artista sudamericana, che è intitolato Non me arrepiento de sentir tanto. Un rifugio, un paesaggio emotivo, un invito a provare sentimenti profondi, trovando conforto nella consapevolezza di non essere mai da soli in ciò che si prova. Ed ecco, sono questi appunto gli elementi che connotano l'atmosfera e lo spirito proprio di questo album. Dell'album Non me arrepiento de sentir tanto, sempre di Karol G, il settimo album in studio della cantante. Ma torniamo al singolo. Dal punto di vista musicale, la collaborazione rappresenta un perfetto equilibrio stilistico proprio tra l'energia latina e la sofisticata eleganza del soul americano, e si tratta in questo caso anche della prima traccia interamente in inglese per Karol G, che sentiamo insieme a Bruno Mars con Still.

E sembrava dovesse essere il tour dell'addio quello di The Weeknd, però Abel Tesfaye sembra aver cambiato idea, perché durante la tappa di Stoccolma del suo After Hours Till Dawn Tour il cantante ha rassicurato il pubblico sul proprio futuro, smentendo almeno in parte quanto aveva dichiarato negli ultimi anni sulla volontà di archiviare definitivamente il suo celebre alter ego, ovvero appunto aveva detto che non avrebbe continuato con il nome The Weeknd. Le parole segnano un cambio di prospettiva rispetto a quanto raccontato in occasione appunto dell'uscita del suo ultimo album Hurry Up Tomorrow. Quella volta appunto aveva detto che quest'album era stato presentato come l'ultimo di una trilogia e l'ultimo proprio firmato con appunto il nome The Weeknd, e che poi avrebbe cambiato, avrebbe usato il suo nome di battesimo. Comunque pare che non sarà così. Noi intanto lui ce lo sentiamo con Blinding Lights.

E andiamo adesso avanti e parliamo di Usher, che ha risposto con ironia a delle voci che circolano sui social, secondo cui sarebbe stato sostituito, pensate, da un sosia durante uno dei concerti del suo tour insieme a Chris Brown. La teoria è nata ovviamente, come dicevo, sui social dopo la prima delle due date in New Jersey. E su TikTok sono cominciati a circolare questi video con commenti, ad esempio: Usher, perché ci hai preso in giro? Quello non sei tu. E comunque i fan pensavano che avesse mandato sul palco un suo sosia. E l'onda è montata talmente tanto che il cantante poi ovviamente ha deciso di rispondere direttamente con un video pubblicato sul suo account Instagram, dicendo che appunto lui era unico e che appunto non esistono sosia che potrebbero sostituirlo, ecco. E poi ha aggiunto anche che come possono venire in mente delle cose del genere, che l'intelligenza artificiale non è ancora così avanzata. Dunque, ecco, tranquillizziamo tutti che Usher non ha un sosia, che era veramente lui lì sul palco. Dicevo, di questo tour dove sono insieme Usher e Chris Brown proseguirà adesso fino al 12 dicembre sempre negli Stati Uniti. E sentiamoli proprio loro due per finire questa seconda parte. Pensate, entrambi hanno una canzone dal titolo Yeah, cioè Yeah di Usher insieme a Lil Jon e Ludacris, e poi abbiamo Yeah Yeah Yeah di Chris Brown, e le sentiamo entrambe. Peace out.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte dell'estate freschi di oggi. Abbiamo cominciato con i Foo Fighters e la loro bellissima Aurora. E parliamo dei Foo Fighters perché hanno pubblicato a sorpresa un nuovo EP dal vivo che si intitola Are Playing Where Volume 2. Sei pezzi, un poco meno di mezz'ora di musica, tirati fuori da due serate in dei piccoli locali. Nella scaletta ci sono Of All People, Window, poi c'è la title track dell'ultimo album, che è l'album proprio ufficiale, Your Favorite Toy, e poi ci sono pezzi un po' più vecchi e amati come These Days, My Hero e Aurora, la canzone che abbiamo sentito proprio in apertura di questa terza parte. L'EP si compra a offerta libera con la formula del paga quanto vuoi, cioè ognuno dà quanto se la sente o quanto pensa che sia giusto dare. E la band ha fatto sapere che tutti i provenienti di questo EP andranno alle associazioni benefiche locali. Ecco, un po' di rock in questa terza parte e continuiamo a suon di rock perché abbiamo i Guns N' Roses che continuano anche loro a lavorare ad un nuovo album, sperando che non diventi come Chinese Democracy, atteso, rimandato e poi atteso più volte. Ma questa volta c'è Slash. A rilanciare l'ipotesi è stato ancora una volta il chitarrista, che in un'intervista ha spiegato che all'interno della band si sta scrivendo molto e che l'obiettivo è entrare in studio non appena gli impegni lo consentiranno. Dunque, ecco, promettono bene, promettono che magari tra un po' ci sarà nuova musica proprio per i Guns N' Roses, che intanto noi ci sentiamo con la loro Welcome to the Jungle.

E un nuovo disco in arrivo anche per i Blink-182, lo ha rivelato Travis Barker in un'intervista al New York Times, dove ha colto l'occasione per parlare anche del suo documentario Travis Barker Louder Than Fear, che esce proprio oggi su Hulu e Disney Plus. Alla domanda su cosa stesse bollendo in pentola riguardo la band, il batterista non ha usato giri di parole e ha detto appunto che stava avviando un paio di progetti anche come produttore lui e che stava appunto lavorando al prossimo album dei Blink. È incalzato su una possibile tempistica, se il lavoro fosse previsto per quest'anno o per il prossimo, per il 2027, Barker ha dichiarato che ci stanno lavorando proprio quest'anno. Un dettaglio che restringe l'attesa dunque dei fan, a quanto pare, a una manciata di mesi. Intanto ce li godiamo sulle frequenze di Radio Capodistria con la loro I Miss You.

E abbiamo detto che esce proprio oggi il documentario sulla vita di Travis Barker, il batterista dei Blink-182. Ma non sarà l'unico ad uscire anche sugli schermi, perché la reunion dei Linkin Park diventa questo un film. Si intitola Unshattered e arriverà al cinema dal 30 settembre al 3 ottobre, con i biglietti disponibili in prevendita proprio a partire da oggi anche questi. La regia è di Johan, uno dei membri della band. Il documentario racconta uno dei capitoli più intensi e significativi della storia del gruppo, vale a dire proprio il lungo percorso affrontato dai Linkin Park dopo la perdita di Chester Bennington, quando sono andati poi alla ricerca di questa loro nuova identità artistica. Un viaggio che ha portato alla rinascita della band e anche alla nuova era inaugurata dall'album From Zero, con l'ingresso di Emily Armstrong appunto alla voce e di Colin Britton, culminata con le spettacolari esibizioni dal vivo anche ad esempio quella di San Paolo in Brasile. Noi ci risentiamo con una delle loro canzoni, appunto già con la nuova cantante del nuovo album, si intitola The Emptiness Machine.

E adesso parliamo di Coldplay. Coldplay sono pronti ad annunciare il nuovo capitolo del loro Music of the Spheres World Tour e secondo le indiscrezioni il calendario del 2027 potrebbe prevedere anche un ritorno della band in Italia a 2 anni dall'ultima volta. Per il momento non esiste ancora però in verità un calendario ufficiale. L'annuncio definitivo è atteso, secondo le indiscrezioni, entro la fine di quest'anno, diciamo lì tra novembre e dicembre, dunque si sapranno forse poi le date ufficiali. E quindi è ancora presto per parlare di date confermate, ma alcuni segnali stanno iniziando a delineare quello che potrebbe essere poi il percorso della band nel prossimo anno. E dunque, secondo queste indiscrezioni,

Affollata con una lunga serie di appuntamenti in programma. A giugno è prevista la residency di Vasco Rossi, ne avevamo anche parlato nel corso delle nostre trasmissioni, che dovrebbe impegnare lo stadio per gran parte del mese. Poi a seguire sono già stati annunciati altri grandi concerti. Ci sarà Olli, ci sarà Achille Lauro, poi ci sarà Laura Pausini, Pinguini Tattici Nucleari. E resta inoltre anche da capire se troveranno conferma le indiscrezioni relative a un possibile ritorno degli Oasis, anche di questo ve ne avevo parlato. Un calendario, insomma, che lascia poco spazio a nuovi grandi appuntamenti estivi. Se la presenza italiana nel Tour 2027 dovesse essere confermata per i Coldplay, diventa quindi interessante capire dove potrebbero suonare i Coldplay, ma comunque l'Olimpico non è l'unico stadio in Italia. In lizza c'è naturalmente Milano. Il calendario dello stadio di Milano, del San Siro, al momento prevede 8 appuntamenti. Da quello di Zucchero, sto parlando del prossimo anno, quello di Zucchero il 10 giugno, poi ci sarà Carol G il 24 luglio, poi ci sarà Annalisa, Achille Lauro, i Pinguini Tattici Nucleari, ultimo, anche due date, e anche qui Olli. E dunque vediamo se riescono magari lì a trovare uno spazio per i Coldplay. Se no, secondo me possono venire anche a Trieste, così sono più vicini a noi e ce li andiamo a godere senza dover viaggiare troppo. Le date europee del tour, comprese quelle in Italia, dovrebbero svolgersi nel mese di luglio. In quel periodo San Siro è libero da appuntamenti, ecco, dunque magari sarà proprio lì il concerto dei Coldplay che in Italia tanto aspettano. Dicevo, stadi affollati ma pieni di musica, speriamo si trovi spazio anche ovviamente per i Coldplay, che ci sentiamo con Charlie Brown.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte dell'estate freschi di oggi, cominciamo con Ariana Grande, perché è iniziata nel migliore dei modi la nuova era musicale per lei. Petal, l'ottavo album della pop star americana, che è stato pubblicato il 31 luglio, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica italiana FIMI, relativa a quella settimana, nella settimana in quale è uscito l'album. Ariana Grande ha accompagnato l'uscita dell'album anche con il video ufficiale del nuovo brano, della title track Petal, che abbiamo anche sentito proprio poco fa, diretto da Christian Breslauer, dando così il volto un nuovo capitolo della sua carriera. Intanto Petal parte con il piede giusto anche in Italia, dicevo. Ariana Grande torna così a dominare le classifiche con un album che già nella prima settimana ha conquistato il pubblico italiano. Alle sue spalle, al secondo posto, troviamo Holly con il suo Tutta vita sempre, dal quale sentiamo Meno male che c'è il mare.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: E subito dopo Holly abbiamo sentito Barbie Girl degli Acqua, e tutto questo per introdurre il discorso, perché parliamo di Barbie. Mattel, ovvero la casa, la ditta, ecco, che si è inventata, che ha fatto nascere la Barbie, rende omaggio a Whitney Houston dedicandole una Barbie. La nuova bambola farà parte della collezione della linea Barbie Signature ed è ispirata al celebre look del video I Wanna Dance With Somebody, singolo pubblicato ben 40 anni fa. La Barbie di Whitney Houston indossa questo abito viola con scarpe colorate, un microfono con supporto ed è stata disegnata in collaborazione con Pat Houston, cognata e manager della cantante. La bambola è stata presentata in occasione di quello che sarebbe stato il suo 63esimo compleanno e durante anche la quinta edizione del Legacy of Love Gala, questa serata organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. In aggiunta alla Barbie è uscita anche Whitney, raccolta celebrativa che riunisce tutti i suoi 11 singoli arrivati al numero 1 della classifica Billboard. Oltre al 40esimo anniversario dall'uscita di I Wanna Dance With Somebody, l'anno prossimo però ricorre anche il 35esimo anniversario del film Guardia del Corpo, ovviamente The Bodyguard, diretto da Mike Jackson con protagonisti, come sappiamo, Whitney Houston e Kevin Costner. Dunque c'è tanto da festeggiare la grandissima Whitney Houston in questi giorni e in questi anni. Noi ce la sentiamo con I Wanna Dance With Somebody.

In occasione della Elvis Week, lo sapete che esiste la Elvis Week, la settimana dedicata a Elvis Presley, che si tiene dall'8 al 16 agosto, che rappresenta la più grande celebrazione al mondo dedicata proprio a lui, a Elvis Presley, nonché il 49esimo anniversario della sua scomparsa, una collezione di cimeli rari dell'ultima fase della sua vita sarà messa in asta. E dunque ci sono molte cose, ci sono appunto documenti firmati, un libro anche e poi ci sarà questo, cioè, perché io poi vado a leggere e trovo cose interessanti, un po' particolari, a parte tutte queste cose che ormai si sanno, celebri dischi, libri, documenti e quant'altro, ci sarà anche, ascoltate, un'originale sciarpa indossata durante un concerto che conserva ancora tracce del sudore e del trucco di Elvis. Non dobbiamo proprio lasciarcela scappare questa sciarpa inzuppata di sudore di Elvis. Magari poi qualcuno la prende e se lo può, cioè con queste particelle di DNA, magari se lo può clonare, chissà cosa si inventano poi, riavremo Elvis Presley forse. No, sto scherzando, comunque io volevo anche così, diciamo, un po' omaggiare, visto che non sapevo neanche dell'esistenza della Elvis Week, adesso lo so e noi ci sentiamo proprio Tutti Frutti.

E proprio con questa canzone, che ovviamente non sarò stata l'unica, ditemi che non sono stata l'unica, ma io quando ero piccola cantavo con tutte le parole sbagliate, cioè per me non capivo neanche che lui stava dicendo in verità tutti frutti in italiano, perché lo diceva churi fruri, e allora tutti cantavamo churi fruri, praticamente, no, almeno non lo so, io sì. Vabbè, con questo siamo arrivati alla fine di questa puntata dell'Estate Freschi di oggi. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani, perché sarò di nuovo con voi con la Hot Hits e le 25 canzoni più programmate della settimana. E intanto vi lascio a Jovanotti e Alfa con la loro Buon Vento. E vi auguro una bellissima serata e alla prossima. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.